0: Rete 3 presenta Cult. Piccola enciclopedia delle passioni.
1: E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti?
2: L'invenzione del personal computer è una di quelle cose che sono più o meno sempre oggetto di dibattito. Cioè, qual è stato il momento più importante? Quando Alan Turing, nel tentativo di decifrare i codici nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, costruì in Inghilterra la prima macchina capace di eseguire calcoli in modo automatico, forse? O quando nel 1976 Steve Jobs e Stevie Wozniak costruirono praticamente in un garage la scheda madre del personal computer Apple I? Beh, ammettiamo che la storia della Silicon Valley dei 70 è piuttosto affascinante, ma il lavoro di quei ragazzi americani sarebbe stato pressoché impossibile senza quello di un ingegnere italiano che aveva una visione molto chiara del futuro e non solo di quello della tecnologia. Quell'ingegnere, nato a Ivrea nei pressi di Torino nel 1901, si chiamava Adriano Olivetti.
3: Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Da qui è cominciata tutta la storia dei personal computer.
2: Programma 101, ecco, non era effettivamente un PC come siamo abituati a pensarlo in questi anni post 2000. Era una calcolatrice che in effetti sapeva solo far di conto e niente altro, ma aveva dentro di sé una serie di istruzioni programmate che potevano essere usate dall'utente per diverse funzioni. Soprattutto era un oggetto che poteva stare sul tavolo di qualsiasi ufficio o di casa, comodamente. Oggi abbiamo i computer sempre con noi, se non addirittura attaccati al nostro corpo come gli smartphone. Ma 50 anni fa, l'idea di un computer che potesse stare in salotto, come in ufficio, era qualcosa di estremamente rivoluzionario. La Programma 101 fu presentata al pubblico a New York nel 1965, quando Adriano Olivetti era già morto da un lustro. Ma quel primo antenato del moderno computer portava ancora il marchio della fabbrica che Olivetti aveva reso famoso. Ed era, se volete, il giusto proseguimento del suo lavoro nel mezzo secolo precedente.
4: I suoi più vicini collaboratori sogliono dire che ad Olivetti quasi non interessava il passato. Interessava solo o soprattutto il futuro.
2: Adriano Olivetti ereditò da suo padre la fabbrica che portava il nome della sua famiglia e che già all'inizio del XX secolo guardava al futuro, progettando macchine per la scrittura e per il calcolo. E prima ancora della Programma 101, il nome Olivetti era legato alle calcolatrici meccaniche, indispensabili per i contabili della prima metà del Novecento, e alle macchine da scrivere, come la M1 e la celeberrima Lettera 22. Ma Adriano Olivetti, dicevamo prima, non limitava la sua visione del futuro a quella di un abile imprenditore che fabbricava prodotti innovativi. Olivetti teorizzò infatti tutta una sua etica del lavoro, dell'industria e del ruolo degli imprenditori e mise in pratica le sue idee nei suoi stabilimenti.
5: Creare un'impresa di tipo nuovo. La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell'arte, crede nei valori della cultura. Crede soprattutto nell'uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto.
0: Cult.
2: Adriano Olivetti è morto improvvisamente il 27 febbraio del 1960, ucciso da un ictus sul treno direttissimo Milano-Losanna. A Ivrea, il suo paese, il famoso carnevale della Battaglia delle Arance, una tradizione che si rinnova ogni anno da secoli, ecco, quella volta fu annullato, la battaglia sospesa, per lutto cittadino, ma il lutto in Italia fu nazionale. E pensare che qualche decina d'anni prima, nel 1931, un oscuro funzionario della polizia fascista aveva aperto un dossier sull'ingegnere che si intitolava Adriano Olivetti, sovversivo. Perché nel corso della sua vita Olivetti non fu simpatico al fascismo, tanto che riparò in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fu visto con sospetto anche nel dopoguerra dai socialisti più integralisti e da molti degli altri imprenditori, capitalisti, chiamateli come volete. Perché Olivetti sosteneva che il fine ultimo della fabbrica non fosse solo il profitto, ma l'elevazione, non solo sociale, ma anche culturale, di tutti coloro che vi lavoravano. E questo, a pensarci, in effetti è un discorso davvero sovversivo.
0: Cult.
6: Rete

ordinaria anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, sai, se ti guardassi con i miei.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: In estate anche Lord Carnarvon aveva alzato bandiera bianca. Dopo 5 anni di nulla, se non di sabbia, sabbia e ancora sabbia, il progetto finiva lì. Anche perché fra un anno, nel 1923, la concessione di scavo scadrebbe e Pierre Lacaux, il direttore del servizio dell'antichità del governo locale, lo aveva già avvertito che non sarebbe stata rinnovata. Fine e si torna in Gran Bretagna. Howard però non ci stava, sentiva di essere a un passo, che bisognava continuare a scavare, forse appena un poco più in là. Insistendo e offrendosi di pagare le spese di tasca propria, ha ottenuto una nuova concessione e 2 giorni fa è arrivato al Cairo. Ora scaviamo di qua, di fronte allo scavo di Ramesse VI. Ed eccolo lì, il primo scalino di una lunga scala. Sono bastati appena 2 giorni, 48 ore, per tornare indietro di 3.250 anni. È il 4 novembre 1922 e nella Valle dei Re, in Egitto, l'archeologo Howard Carver scopre il primo scalino che porta alla tomba di Tutankhamon.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: sfera.
1: Siamo in America.
2: In America.
1: Parliamo di un artista che io personalmente non sento da un po' e sono felice di sentirlo.
2: Di ritrovarlo.
1: Perché, esatto, perché stiamo parlando del signor Action Bronson. Era molto amico di Mac Miller. Io ho ascoltato tanto le loro collabo, così è spacca. Mi accorgo adesso che quasi ogni suo disco ha una copertina tipo come un disegno fatto da un bambino, no?
2: Ah,
1: e spacca, perché anche questo nuovo Planet Frog, che è il nuovo album di Action Bronson, ha questo disegno appunto che sembra fatto da un bambino piccolissimo. Piccolissimo, sembra tipo qualità proprio
2: terribile.
1: No, con su tipo una rana, è molto
2: però
1: esoterico.
2: Potrebbe anche sembrare un'immagine da museo di arte.
1: Una piccola opera d'arte,
2: sì, molto
1: astratta, diciamo. C'è su delle rane, uno sfondo molto colorato.
2: Giustamente si chiama Planet Frog.
1: Planet Frog. Non so ancora esattamente cosa intenda.
2: Io devo ancora capirlo anch'io, perché ho visto che all'interno c'è. Ci sono due pezzi che si intitolano con dei nomi di giocatori di basket dell'NBA, uno LeBron NC e l'altro è Olympic Vince Carter.
1: Perfetto, quindi non ci abbiamo capito ancora una mazza.
2: No, ancora una mazza, però
1: Olympic è molto smooth
2: Vince
1: come
2: Carter,
1: album.
2: Sì, ci è piaciuta tantissimo.
1: Molto smooth.
2: E infatti ve la facciamo sentire. Il disco suona un po' così.
1: Dai, rilassiamoci.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6, buongiorno. Come va?
0: Rete 3.
1: Vi porto buone notizie per la giornata di oggi. Bello iniziare così. Buone notizie se vi piace il bel tempo, se vi piace il sole, perché se siete degli orsacchiottoni e delle orsacchiottone, vi piace il grigio, l'umido, la pioggia, ecco che non sarete contenti, perché oggi al sud delle Alpi sarà in prevalenza soleggiato, occhio forte vento soprattutto al mattino. In Engadina al mattino ultimi rovesci residui, limite delle nevicate attorno a 1500 metri, a basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in Alta Engadina 8. E sulla 2 il traffico si sta intensificando e tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione nord. Abbiate pazienza, la solita vostra caratteristica che sicuramente forgia il carattere. La situazione dei passi alpini, il San Gottardo è chiuso fino alle 8, il San Bernardino è chiuso fino a nuovo avviso, il Bernina è innevato e il Maloja è normalmente transitabile. Da parte nostra, buon viaggio.
0: 3 News.
1: Donald Trump sta valutando in queste ore i prossimi passi sulla crisi con l'Iran senza escludere la ripresa delle operazioni militari. Lo riferisce la CNN parlando di un incontro fra il presidente statunitense e i vertici dell'esercito americano. Questo dopo il fallimento dell'ennesimo tentativo di trovare un accordo tra Washington e Teheran. In Svizzera i costi sanitari dovrebbero aumentare quest'anno del 3,6% con un incremento medio dei premi di cassa malati pari al 3,7% nel 2027. Lo stima il portale di confronto comparis.ch basandosi sui dati del centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. La crescita dei premi, indica Comparis, non è solo legata all'aumento dei costi ma anche all'ampliamento delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base. Infine, la Federazione Ticinese Esercenti e Albergatori ha rinnovato ieri il suo consiglio di amministrazione, riconfermando per altri 4 anni il presidente Massimo Suter. Al centro dell'assemblea di Gastro Ticino c'era anche la sicurezza nei locali pubblici, alla luce dell'incendio di Capodanno a Cramontana. Numerosi esercenti hanno partecipato ai corsi d'aggiornamento.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze. Io sì. Buon martedì 12 maggio, sempre curioso, interessante e disorientante leggere della neve a metà maggio, però questa è la situazione, lo abbiamo già annunciato ieri, giornata coperta, pioggia a basse quote e la neve che superava i 2000 metri come limite, quindi ci siamo, capitano quelle cose lì che poi sono sempre un ottimo argomento di conversazione mentre si aspetta alla macchinetta del caffè, quando si sale in ascensore, tutti quei cuscini sociali che ci fanno stare un po' più comodi, rilassati, meno in tensione. Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30.

0: Buongiorno freschezza. La neve in montagna 1500-2000 metri va benissimo anche di questo periodo. È tutta risorsa per le sorgenti.
1: Ecco, ciao, vedi. Buona giornata. Ciao Domenico, vedi come ti si intavola una conversazione? Parlando del tempo funziona sempre, ma è incredibile, però è confortante. Lo ripeterò sempre, sono quegli argomenti che diventano abitudinari, diventano cliché, luoghi comuni, che però creano un sacco di sicurezza, ma quindi perché no? Se possono aiutarci a stare meglio sul pianeta Terra. Abbiamo ascoltato i Coldplay con A Sky Full of Stars e tanto è pieno di stelle il cielo quanto di persone proprio il pianeta Terra. Potenzialmente ogni giorno potremmo conoscere una persona nuova, e gli studi dimostrano che quando incontriamo una persona nuova badiamo in particolare a due caratteristiche per decidere, anche in maniera abbastanza inconsapevole inizialmente, se quella persona ci piace o meno. Non sto parlando di attrazione fisica, sto parlando proprio della persona che hai davanti a pelle, ti piace o non ti piace. Allora, prima decidiamo se ha una personalità calorosa, quindi ci sembra una persona gentile, amichevole, accogliente, accettante, e poi valutiamo la loro competenza. Sono intelligenti, sono abili, hanno delle abilità sociali di base, oppure sono fenomenali nel proprio lavoro. Ecco, se superate la prova del calore e della competenza quando incontrate qualcuno di nuovo, un altro modo per assicurarvi di piacere, se questo è il vostro obiettivo, è fare una piccola gaffe. Ne parleremo nel dettaglio tra pochissimo. Intanto Michael Jackson con Bad ci riporta alla seconda metà degli anni 80.

0: Cattivo, sono veramente, veramente, veramente una brutta persona. Ma in caso volessimo ampliare la nostra cerchia di amicizie, di conoscenze, volessimo fare una bella figura con gli altri e risultare piacevoli, gradevoli, ecco che cosa fare. Stiamo parlando dell'effetto pagliacciata. Sì, subito.
1: Sì.
2: Il momento Tikipedia.
0: Sottofondo per le cose interessanti. Bisogna parlare dell'effetto pagliacciata, che è sostanzialmente è sbagliare per piacere di più. Abbiamo visto, le persone che vi hanno appena conosciuto hanno già valutato magari che siete delle persone competenti, che siete delle persone amichevoli, quindi già di base a pelle piacete, ma potreste piacere ancora di più facendo una piccola gaffe. Ed è questo il fenomeno psicologico che in realtà si conosce e si studia da almeno 60 anni. Quindi quando una persona è vista come competente nel suo ambito, un errore la può rendere più simpatica. Di test, di studi, diciamo, in questo senso ne sono stati fatti diversi e hanno sempre confermato la stessa teoria che ci trasciniamo da 60 anni. Ovviamente, come per tutte le questioni della vita, non funziona in tutte le situazioni. Occhio, qua deve anche entrare in gioco il buon senso. Perché se fate la gaffe per risultare più simpatici, comunque l'altro che avete di fronte deve pensare che tu sia comunque una persona competente, capace, abile. Se siete per esempio molto bravi nel vostro lavoro e sbagliate una parola in un discorso mentre parlate coi colleghi e ci ridete su, ecco che vi apprezzeranno di più.

Lenin, oh mamma mia. E allora pagliacce, pagliacce in ascolto, orecchie da questa parte, uniamoci, perché stiamo parlando proprio dell'effetto pagliacciata, ovvero sbagliare per piacere di più, fare una piccola gaffe e riderci sopra. Sono di per sé cose che succedono anche spontaneamente, senza il nostro intervento consapevole, però possiamo anche farle succedere noi. È chiaro che bisogna studiarla bene e abbiamo visto, devono esserci due elementi essenziali per avere un effetto positivo. Che segua l'effetto pagliacciata, ovvero la persona che abbiamo di fronte, che non conosciamo o che conosciamo perché è un collega, comunque l'altro, l'interlocutore, ci consideri delle persone amichevoli e competenti. Competenza non parlo solo del proprio lavoro, parlo anche magari, non so, c'è qualcuno che è un super appassionato di pesca, ecco, sta chiacchierando di pesca e poi sbaglia il nome di un pesce, si confonde e poi ci ride sopra. Ecco, se già pensiamo che siete competenti, allora quell'effetto pagliacciata lì, la gaffa, ci farà ridere, altrimenti ci allontanerà. Leggevo che in definitiva essere simpatici non significa impressionare le persone, però essere umani, saper essere umani, saper ridere dei nostri errori, delle nostre debolezze. Ci dicono, cito testualmente, il segreto è che una volta dimostrato agli altri che sapete cosa state facendo, potete sentirvi liberi di sbagliare di tanto in tanto, perché questo vi renderà ancora più umani, più vicini agli altri e dunque più simpatici. Via! Spalanchiamo le porte, stendiamo un tappeto rosso a tutti gli errori, a tutte le gaffe piccoline, eh? Che faremo oggi?

Meno di due mesi alla prossima uscita dei Rolling Stones con un nuovo disco anticipato da In The Stars, che stiamo ancora sentendo in sottofondo alle 6.23 sulle frequenze di Rete 3. Buongiorno. Qualcuno scrive: io quando ho conosciuto per la prima volta mio marito ci siamo presentati e boom, niente di che. Poi ci siamo rivisti a distanza di un paio di settimane, mi sono ripresentata e lui: ma ci siamo già conosciuti. Ah, e così fino alla quinta volta, faccio un problema però, fino alla quinta volta nel giro di un anno e mezzo in cui mi sono ripresentata sempre come fosse la prima volta. Poi è diventata una sorta di barzelletta con la quale mi prendeva in giro, abbiamo iniziato a frequentarci di più. E da cosa nasce cosa? Ah, evidentemente non ti aveva colpito. Oppure, ecco, fammi capire, ma è stata una strategia questa di non ricordare il nome? Oppure davvero non ti ricordavi? Perché se anche tu dimentichi facilmente i volti, sorella, ti capisco. Però oggi lui è tuo marito, quindi evidentemente ha funzionato. Ma poi chissà quanti amori, quante grandi amicizie sono nate proprio

Stanno arrivando ancora i vostri messaggi, ricordiamo anche il numero, 079-873-8073 per mettervi in contatto con noi, scriverci qualsiasi cosa voi abbiate voglia di dire o per farci domande, chiederci aggiornamenti sul traffico, insomma sapete, a vostra disposizione, quindi fatene buon uso, importante farne uso in realtà. Buono o cattivo, sta a voi. Noi stiamo parlando dell'effetto pagliacciata. Stanno, dicevo, arrivando i vostri messaggi. Qualcuno scrive: gaff studiata e a comando. Per me è irraggiungibile perché sfocia nell'ironia voluta. Non ci riuscirei. Per fortuna che non sono competente, quindi risolvo alla base.

0: Benson Boone con Mystical Magical. Cambiamo completamente registro.
1: Radio Pirata!
0: Perché sono le 6:30 in punto e non possiamo tirarci indietro. Ormai questo impegno l'abbiamo preso da un sacco di tempo. Dunque, il soft clubbing di Rete 3, quindi i party la mattina presto. E per mattina presto in realtà si intende prima delle 9. Quindi noi abbiamo scelto questo orario per cercare di evitare il più possibile conseguenze, un numero di conseguenze troppo grande, perché ci diciamo sicuramente poi ci si sveglia, mano a mano nella giornata si sintonizzeranno più persone, quindi cerchiamo di ridurre al minimo i danni eventuali, i danni dovuti al proporvi in radio cose che normalmente dovrebbero stare fuori dalla radio. E allora, se alle 6:31 siete già pettinati, a me dispiace, perché se volete godere veramente del prossimo brano dovete avere un buon sistema audio, un subwoofer interessante, e poi bisogna lasciarsi spettinare. Occhio alle articolazioni e alla cervicale.

canzoni d'amore. Nicolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore e tutte le ragazze vogliono anche qualcuno che sappia farle ridere a crepapelle, non sempre, perché poi magari ci si può anche stufare di, delle solite barzellette reiterate nel tempo, barzellette non letteralmente, però delle solite battute, solite cose. Altrimenti l'effetto pagliacciata potrebbe o stufare, stancare o non essere efficace, come non è stato efficace nel caso di un'amica che scrive: ho cercato di fare la simpatica dicendo di flambare col sakè, anche se so chiaramente che non si può fare. Ecco, lui non mi ha più risposto. Poi aggiunge, cioè si potrebbe fare con degli accorgimenti tecnici, ma vabbè, la mia vita è una barzelletta. Ma no! Non hai trovato la persona giusta che possa riderne e sorriderne insieme a te. È lì che sta la differenza. Festeggiamo il compleanno, il 52esimo di Mark Morrison, lui che è conosciuto per un brano in particolare, ma forse per un brano punto e basta, che è poi il brano che l'ha relegato all'Olimpo, non voglio dire degli dei della musica, però comunque con Return of the Mac.

Mark Morrison con Return of the Mac, lo stiamo ascoltando anche perché è il suo 52esimo compleanno oggi, lo stiamo quindi festeggiando. Io vorrei farvi un regalo, che sia o meno il vostro compleanno oggi, parlandovi di un, come chiamarla, perché non è un'app, è un'estensione dei browser di ricerca. Nel caso specifico si parla di Google, però mi rivolgo in particolare a voi che sapete di avere un problema con lo scrolling selvaggio, quindi entrare, non so, sui social e con l'indice scorrere senza andare alla ricerca di nulla in particolare, ma semplicemente perché o vi rilassa o vi distrae, forse è la parola più azzeccata. E sapete di avere questo limite e vorreste porre un limite a questo vostro limite. Come fare? Ci sono un sacco di app che vi dicono: ehi, stai trascorrendo troppo tempo sui social, oppure potete impostare voi dei blocchi. Ma veniamo a qualcosa di piacevole che possa interrompere questo circolo vizioso. C'è uno sviluppatore giapponese che ha creato un'estensione per il browser chiamata Cat Gatekeeper, che è stata progettata per proprio cercare di interrompere o rompere l'abitudine di scorrere in modo frenetico sui social o sui siti considerati di distrazione. Primo su tutti chiaramente i social. E allora, una volta che l'app ha tenuto traccia del tempo che state trascorrendo a scrollare, vi fa comparire un gattone enorme su tutto lo schermo che passeggia, poi si accovaccia, si sdraia, vi copre tutta la schermata, dunque è impossibile continuare a navigare, e sta lì per 5 minuti, vi obbliga

Da tempo la dipendenza da internet e dalle app è riconosciuta dai medici, viene paragonata ad altre dipendenze più conosciute come quella relativa al gioco d'azzardo. Se anche voi sapete di o avere un problemuccio a riguardo, oppure capite che state andando nella direzione sbagliata e vorreste interrompere questo ciclo, Cat Gatekeeper potrebbe essere la soluzione per voi. Se è da troppo tempo che state scrollando sui social, c'è un gatto gigante arancione, se ovviamente state navigando, siete su con Google Chrome, questa è un'estensione di Google Chrome, appare Kitty, che è sto gattone arancione rosso enorme che occupa tutto lo schermo, vi rende impossibile vedere qualcos'altro e dunque per 5 minuti siete costretti a fare altro, a mettere gli occhi da un'altra parte perché Kitty occupa la schermata. E quando hanno chiesto al creatore di questa estensione di Google Chrome, gli hanno detto: ma perché proprio il gatto? Cioè, non potevi metterci qualcos'altro? Fa: no, ammettiamolo, gli umani sono solo servitori dei loro gatti. Siamo impotenti di fronte al loro fascino. Sono gli esseri supremi, le palle di pelo per eccellenza. Lasciate che la loro adorabilità vi guarisca mentre vi concedete una vera pausa. Se volete Cat Gatekeeper, volete provarlo o volete semplicemente vedere qualche dettaglio tecnico in più, scrivetemi che voglia di gatto allo 079 873 8073 e il link sarà vostro. Che voglia di gatto.

0: Io mi rendo conto che avrei qualche problema con l'estensione di Google Chrome Cat Gatekeeper, quindi dopo un tot di scorrimento selvaggio sui social compare un gattone rosso che copre tutta la schermata. Ora funziona su PC, bisognerebbe capire se potrebbe levarci gli occhi dagli schermi anche degli smartphone, però il mio problema è che io poi rimango lì con gli occhi sullo schermo a guardare che fa il gatto e il gatto occupa tutto lo schermo per 5 minuti e io sto lì e guardo. Non si risolve il problema alla base per me. In ogni caso, che voglia di gatto è il codice segreto da inviare allo 079-873-8073 per avere il link e provare anche voi questa estensione del browser. Molto molto carina comunque l'idea, e cerca di porre un freno al tempo che si perde facendo lo scrolling dicevamo selvaggio. Poi un altro messaggio, questa volta ci arriva da Manu, sentiamo.
1: Vedi Tiki, io ho la versione viva del pet boy, no, del pet cat. Praticamente il mio gatto, sì, se non gli dai retta e fai altro di solito arriva a rompermi le scatole, si mette con la testa tra il telefono e la mia mano.
0: Ecco!
1: Quindi
0: ecco.
1: Alla fine fa lo stesso lavoro senza scaricare un'app.
0: Anche questo è vero, bravo gattone.

0: L'oroscopo.
1: Nelle ultime settimane ci stiamo divertendo a leggere l'oroscopo in ordine sparso. Questa mattina ho deciso di leggerlo ancora una volta dall'ultimo segno zodiacale al primo. Poi ci abitueremo anche a quest'ordine qua e a quel punto veramente ci rimane solo il randomismo più frenetico.

forte, più. Allora pesci, oggi sei un fiume in piena, la tua empatia ti permette di capire chi hai di fronte prima ancora che parli. Usa questo dono per sanare un conflitto. Acquario, investi sulla bellezza, che sia un capo d'abbigliamento o un oggetto per la casa. Circondarti di armonia ti aiuta a pensare in modo più lucido. Capricorno, la tua mente è un computer ad alta velocità. Risolvi problemi logici che tormentano i colleghi da giorni, confermando la tua indispensabilità. Sagittario, ti senti diviso tra il dovere e il desiderio di fuga. Trova una via di mezzo. Un'ora di svago totale ti permetterà di produrre il doppio dopo. Scorpione, l'amore è un gioco serio. Se sei single, un incontro magnetico scuote la tua giornata. Se sei in coppia, riscopri una complicità dimenticata. Bilancia, piccoli fastidi fisici ti ricordano di volerti bene. Una pausa rigenerante non è tempo perso, ma un investimento sulla tua efficienza futura. Vergine, la diplomazia è un'arte che oggi padroneggi con maestria. Smussi angoli che sembravano taglienti, riportando la luce in un ambiente teso. Leone, ti senti un detective, scavi a fondo in una situazione poco chiara e trovi il pezzo mancante del puzzle. La verità è la tua migliore alleata. Cancro, un'ispirazione filosofica o spirituale cambia il tuo umore. Vedi il lato positivo anche nelle complicazioni e contagi tutti con il tuo ottimismo. Gemelli, il successo è a portata di mano ma richiede un sacrificio di tempo. Non lamentarti della fatica. Il riconoscimento che riceverai spegnerà ogni dubbio. Toro, il gruppo ti cerca ma tu desideri concretezza. Guida i tuoi collaboratori verso obiettivi tangibili. La tua guida è l'ancora di cui tutti hanno bisogno. E infine Ariete, un segreto professionale richiede la tua massima discrezione. Agire nell'ombra oggi ti garantirà un vantaggio tattico notevole entro venerdì. Ma allora buona fortuna a tutti quanti! Che possa essere un meraviglioso martedì 12 maggio. Ho dimenticato qualche segno? No, vero? Oggi no!

0: Stereophonics con Have a Nice Day.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Beh, questo è l'augurio che vi facciamo, che ci facciamo. Sono le 7 e un minuto, buongiorno.
1: Rete 3.
0: Previsioni del tempo. Ci portano un po' di sole oggi al sud delle Alpi, ci sarà una rapida dissoluzione della nuvolosità residua, poi sarà in prevalenza soleggiato e, attenzione, ventoso, tant'è che oggi arriveremo a massime attorno ai 23 gradi, arriva il Favonio, in Alta Engadina 8 gradi e in Engadina al mattino oggi ancora spesso nuvoloso con le ultime nevicate e nel pomeriggio anche lì generalmente soleggiato, quindi bene, ma non benissimo. Sulle nostre strade ci sono i disagi soliti sulla nostra rete viaria, in particolare sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione di Lugano, sulla cantonale da Mendrisio a Maroggia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Vi segnaliamo anche la situazione dei passi alpini perché è venuta giù la neve, quindi c'è qualche disagio. Il San Gottardo è chiuso ancora per un'oretta fino alle 8, il San Bernardino è chiuso fino a nuovo avviso, il Bernina è innevato mentre il Maloja è normalmente transitabile. Con noi anche Rosy Nervi, ci porta le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Buongiorno, sicurezza sulle strade, i test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il controllo federale delle finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo, un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo la bocciatura dei piani di pace rispettivi. Trump in queste ore a colloquio coi vertici militari minaccia di riprendere le operazioni militari. E poi per lo sport, calcio, situazione complicata per i Granata, sentiamo.
1: Rete 3, Sport.
3: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Battuto 4-2 in casa anche dal Villi, il Bellinzona è ufficialmente retrocesso in prima Lega Promotion ad una giornata dal termine del campionato cadetto. Il distacco dallo Stadion è penultimo, infatti sempre di 6 lunghezze, Bodesi peraltro pure sconfitti dallo Stade Losanna. Adesso si tratta di capire se il proprietario del club, Juan Carlos Truillo, continuerà oppure se lo spettro di un nuovo fallimento con relativa ripartenza dalle categorie inferiori diventerà purtroppo realtà. E invece ad un passo dal ritorno in Super League la Rau, che con un gol nei minuti di recupero ha superato 2-1 il Vaduzzo, superando anche il sorpasso in vetta alla classifica. Arau 79 punti, Vaduzza 78. In Italia, nel posticipo della terz'ultima giornata, sorpresa Napoli-Bologna 2-3. Partenopei è sempre secondo in classifica con 70 punti, ma non ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il giorno di trasferimento dalla Bulgaria, oggi riparte il Giro d'Italia di ciclismo, prevista una tappa tutta calabrese da Catanzaro a Cosenza. Maglia rosa sulle spalle dell'uruguaiano Thomas Silva, vincitore della seconda frazione. La sua stagione d'addio, infine, Stan Wawrinka potrà vivere un'ultima volta il Roland Garros. Siamo evidentemente passati al tennis. L'organizzazione del torneo ha infatti comunicato di avergli assegnato una wild card. Wawrinka sarà così nel tabellone principale del torneo del Grande Slam a parigino per la 21ª volta in carriera, dove ha conquistato il titolo nel 2015. Prima di scendere in campo a Parigi, la 41enne sarà inoltre presente all'imminente Geneva Open a partire da lunedì prossimo.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze. Sempre. Le 7:05 minuti ancora, buongiorno da Tiki, buon martedì 12 maggio, insieme imparzialmente scremato fino alle 8:30. Tra poco ci raggiungerà anche Joe Sbalmelli, si giocherà dei BC. La lettera protagonista oggi è la lettera U di Banana.

Aerosmith con Love in an Elevator. Attenzione, ci arriva una nuova segnalazione da Via Swiss. Si raccomanda prudenza sulla A2 a causa della segnalazione di animali sulla carreggiata tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri. In entrambe le direzioni, fate attenzione, lo ripeto, sulla A2 ci sono animali tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri. Prestate la massima attenzione in entrambe le direzioni di viaggio.

Ed erano Madame insieme a Marrakesh nel nuovo ultimo singolo di Madame, Volevo capire. Prossimo in scaletta Bruno Mars con Locked

brillano le linee del nostro numero telefonico da comporre e chiamare per partecipare ad ABC? No, non ancora. Fra pochi minuti, intanto però sì, iniziate a tenerlo pronto lì già con la paginata e la cornetta verde, pronti a telefonare allo 0848 030503. Questo è il numero della diretta per giocare ad ABC. L'abbiamo detto, la lettera oggi sarà è la lettera U. Ma soprattutto che cosa si vince? Perché è bello giocare così per divertirsi, ma se poi si riesce anche a vincere qualcosina, perché no? In palio un buono acquisti del valore di 50 franchi, questo è il premio per tutta la settimana. Ricordiamo che giovedì non ci sarà parzialmente scremato, dunque non ci sarà la possibilità di vincere, il che vi toglie una possibilità, diventando 4 in realtà gli unici giorni papabili per provare a portarsi a casa il premio di questa settimana. Quindi state lì, tempo di ascoltare Lady Gaga insieme ad Oci in Runway.

0: e ha tanta voglia di vincere anche Cinzia, con cui ha avuto modo di scambiare due parole al volo. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Cinzia, buongiorno, da dove ci chiami?
1: Sto andando al lavoro, ma in sé sono partito da Faido e sto andando verso Locarno.
2: Ok, una Cinzia faidese che tutti i giorni va a Locarno a lavorare?
1: No, solo due volte a settimana.
2: Ok, adesso ho finito di farmi gli affari tuoi. Hai già giocato a ABC con noi?
1: No, è la prima volta.
2: Molto bene, conosci però il regolamento. Sai che devi dare la risposta corretta almeno 12 definizioni, giusto?
1: Sì.
2: Ottimo. Okay,
0: e allora iniziano tutte con la lettera U, le tue risposte. Quando sei pronta, noi partiamo. Joas, come sempre, a farci da notaio, non gli sfugge niente. Cinzia, quando vuoi, mi dai il via.
1: Quando volete, io sono pronta.
0: E allora, Cinzia, con la U, portare a termine.
1: Ultimare.
0: Sulla punta del dito.
1: Unghia.
0: Osso del braccio.
1: Ulna.
0: Macchiato d'olio.
1: Unto.
0: Cavallo mitologico.
1: Unicorno.
0: Frutto della vite.
1: Uva.
0: Ideale irrealizzabile.
1: Pasto.
0: Seduta in tribunale.
1: Udienza.
0: Tempesta violenta.
1: Uragano.
0: Mettere insieme.
1: Unire.
0: Che è valido ovunque, per tutti.
1: Pasto.
0: Serve per lavorare a maglia.
1: Uncinetto.
0: Abitudine, tradizione, detto anche. Dillo, lo puoi dire se ce l'hai. Abitudine. Dai, come sfida proprio. Dai, prova a dircela adesso. Pensiamoci bene. Quando si dice che una cosa è un'abitudine, che è una tradizione, si dice anche che è una.
2: Di un popolo, per esempio.
0: Per esempio.
2: Una.
1: Oddio, state cercando.
0: Quando non vengono, non vengono.
2: Un apostrofo usanza.
1: Usanza. Sì, l'ho detto, ma è arrivato dopo, mi sta.
2: Ah, l'hai detto? Attenzione,
0: aspetta, io la domanda l'ho fatta sul gong.
2: Attenzione.
0: Quindi è valida la risposta.
2: Attenzione, Cinzia, siamo arrivati a 11 risposte corrette.
0: No, ne mancava.
2: Ne mancava una, mannaggia. Andiamo a vedere quelle non risposte, le definizioni passate. Ideale, irrealizzabile. Si tratta di un.
0: Utopia.
2: Non era direttissima, ma non era nemmeno impossibile. Che è valido ovunque, per tutti. Abbiamo pensato a universale.
1: Ok.
0: Ci sta secondo te? No, secondo me non
1: ci sta.
0: Ah, ci sta, okay.
2: Ci sta, ok. Cinzia, riproverai a giocare con noi, ti sei divertita almeno?
1: Ma certo.
0: Ok, allora riprova già domani, se no venerdì, se no lunedì prossimo.
1: Va bene.
0: Quante volte ti pare? Intanto buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie anche a voi, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie mille, ciao Cinzia.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Tu resti, ciao cosa, Joas?
2: No, salutavo Cinzia, mi ha fatto piacere sentire un po' d'aria fresca di Faido, quasi aria di neve direi.
0: Sì, bravo.
2: Adesso mi fa piacere sentire però Dolce Nera.
0: Con il mio amore unico.

0: Ed è arrivato un nuovo aggiornamento da parte di Via Swiss. Vi segnalavo prima di fare attenzione a causa della presenza di animali sulla carreggiata sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri. Ecco che si segnala ora la fine del pericolo, lo ripeto, sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, causato in precedenza dalla presenza di un cervo. Abbiamo ulteriori dettagli. Che belli, cioè, non in strada assolutamente, men che meno in autostrada.
1: Beh certo, pericoloso.
0: Però i cervi sono bellissimi.
1: Per gli altri e per se stesso, però sì, sono belli, sì, quando li vedi magari in cantonale, quando vai a due all'ora, sì, è meglio.
0: È vero.
1: Capita di avvistarne, tu ne hai visto uno?
0: Io ne ho visto uno, ma beh, qualche mese fa, alle 5 del mattino, qua sulla strada che porta
1: a Comano, in sede Radio TV, sì.
0: E no, ve lo racconto dopo, perché era da

0: I Maroon 5 con
1: Heroin,
0: con Heroin.
1: Sì, no, stavamo parlando di, adesso facendo un passo indietro nella diretta, abbiamo detto sì. Del cessato pericolo legato al cervo presente in autostrada sulla A2 prima della galleria del Monte Ceneri per chi viaggiava in direzione sud, e ci è venuto in mente che noi di cervi ne abbiamo visti, tu in particolare ne hai visto uno da ste parti.
0: Sì, recentemente, a Comano, forse era ancora Cure, no, lì è già Comano, sì. Ed era, quanto tempo ho per raccontarla?
1: No, fai 15-30 secondi, cosa vuoi dire su un cervo? Okay. Non ho visto neanche un cervo, quanto dura? 15 secondi, no?
0: Esco di casa alle 5 del mattino,
1: sì.
0: Fuori buio pesto.
1: Certo.
0: Beh, era inverno.
1: E fino lì, è fino lì.
0: Nebbia fitta, sembrava quasi un muro lattiginoso. L'auto arrancava in salita per venire a Comano.
1: Cioè, devi spingere così coi reni.
0: Sembrava un lunedì come tanti, non lo sarebbe stato. Poi in cima alla salita che mi porta al lavoro, un lampione solitario ha bucato il grigio.
1: Sì.
0: E lì, in quel cerchio di luce,
1: sì,
0: giallastra, la vidi. Che una cosa? Sagoma nera, imponente.
1: Chi era?
0: Un cervo.
1: Ah!
0: Era fermo, era maestoso. Le corna ramificate disegnate contro luce, tu non puoi capire, una scena pazzesca. Ho frenato, il cuore in gola, mi sono chiesta che faccio. Chiamo la protezione animale, chiamo la polizia. C'eravamo solo io e lui sulla strada. Situazione surreale, silenzio incredibile, bellezza di una bellezza infinita. Sta di fatto che non so che cosa fare, chiamo la polizia.
1: No, l'hai chiamata?
0: L'ho chiamato, ha detto non è un'emergenza.
1: T'hanno
0: però
1: fatto
0: vi segnalo
1: buffare.
0: No.
1: Calamaschisa, alla dica l'ha visto un cervo, ma questo qua era Paolo Guglielmoni, questa cosa gigante, questa sagoma nera che hai visto.
0: Te veramente non ti meriti i miei racconti.
1: Signora, da dove sta arrivando? Dove era diretta? Allora, può soffiare forte qua dentro? No, non ho detto tirare, la mia è una sigaretta.

0: Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way ci riporta, tra l'altro, a parlare di strade, di direzioni, di incontri sulle nostre strade.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Ciao Andrea.
2: Visto che parlavate di cervi, era solo per raccontarvene una. Noi stavamo salendo il passo del San Gottardo, c'era una nebbia pazzesca, io e il mio collega di lavoro, arriviamo su un freddo cane, arriviamo in cima al passo, a un certo punto vediamo un tipo strano in mezzo alla strada, certo. Ci ferma, praticamente ci ferma e ci vediamo passare davanti due elefanti.
1: Come due elefanti?
2: Infatti, il mio collega ci guardiamo e diciamo, ma
1: come?
2: Su in cima al Gottardo.
0: Oh,
2: scopriamo poi in serata che erano due elefanti del circo CNI e stavano girando un lungometraggio, un documentario. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Alan.
1: Non era Annibale, no. Non era Annibale che andò con gli elefanti, 37 elefanti a combattere le guerre puniche, vabbè, sono passate da un po' le medie. Senti, questo è un avvistamento decisamente straordinario che ti fa pensare, ma ieri sera non pensavo che l'aperitivo fosse andato così lungo. Cioè due elefanti.
0: È successo qualcosa e noi non sappiamo che cosa. Vedere due elefanti in cima al Gottardo.
1: È clamorosa sta cosa. Tiki, tu parlavi dell'avvistamento del cervo. Il
0: sì.
1: Fatto sta che capita che vengano chiuse le strade e o le autostrade a causa della presenza di animali sulla carreggiata. È successo non solo, no, oggi non so se è stata chiusa l'autostrada,
0: no, non è stata chiusa. Sì,
1: segnalato il pericolo. Sì, invece ieri è stata chiusa, proprio ieri, nel Canton Giura. Tra poco vi svegliamo a causa di che animali, magari l'avete già sentita.

0: Mi fa sorridere che in diversi ci inviate messaggi per commentare le cose che abbiamo visto in autostrada, animali in particolare, e si gioca un po' sul fatto che chissà, forse era un bicchierino di troppo di vino, no? Che ti ha fatto vedere gli elefanti in cima ai San Gottardo.
1: Chi lo sa?
0: È tutto vero. E adesso io stavo pensando che io e te ci siamo conosciuti. Tu sei stata la mia visione, non sei un animale.
2: Io e te, Tiki?
0: Io e te ci siamo conosciuti a Carnevale.
2: Ah, Carnevale, certo. Alla tendina del 700esimo, certo. Con il nostro amico in comune Ruben Bassi, ma certo che mi ricordo, Tiki. Ma per dire cosa, mi stai paragonando un elefante a un cervo?
0: Ho appena finito di dire, non sei una bestia, però grazie, quando hai le visioni,
2: sì,
0: no, giocando
2: bello,
0: sul tasso alcolemico, tu sei stato la mia visione.
2: No, tu la mia, io ti chiedi, ma sei la Tiki quella che parla in radio, che bei momenti.
0: Oh, senti, quanto tempo fa era?
2: Almeno una quindicina d'anni
0: fa.
2: Mamma
0: mia. Andiamo avanti.
2: Senti,
0: dai.
2: Andiamo avanti, sì. No, ricordando che ieri alcune persone che sicuramente ci stanno ascoltando in questo momento dal Canton Giura hanno vissuto un'avventura quantomeno singolare, perché l'autostrada 16 tra Courgenay e Pont-Rentruy è stata chiusa.
0: Perché?
2: A causa dei gay, attorno alle 7.45 per una mezz'oretta l'autostrada è stata chiusa a causa di 9 anatroccoli presenti sulla carreggiata con la loro mamma in maniera inaspettata. Ovviamente di solito non passano di lì, ieri hanno deciso di attraversare l'autostrada.
0: Volevano tagliare.
2: È stata chiusa addirittura, giustamente, se no duravano poco sti anatroccoli. Allora, come ci sono arrivati i pennutini di appena 2 settimane, tra l'altro di età, sulla carreggiata? Praticamente sono caduti nel canale di scolo situato tra le due corsie di marcia, e quindi proprio per questo è stato necessario far intervenire un servizio delle infrastrutture per tirarli fuori, insomma, dal tumbin. Tutto è bene quel che finisce bene fino a un certo punto, perché la mamma anatroccola ci sta ascoltando da lassù. Invece i 9 anatroccoli non hanno riportato conseguenze fisiche e adesso sono in buone mani al Siki Park. Si chiama Siki Park, un centro svizzero di recupero però della fauna selvatica, quindi salutiamo anche Back i piccoli anatroccoli salvati ieri nel Canton Giura. Tra poco altre storie animalesche?
0: Sì, volentieri.

0: situazioni animalesche in strada o autostrada? Ci sono state situazioni in cui le autostrade sono state addirittura chiuse per poter salvaguardare sì, sia gli animali che erano presenti lì, sia le persone, quindi per evitare chiaramente incidenti. E via dicendo, abbiamo appena raccontato l'episodio degli anatroccoli
1: carini salvati ieri nel Canton Giura. E Cinzia, che ha giocato con noi a ABC nemmeno mezz'ora fa, ci scrive che era destino che dopo che ha giocato lei avremmo finito a parlare di animali, perché lei è assistente di studio veterinario.
0: Ma ecco, vedi come si incastrano sempre gli anelli della vita, alla fine nulla è un caso.
1: Incredibile. Abbiamo parlato di zona Passo del San Gottardo, salutiamo Gio che ci manda un videino dalla Valle Bedretto e dice che fiocca in Val Bedret, mentre Ilaria torna sul tema avvistamenti animaleschi o smarrimento animali in autostrada con un messaggio vocale che ci ha fatto tanto ridere. Tiki, vogliamo condividerlo?
0: Sì,
1: vai.
2: Ciao. Adesso che parlate di animali persi in autostrada, quando ero all'elementare, perciò diversi anni fa, un mio vicino di casa sta trasportando maiali per andare da un cliente, si è aperto il furgone, in autostrada ha perso i maiali, l'auto dietro si è fermata, li ha caricati in auto e l'ha rincorso finché è riuscito a farlo fermare e lui non si è accorto di niente con questi due maialini in macchina.
0: Che meraviglia,
2: da ridere, l'abbiamo preso in giro per anni. Ciao.
1: Grazie Ilaria per aver condiviso questo episodio. Te lo vedi quello dietro che per caso passa e dice, e si guarda un po' il baule della sua auto, ma sì dai, sembra bene a porcilaia, dai, c'è che i cargo, sì. E poi a manetta coi ciugni che guardano fuori.

0: Calvin Harris e Jazzy con Satisfy. Arrivano ancora i vostri messaggi, alcuni anche piuttosto accesi, e forse Dario potrebbe avere ragione. Che cosa ci scrive?
1: Allora Dario risponde al messaggio vocale che abbiamo sentito poco fa da parte di Ilaria, sì, dove raccontava che un suo conoscente ha perso dei maialini da un furgone, poi sono stati recuperati, sì, e tra virgolette salvati. Non sappiamo se si tratta di due cugni o due leuge, come si dice appunto la maiala in dialetto. Dario scrive in tal proposito: ma che grande cuore! I maialini avevano organizzato quella fuga da tempo e poi arriva lui e li frega così. Sono punti di vista.

0: non lo dice però di che cosa avesse voglia.
1: Non lo so, forse di maialini.
0: Stiamo parlando di maialini. Dario si chiede: ma i maiali che cadono dal furgone che rumore fanno?
1: Boink, dice lui. Boink. Secondo me fanno speck. Una vecchia barzelletta, no? Posso, sono un nostalgico, posso fare le vecchie barzellette, posso raccontare le vecchie barzellette.
0: Vuoi, ma ci devi anche raccontare un aneddoto di vita.
1: No, un aneddoto di vita partendo dal fatto che nel 2023, poco tempo fa, sull'autostrada A1 vicino a Losanna, diverse mucche scappate da un rimorchio hanno bloccato il traffico mattutino per oltre un'ora. E mentre polizia e veterinari cercavano di recuperarle, cioè tu te li vedi, la, gli agenti di polizia i veterinari,
0: allora,
1: no, ma perché sembra
0: bomberare,
1: ma sembra nulla, però a me è capitato, caratichi, ma non in autostrada.
0: Ma sentiamo il racconto di Joss.
1: In autostrada, sui monti sopra Isone, ai Murech, di fronte a Isone, stavo scendendo, tornando giù dopo il mio formaggio in fresh che sono andato su a consumare da solo, ero l'unico al mondo da quelle parti. Arrivo a un certo punto della strada strettissima di montagna che porta ai Murech e c'è una, come si chiama, già mandria di vacche sulla strada?
0: Sì.
1: E cosa fai? Ferme, era lì, una brucava, una mi guardava, una guardava di là, mi mostrava altro. E cosa fai a quel momento lì? Cioè, io dovevo scendere e non sembravano volersi spostare.
0: E
1: ho preso la decisione, io sono sceso, aspetta che ti faccio la simulazione.
0: Sì.
1: Scendo dall'auto, vado e spingo piano piano la mucca via dalla carreggiata. Ecco, spostati un po' in là, va bene.
0: Ti ha fatto così.
1: Tu vai un po' in su, ecco, mucca Lola, tu vai un po' in giù. Ecco, brava, vai. Ok, poi salta veloce in auto per ripartire. No, torna in mezzo alla strada. No, spostati. No, questo era un toro, il toro non niente a che fare col toro.
0: Ma sei riuscito a passare o no?
1: Sì, ci ho messo un po', ho dovuto spostare delle vacche. Ma alla fine ce l'ho fatta. Solo per dire che può capitare a tutti di trovarsi confrontati. E può capitare.
0: Attenzione, perché le mucche possono essere
1: sono grosse,
0: veramente modelle.
1: Certo, poi io non volevo dar fastidio alle mucche. Gentilmente dicevo: sciora mucca. Ecco, grazie, un po' più se in là. Grazie, sciora vacca. This is a story about a girl named Lucky. Grazie, ecco un po' più in là. Sì, giusto. Vai.

0: fatto questa Lucky di Britney Spears, o come dice un mio amico che ama gli aperitivi, Britney Spritz, Saldagna la chiamo così, lo sai.
1: Lui ama gli aperitivi.
0: Ama anche Britney Spritz. Allora, dopo, adesso ascoltiamo un altro brano, poi torniamo con altre infos, notizie simpatiche su animali e cose bizzarre che ci succedono attorno alle mandrie, greggi e queste robe qua.
1: Bisogna fare attenzione a quando si usano i nomi collettivi per gli animali.
0: Gregge di mucca no.

0: Melanie Fiona con Give It To Me Right ci consegna le 8 minuti.
1: Quindi ribuongiorno da parte di Tiki
0: e Joas. Quando è che torneremo a dire gioia e
1: Gaudio?
0: Per favore.
1: Tra mezz'oretta.
0: Va
1: dai,
0: bene.
1: Intanto andiamo a dare uno sguardo al meteo. Il tempo previsto per oggi martedì 12 maggio 2026 al sud delle Alpi. Inizialmente ancora qualche annuvolamento residuo più esteso in Engadina e nelle Alpi, dove sono ancora possibili alcuni rovesci nevosi sopra i 1200 metri. Per il resto al sud generalmente soleggiato e ventoso. A basse quote temperatura massima attorno a 21 gradi.
0: È già scesa? Doveva essere 23 oggi.
1: Vabbè, era 23 mezz'ora fa, adesso già
0: Va bene, scendiamo anche in strada,
1: dai.
0: Vediamo la situazione. Il bollettino è piuttosto lungo.
1: Che animali ci sono sulle strade?
0: Per il momento niente, però ci segnalano code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da quella del Gaggiolo a Stabio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. E visto che sta nevicando ad alte quote, vi segnaliamo anche che il San Gottardo, il passo del San Gottardo è chiuso, dovrebbe riaprire a breve o dovrebbe appena aver riaperto. Il San Bernardino è chiuso fino a nuovo avviso, il Bernina è in nevato, mentre il Maloja è normalmente transitabile. Questa è la situazione completa e dettagliata. Dovesse arrivare altro, chiaramente siamo qui per aggiornarvi in tempo reale. E ci aggiorna anche con le ultime notizie Rosy Nervi.
2: 3 News. Sicurezza sulle strade, i test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il controllo federale delle finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo, un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo la bocciatura dei piani di pace rispettivi. Trump, in queste ore a colloquio coi vertici militari, minaccia di riprendere le operazioni militari. Infine per lo sport calcio sprofondano i Granata, sconfitto ieri per 4-2 dalla Ville. La Cibellinzona è matematicamente retrocesso, ora i timori sono soprattutto per il rischio di fallimento.

0: messaggio con una testimonianza quantomeno tenebrosa di un suo episodio, un episodio insomma che ha vissuto lui 5 anni fa, la notte di Halloween, verso luna
1: allora,
0: stava
1: aspetta.
0: Ma avevo bisogno, brava, grazie. Verso luna stava tranquillamente guardando la tele. Ad un certo punto sente un rumore di campanaccio, deleng, deleng, deleng, e non riesce a capire cosa c'entri con il film. Così mette in pausa e continua a sentire il rumore. Si dirige verso la porta di casa per controllare cosa stia succedendo. E si trova una mucca davanti alla porta. Guarda fuori e nel piazzale davanti casa ci sono altre mucche. Esce e vede che sulla cantonale davanti a casa c'era praticamente tutta la mandria che andava a spasso per conto suo, così andavano in giro a fare come si chiama, balla di fieno o scherzetto. Le mucche
1: sì, fanno questo loro,
0: zoccolo, suonano il campanello e poi mandria, ha detto bene, mandria di mucche,
1: ha detto bene. Mandria si usa per i grandi mammiferi erbivori,
0: sì,
1: attenzione, quindi mucche, cavalli, anche gli elefanti, è una mandria di elefanti.
0: Sì.
1: Invece il branco è per i carnivori,
0: quindi l'uf è il primo che
1: lupi,
0: ci viene in mente,
1: leoni, cani,
0: sì,
1: anche le zebre, i grandi mammiferi anche sono dei branchi,
0: cioè le zebre sono branchi e non mandri,
1: eh sì, come grandi mammiferi, come cani e zebre,
0: cioè cani e zebre li mettiamo nello stesso, vabbè.
1: Ecco.
0: Quindi si dice mandrie per la mucca o branchie.
1: In generale, poi, scusa, i grandi mammiferi erbivori
0: sì,
1: sono le mandrie. Mettiamola via così, dai, su. Ecco, invece i carnivori sono i branchi.
0: E il gregge?
1: Il gregge
0: si
1: usa per gli ovini, quindi
0: okay,
1: capre e pecore.
0: Che io non distinguo, tra l'altro. Faccio fatichissimo.
1: Invece la muta sono i gruppi di cani da caccia.
0: Muta si dice?
1: Si dice, sì, la muta. Invece la carovana, ditemi un po' voi.
0: Ah, la carovana, c'è qualcuno che ha visto un membro di carovana.
1: Bravissimo.
0: Sul lungolago a Losanna, tra poco vi diciamo di più, la PAO.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: giorno fa chi lavora in radio ha ricevuto un'email dai Bad Book con questa canzone in anteprima e il comunicato stampa allegato. Io cosa ho fatto? Ho ascoltato il brano prima di leggere il comunicato stampa e a metà canzone mi è salito il cuore alla gola capendo di cosa parlasse. Quindi complimenti davvero ai Bad Book, che riescono a ricordare in maniera incredibilmente forte la cosa molto triste che è successa a inizio anno in Svizzera. Sappiate che la particolarità di questo singolo è che è distribuito solo alle radio, non è disponibile, non ancora almeno, sulle piattaforme. Arriverà con l'album il 29 maggio prossimo.
1: Siamo agli sgoccioli, quindi
0: ci siamo quasi. 3.

0: stavamo accennando ai nomi collettivi per gruppi di animali. Abbiamo visto la mandria, abbiamo visto il branco, abbiamo visto la muta.
1: E tu hai gettato il sasso, hai detto beccatevi questo, che cos'è la carovana?
0: Quali si animali parla di carovana? Riguarda?
1: Esatto. In tal proposito Paola dice, cosa vediamo passeggiare a Losanna un giorno sulla spiaggia in riva al lago? Un cammello, non una carovana di cammelli, ma un singolo cammello. Sì. Dice, volevamo fargli una foto, ma il proprietario si è arrabbiato come fosse una cosa normalissima. Cioè, non è che stai passeggiando con un carlino, è chiaro che uno ti butta un occhio se vede due gobbe giganti.
0: E comunque, poi mi viene da dire che se stai a passeggio con un cammello, un po' di attenzione tu voglia anche averla. Quindi cosa t'arrabbi cosa se vogliono fare una foto al tuo animale?
1: Ma anche perché il cammello devi tenerlo tipo in una stalla, cioè non è che devi portarlo fuori per fare pipì come un cagnolino, no? Da qualche parte sarà pure andato sto tipo, non per fargli fare la pissadella. Si dice carovana per i cammelli,
0: sì.
1: Giusto?
0: Invece
1: se si muovono, mai detto.
0: Se sono in viaggio. Però
1: perché?
0: Secondo me è perché vuoi farmi altre domande, non lo so io.
1: Se sono fermi non si dice carovana.
0: Allora i cammelli sono erbivori? No.
1: Mangiano sabbia. Non lo so. Ma non lo so, Tiki, cosa mi chiedi ste cose? Chiedi i cammelli, scusa.
0: No, perché stavo pensando effettivamente essere erbivori nel deserto non è che sia
1: semplicissimo. Te mangia mia tanto, eh. No. Se che anch'io c'ho una gobe, io mi sento
0: cosa
1: un po' dromedorio. E mangeranno, ma no, non sono carnivori comunque, no?
0: No.
1: Cerca.

0: Grazie Chantal, ci scrive il cammello è erbivoro.
1: Ecco, vedi? Quindi una mandria di cammelli si direbbe.
0: Quindi sarebbe una mandria di cammelli se è ferma?
1: Sì.
0: Che la carovana è solo se sono in viaggio?
1: Ma questo lo dici tu o l'hai letto?
0: No, me lo sto chiedendo.
1: No, secondo me è carovana anche quando sono fermi.
0: Anche quando sono fermi?
1: Ma sì.
0: Perché nella mia testa la carovana si muove. Comunque.
1: Ma si muove, ma fa delle soste in mente. Vabbè, stiamo entrando in terreni veramente sconosciuti. Chantal, tra l'altro, è espertissima.
0: Deve essere terribile essere un erbivoro in mezzo al deserto.
1: Sì, diciamo
0: qualche
1: che non.
0: Piantina.
1: Non mangi tantissimo. Per quello c'ha la gueba, così immagazzinano. Quella volta che trovano un cespuglietto, insomma, mangiano tutto.
0: Non penso che sia per quello.
1: No, magari... la gueba.
0: A cosa serve la gueba?
1: Immagazzinano cibo e liquidi.
0: Quante domande oggi, veramente?
1: Sì. Dopo ti faccio vedere qualche documentario di National Geographic, te li sei persi. Allora, sì, cosa vuoi che mettono nella gobba? Scusa, il curtelin e il salamin. No, vabbè. No, scusa.
0: Vai avanti.
1: Leggiamo il messaggio di Elda, perché stamattina è un'ora che stiamo parlando di animali. Avremmo poi anche scassato le uova nel paniere. Elda scrive: ciao ragazzi, sono in montagna e vi sto ascoltando. Esco di casa e che mi vedo? Una cerva e il suo cerbiatto passare sul sentiero. Che caso! E che belli! Buona giornata.
0: Quindi i cervi, uno è un cervo, se sono tanti cervi è un
1: stormo di cervi. Aspetta, no? Branco, perché no, mandria. Con sesso, un gruppo di cervi, non lo so. Cos'è? Dimmelo!
0: Ma non lo so neanch'io.
1: Ah, ok, e dillo.

0: Certo, per fortuna che nel deserto ci sono un po' di erbe secche, di piante spinose, come giustamente segnala Peru, quindi i cammelli mangiano quella, sono erbivori di poche pretese.
1: E qui, scusa, ho picchiato dentro il microfono, chiedo scusa a tutta la Svizzera italiana, Tiki.
0: Sì.
1: Ma cosa dice anche Peru? Che nelle gobbe?
0: Che i cammelli immagazzinano grasso nella gobba da usare quando il cibo scarseggia.
1: Perché invece.
0: Che penso possa essere effettivamente un problema ricorrente nel deserto.
1: Certo, ecco. Avrebbe anche senso. Chantal invece scrive: ma dai, Joas, nella gobba immagazzinano l'acqua. Allora vedi, ci sono due messaggi contrapposti.
0: Capisci? Perché allora uno si fa delle domande e non ha la risposta. Tu ti sorprendi che io non sappia cosa ci sia nelle gobbe dei cammelli.
1: Ma infatti, ma neanche. Cioè, sicuramente vabbè, qualcosa del genere, però cioè, io sono sorpreso da come Chantal conosca bene questo animale, il cammello. Chantal vive in Bregaglia, ma che più secca mai che cervi in Bregaglia. Chantal, com'è che funziona?
0: La carovana di cammelli in Bregaglia.
1: Cioè, chiudiamo con le gobbe alla fine.
0: Sì.
1: Chiudiamo con le gobbe la puntata di Parzialmente Scremato di stamattina. Siamo pronti a tornare domattina.
0: Sì, parleremo di colonie, di sciami, di banchi, di
1: ancora?
0: Stormi. No, certo.
1: Tra poco Rosy Nervi in vostra compagnia.
0: E quindi da Gioia
1: e da Gaudio
0: un'ottima giornata.
1: Era il contrario, no?
0: No,
1: tu sei Gioia e io sono Gaudio, quindi tu devi dire il mio nome, io il tuo.
0: Noi non ce la facciamo, andiamo via.
1: Andiamo,
0: basta.
1: A dorso di dromedario.

0: questa canzone adoro, One Direction, One Way or Another, chiaramente ripresa dall'originale dei Blondie della fine degli anni 70. Allora vi faccio già una confessione, io arrivo dopo la Tiki, calcolate 20 centimetri in meno di alt- no, non 20 no, ma insomma una decina di centimetri tutti, anzi di più, direi di più perché sarà più alta di 1,80, quindi lei tiene il microfono altissimo, io comincio facendo della palestra, mi attacco al microfono, lo devo abbassare, ma è una cosa un po' faticosa, è un po' rigido da abbassare, e finalmente sento già il bicipite che ha lavorato. Sono carica come una molla.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: Dal basso della mia seggiola, buongiorno a tutti voi, come state? Come va? Tutto bene? Cominciamo con Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Anche Sabrina, la mia altissima, però lei è grande, grande comunque. Buongiorno, martedì. Che si fa la Svizzera italiana?

Beh, se ti chiama così e dice ti devo parlare di una cosa, puoi venire, Sabrina. Ha detto con quella voce lì, comunque è sempre il suo impatto, Madonna. Io credo che, ecco, non è una a cui bisogna farle girare, perché penso che ti mette al suo posto in 3 secondi e mezzo. L'abbiamo vista splendere per l'ennesima volta alla Met Gala con questa perla nera, questo vascello pirata sopra la testa, comodissimo, soprattutto quando dovevi mangiare la mozzarella che era, penso, nell'antipasto.

0: Il grande Zucchero a Wonderful World era il 1990. Stamattina stavo sfogliando i quotidiani, insomma non trovo una pagina che mi dava sollievo a parte l'inizio del Festival di Cannes. Per il resto dici vabbè, datemi un po' di tregua, solo notizie pesanti, rivisitazioni di processi, antivirus che insomma adesso si cerca di tenere tutte le cose sotto controllo, ma ecco, notizie internazionali lasciamo perdere, la Nobel per la pace anche lei è un momento di difficoltà. Insomma, abbiamo tutta una serie di notizie. Noi dobbiamo lavorare per tenere alta l'energia positiva. Oggi è martedì, oggi cercheremo di fare della terapia radiofonica, comunque con un bel sorriso, comunque per cercare di tenere su le energie. Dico bene, Domenico, buongiorno a te, caro. Mi mandi un bel video. Cosa stai facendo stamattina? Fa un po' vedere. Aspetta.
1: Buongiorno, Rosamari.
0: Cosa stai facendo? In moto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ah no, non è una moto.
1: Ecco qua.
0: Ecco, piove!
1: Acqua e neve.
0: Ma no! Acqua, che soddisfazione! Vabbè, quel vabbè lì ci dava già un sacco di dietro i messaggi, così dici vabbè, neve e pioggia. Quello passa in convento, dove cosa possiamo farci?
2: Teniamo... Cara Rosy,
0: ciao!
2: Io ho fatto quel periodo con i miei capelli.
0: Che non ti piace?
2: Diciamo che... com'è che li ho avuti? Li ho avuti verdi, celesti,
0: vero,
2: di vari colori, ma quando li ho fatti celesti, blu, lì sì che mi piacevano tantissimo, che
0: però
2: blu
0: poi...
2: è la comunicazione, il rosa è portare... è amore, un abbraccio interiore, poi chi se ne frega, se guardati con i capelli colorati
0: sì.
2: Ti fa sentire bene, fai quello che vuoi, Rosy. Oggi sei così, oggi sei cos'ha, benvenuta all'anarchia, benvenuta alla follia.
0: Ti adoro, ti adoro.
2: E dobbiamo andare fuori dagli schemi per cambiare le cose.
0: Così è,
2: ciao.
0: Così è, Lali Laura, grazie. Che se fosse per me, un giorno sarei rosa, un giorno sarei nera, però dal nero al rosa non c'è.

La samba di Colombina che già ti mette di buon umore, questa è serotonina colombina, gnignignina, buongiorno. Jessie J con B.O.B., Price Tag ci riporta indietro, mamma mia. Era il 2011.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

Ben trovato come sempre la sua pagina del calendario filosofico, che ho chiamato di tutto perché calendario filosofico, calendario dell'avvento, non so perché è un momento dell'anno che mi piace molto, caro Mario. Allora, oggi 12 maggio, sii umile per ammettere i tuoi errori, intelligente per imparare da essi e maturo per correggerli. Fosse facile, eh? Umile per ammetterli, va bene. Imparare, ok. Correggerli.

vita inizia adesso, dicono. Buon compleanno, auguri, auguri. Saluto di nuovo Lali Laura che mi manda uno scatto di blu, bellissimo, un cielo blu illuminato dal sole, dice la terapia più bella, è gratis, è l'energia del sole, immaginiamo i suoi raggi che entrano, ci riscaldano, ci rianimano le cellule, i sorrisi, la determinazione, usiamo la magia interiore, dice Laura, per far sì che non siamo solo raggi ma molto di più, formiamo una combustione interiore per lasciare andare ciò che è superfluo e per fare spazio. Apriamo le braccia e accogliamo, apriamo il cuore e respiriamo la vita, ma che bello. Bene, grazie, grazie mille per questo spunto. Tra l'altro oggi è martedì, tra poco Pink Floyd, facciamo della terapia. Oggi vorrei parlare con voi di ansia.

0: Rete 3. Cara Tiki, sono le 9. Stavo raccontando prima di quanta fatica io faccio quando arrivo dopo di te, perché mi devo attaccare al microfono per abbassarlo per i miei.
1: Aspetta, è vero, dovrei abbassare, ma perché sono l'unica che sì, sfora così, quindi io
0: continuo,
1: mi dovrei
0: a ribadirmi quanto sei alta. 1,80 quanto?
1: 4, 5.
0: Sei vergognosa, non voglio neanche parlare.
1: Guarda che non è facile, eh?
0: Ecco, ti sta almeno quello.
1: Mi sta bene.
0: Allora, dopo ho anche una domanda da farti per aprire Pink Floyd di oggi. Va, ho bisogno bene di te. Oggi martedì, inizialmente qualche annuvolamento, ma abbiamo visto che, a parte un po' di rovesci di neve sopra i 1200 metri, quindi neanche troppo alto, per il resto sarà una giornata generalmente soleggiata e ventosa. Io stamattina mi sono asciugata i capelli fuori al vento, così.
1: È molto ventoso, sì, fuori, eh? Sì. Particolarmente ventoso.
0: L'ha detto con gesto ostensivo, col dito alzato come la mamma. Vuol dire copritevi un po', perché sennò ti viene il mal d'orecchie. Io stamattina mi hanno trovato contro una betulla, volevo cercare di entrare in auto, ma praticamente mi sono dislocata. Va bene. Domani ancora velatura, tratti dense in giornata. Abbastanza soleggiato, le temperature massime oggi 21 gradi, domani massime sui 19. Tanto ce ne stiamo chiusi in ufficio, tutto sommato, non ci preoccupiamo. Traffico intenso a questo punto della mattinata, as usual. Abbiamo una lista di temi a due: traffico tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore verso Lugano, traffico dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, traffico nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e anche in direzione opposta. Per quanto riguarda i passi alpini, San Gottardo riaperto, San Bernardino chiuso fino a nuovo avviso, Bernina innevato. Sono invece ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Le 9:02 in questo istante, ti chiedo la parola per le ultime notizie.
2: 3 News.
1: E apriamo con il tema della sicurezza sulle strade. I test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il Controllo Federale delle Finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo. Un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo la bocciatura dei piani di pace rispettivi. Trump, in queste ore a colloquio coi vertici militari, minaccia di riprendere le operazioni militari. E infine, per lo sport, calcio, sprofondano i Granata. Sconfitto ieri per 4-2 dal Ville, l'AC Bellinzona è matematicamente retrocesso. Ora i timori sono soprattutto per il rischio di fallimento.
0: Resti con me?
1: Quanto tempo vuoi, Rosy?
3: Serotonina presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
0: Dai, per alleggerirci la mattinata parliamo di ansia.
1: Che bello, bello, no? Sì, non vedevo l'ora. Per una mattina che mi sveglio serena e felice, grazie Rosy.
0: La mia cattiveria, visto io. È una reazione sana e naturale, diciamo questo, che ha la psiche, che però in certi casi può diventare eccessiva e quindi compromettere, come ha ben detto Tiki, la qualità della nostra vita.
1: Sì.
0: Quando questi sintomi ansiosi diventano esageratamente frequenti, soverchianti, potrebbero essere la presenza di un disturbo, quindi bisogna fare qualcosa. Possiamo distinguere delle tipologie di ansia che ci caratterizzano in momenti della nostra vita, no? C'è per esempio un'ansia che riguarda la vita quotidiana, perché leggi le notizie brutte, perché ti spaventi rispetto a quello che succede nel mondo. L'ansia in amore, perché vorresti riuscire a conquistare il cuore di lui o di lei e non ce la fai, o non lo so, non credi di essere all'altezza, lo vorresti tanto, insomma. L'autostima lì c'entra, credo. L'ansia sul lavoro, l'ansia da colloquio, l'ansia da esame, che abbiamo vissuto più o meno tutti. Ci sono vari tipi di ansia.
1: Ma il cielo è sempre più blu. Dobbiamo ricordarci anche questo.
0: Sì.
1: Sì, io sai che ci pensavo proprio qualche settimana fa, parlavo con un'amica di quando abbiamo iniziato a capire di essere forse diventate un po' più adulte, ed è stato per entrambe quando abbiamo abbandonato, ma inconsapevolmente, non è stata una decisione chiara e voluta, quando abbiamo abbandonato l'ansia per l'aspetto fisico, quindi il non arrivare a determinati standard, non so come chiamarli, no? Che per quanto uno sappia, quando è dotato di buon senso, che gli standard cambiano, quindi è inutile che stai qua a rifarti oggi per lo standard di oggi, perché tanto quello standard cambierà. Cosa vuoi fare? Rifarti un'altra volta? Sì, anche volendo, ci mancherebbe. Però ecco, quando abbandoni quella pressione lì del non essere all'altezza, deciso poi da chi, quando,
0: mi piace,
1: perché, ecco, lì è stato un bel momento, ci siamo guardate e mi hanno detto:
0: sai cos'è?
1: Sai che c'è? Non me ne frega più niente.
0: Oh, che bello.
1: Ormai non c'è più niente da buttare. Non c'è più niente da perdere. La situazione è questa. Che cosa vogliamo fare?
0: Ci piace tantissimo, ecco, questo approccio. Bello, bello. Tu, ti capita durante la tua vita settimanale, tu hai delle bimbe, insomma, quando può arrivare l'ansia e soprattutto quando arriva, come la gestisci? Adesso tu ci hai spiegato questo tipo di ansia, che è una grande pressione che abbiamo, soprattutto questo retaggio dei social che ci impone delle icone di bellezza, e quindi questa è una grande pressione, non da sottovalutare, soprattutto per i giovani. Tu hai due bimbe ed è un grande tema da gestire coi genitori, dobbiamo essere d'aiuto. Non è l'unico, perché è vero che tante volte pensiamo ai genitori che fanno proiezione di ciò che avrebbero voluto essere loro e la buttano sui figli. Anche questo può creare ansia. Il figlio dice: caspita, mio papà, mia mamma si aspettano da me che io diventi, che ne so, un dottore, che io sia bravo, diventi 8000 stelle di pattinaggio. Quindi questi genitori che si accaniscono contro un altro bambino, che magari ho visto delle scene veramente inenarrabili, o il genitore a bordo campo, cioè della serie di calcio, perché si aspetta che tuo figlio diventi Ronaldo, e questa pressione può creare dell'ansia.
1: Verissimo. Bisogna vedere se a questi genitori qualcuno gliel'ha mai fatto notare, perché io parto dall'idea che ogni genitore sia convinto di fare il meglio, no? Per il proprio figlio, e dunque possono sfuggire delle finezze, dei messaggi che a questo punto sono subliminali e che vanno a lavorare il giovane o la giovane, il figlio o la figlia di turno. Però magari il genitore non lo sa, non sa che sta creando questa aspettativa sul figlio. È tutto molto difficile, ma il cielo è sempre più blu.
0: Mi piace. ci auguriamo, Tiki, che ci sia un amico, perché gli amici ci sono per quello, no? Che ti facciano da specchio, di realtà, no? Che ti dicono: ma tu ti stai rendendo conto che tu sei questa roba qui? Poi più o meno mandi a quel paese l'amico. Però
1: infatti ne avrai uno in meno, perché quando gli amici fanno questo, poi per un periodo non sono più tuoi amici.
0: Però
1: non ti vanno più a genio.
0: Non ti vanno più a genio.
1: E dopo capisci, però.
0: Dici grazie, però, esatto. Hai avuto il coraggio di dirmelo e l'hai fatto per il mio bene.
1: Brava.

0: Sì, perché si parlava da genitori, è vero? Sì. Io ho un figlio di 20, tu hai due bimbe più piccole. Però un ruolo importante del genitore, se lo siete o se avete avuto dei genitori e ricorderete come figli il vostro genitore che ti dice alla minima difficoltà in uno sport, in un'impresa che decidi di affrontare, per esempio uno strumento da imparare a suonare, chissà quanti di voi hanno fatto questo passo, a un certo punto hanno mollato, però ecco, quelle difficoltà, tu ti vedi già Beethoven a suonare, non so, le cose, le opere maggiori, purtroppo pure c'è il solfeggio e quelle cose noiose. No?
1: Sì.
0: Ma figlia quanti anni ha?
1: La grande ha 9 anni, ha chiesto di fare pianoforte perché durante la lezione di musica c'era una compagnetta di classe che è già brava a suonare il pianoforte, lei vede lei bravissima a suonare, dice anch'io lo voglio fare, e allora torna a casa dicendo voglio imparare a suonare, no, non voglio imparare, perché qua c'è il problema, voglio suonare il pianoforte. Va bene, abbiamo una pianola sgrencia a casa, comincia con quella.
0: Poi è anche molto costoso come...
1: Capisci che è un investimento, se sarà il caso, ancora non lo è, e quindi finché c'erano da suonicchiare, improvvisare, una maestra bravissima, questa è la sua fortuna, e quando poi c'è da imparare a leggere le note, a leggere la musica, a tenere la posizione corretta delle mani, della schiena, dei piedi, eccetera, sono iniziate le prime difficoltà, e allora lei che cosa dice? Io non lo voglio più fare. Perché? Perché non mi diverto più. E io capisco, e lo sappiamo tutti, che il gioco è fondamentale, no? Vivere tutto come un gioco, impari anche meglio. E ho detto, non voglio più fare pianoforte. Perché? Perché non mi piace, non mi diverto più. E cosa possiamo fare per farti divertire? Ma io voglio suonare le canzoni. E allora lì c'è stato il primo grande scoglio, dove abbiamo detto, cosa facciamo? Assecondiamo e smette, mollali così solo perché sta facendo fatica? E rischiamo di insegnarle qualcosa, oppure le diciamo porta avanti l'impegno, fai fatica, affronta e accetta la frustrazione e poi se vuoi smetti, però datti del tempo, se tra 2 mesi, 1 mese ancora non ti va più, allora c'è un altro problema. Però poi cosa è successo? Nel giro di 3 settimane l'entusiasmo è tornato.
0: Bellissimo.
1: E dunque questo accompagnare durante la frustrazione, no? Quindi non negarla, perché la vedevo, ogni settimana prima della lezione era tragedia. Però ecco, vederla che è riuscita e si è resa conto di saper affrontare, attraversare e poi superare quel tipo di difficoltà lì, io come genitore mi sono detta ottimo lavoro. Poi magari sbaglio.
0: No, aiuta, educare alla frustrazione, sì, che è un tema della vita, la frustrazione, sì, quindi essere pronti con gli strumenti per affrontarla e superare eventualmente gli ostacoli, poi è la soddisfazione.
1: Poi magari arriverà il tra virgolette fallimento, ma noi saremo lì e vabbè, attraverseremo anche il fatto che tu abbia capito che non è per te.
0: Assolutamente. Adesso i colleghi ti aspettano per il caffè, ti lascio libera e vi chiedo, ascoltatori cari, perché la frustrazione poi fa così male. Grazie Tiki davvero.
1: Ma ciao belli. Ore,
2: giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: sognare insieme a te.
1: Sì, alla peggio, come canta Eugenio in questa canzone, baciamoci, non se ne parla più. Eugenio in via di gioia, guarda che anzi è un nome di un gruppo che unisce i vari componenti, le avevamo già parlato. E noi invece vogliamo parlare appunto di ansia, di frustrazione, di gestione della frustrazione. 079 873 80 73. Beh, l'ansia che più o meno arriva prima o poi nella nostra vita, o compare, ricompare, sparisce finché noi abbiamo la capacità di gestirla. Buongiorno anche alla donna di cuore, dice: ansie, sfondi una porta aperta. Mia figlia mi dice spesso che ormai anche le mie ansie hanno l'ansia a furia di stare con me. Sono dei temi, non è che si può. Beh, ti arriva un complimento da Domenico, dice: grande Tiki. No, è la Ge che dice: grande Tiki. E Dome, che anche lui ha il suo parere. Poi lui è uno dei miei opinionisti del mattino. Dome, anche intanto che piove, sei ancora più filosofo. Sentiamo.
2: E vedi che è un bel legno vicino alla piantina giovane, che vedi, la tiene lì e non la fa andare come va il vento. Funziona sempre.
1: Esatto. Poi se il legno è alto 1,83 con la personalità di Tiki, ti assicuro che è un buon punto di riferimento. È bello avere delle persone adulte strutturate vicino, quindi nella metafora del legno di cui parli, che ti aiutano e ti accompagnano anche nei momenti in cui la piantina non sa bene che direzione prendere. Questa è la vita: elaborare la frustrazione, superare gli ostacoli. Beh, perché la frustrazione fa così male? Perché molte volte siamo abituati a voler risultati immediati o avere un riscontro immediato dagli altri positivo. Se ti arriva una portata in faccia, se ti arriva un non apprezzamento, quando magari tu sei contento di te. Mi è successo giusto ieri, quando qualcosa richiede tempo o fatica, beh, ti puoi sentire arrabbiato rispetto alla frustrazione, scoraggiato, insicuro o stanco mentalmente. Dici: ma possibile che devo sempre dimostrare? Ma possibile che non vedete il mio valore? La frustrazione che colpisce soprattutto quando avevi grandi aspettative, e quindi bisogna elaborarla questa benedetta frustrazione. Elaborarla significa accettare l'emozione senza lasciarsi distruggere da questa emozione negativa, questa frustrazione. Non vuol dire ignorarla, vuol dire accettare che gli ostacoli fanno parte della nostra vita, imparare da questi errori, andare avanti anche lentamente e soprattutto tenere duro. Non significa essere forti tutto il tempo, significa continuare anche nei momenti difficili. A volte la vera forza è proprio rialzarsi dopo la caduta, riprovare, come fanno i bambini quando imparano a camminare, quando imparano ad andare in bici. Anche lì la vita è fatta di queste frustrazioni. Avere pazienza, non mollare subito, perché poi dopo un pochettino più in là cosa succede qua? Che le fatine dei dischi mi arrivano dei messaggi e non riesco a concentrarmi. Ogni ostacolo può insegnare qualcosa, può portarti consapevolezza, resilienza, maturità e fiducia in te stesso. La vita, la magia della vita. E intanto torniamo nella magia della musica. 1983, i Police.

0: fatemi mandare un bacio alla Vivi che sta seguendo il suo tesoro in campo, a Campo Vallemaggia sotto la fiocca mentre sta facendo i lavori col trattore. E un bacio grande, un grazie alla bella Sandra che dice: il colore dei tuoi capelli ti stanno benissimo, ansia, no comment. Altro tema che tocca un po' tutti noi, infatti state scrivendo 079 873 80 73. Buongiorno Ilaria, sentiamo il tuo messaggio, aspetta che lo facciamo partire, eccolo qua.
1: Ciao Rosy, ciao bella. A proposito di figli da stimolare, nostra figlia 4 anni fa ha scelto come strumento il corno francese, quello tutto arrotolato. E quando l'ha scelto, quelli della banda gli hanno detto: cavoli, bellissimo strumento, ma uno dei più difficili.
0: E come
1: due, 4 anni di non tortura, ma belli impegnativi. Studia, suona, fai teoria, dai, impegnati. Adesso è arrivato il risultato finale, fatto gli esami sabato. Dovrebbero essere andati bene, da quello che ho capito.
0: Che brava!
1: Arriveranno i risultati tra un mesetto. Ma il suo docente di strumento l'ha sempre stimolata e mi ha sempre detto: è veramente molto brava, ma lei non credeva nelle sue capacità.
0: Vedi.
1: E supportarla, sostenerla, come si dice, spingerla a fare qualcosa è stato veramente impegnativo. Immagino. Ma adesso come adesso, soddisfacente.
0: Brava mamma Ilaria,
1: siamo dei grandi genitori in tutto.
0: Lavoro tesoro, è un grande lavoro fare il genitore,
1: insegnare i nostri ragazzi a non mollare subito, è un insegnamento di vita, in futuro servirà a loro anche per il mondo lavorativo e per tante cose. Perciò sono fiera di quello che abbiamo fatto con nostra figlia, e di per sé penso che tutti i genitori, la maggior parte, fanno così, perché se ogni ragazzo si ferma alla prima difficoltà,
0: ma certo,
1: non so quanto imparerà. Nelle piccole cose si cresce.
0: Non aggiungiamo altro perché hai già detto tutto tu.

0: vedi, parlo di ansia e arriva Fabri Casati. Fabri, dai, fai no, ma era una battuta.
1: Lasciami tranquillo con le mie ansie, non ho capito.
0: Senti, ma dai, ti succede, ascolta, tu mille volte hai dovuto esordire in TV, adesso non mi dire che non hai mai avuto l'ansia nella tua vita, o no?
1: Allora, ansia parecchia, ma non da quel punto di vista là, nel senso, sono
0: mai
1: talmente
0: avuto
1: punk.
0: Paura zero secondi, davvero?
1: Sono veramente punk, non ho quel tipo di problema. L'ansia mi arriva, che ne so, prima di un viaggio perché mi sono dimenticato di qualcosa, ma per quanto riguarda la parte lavorativa sono veramente punk, quindi no, cioè vai, quella roba lì non c'è
0: mai.
1: No, non me la ricordo.
0: Sei fortunato.
1: Però vivo di ansie.
0: Sei
1: tra
0: umano,
1: tra ipocondrie e tutto il resto, è un mondo che si apre, però non dal punto di vista lavorativo. Almeno una cosa mi salva, hai capito?
0: Bene. Chissà quanta ansia avranno invece i protagonisti anche della nuova edizione dell'Eurovision. Insomma, il pubblico è abbastanza copioso l'Eurovision è abbastanza vista da tante persone, quindi insomma un po' di ansia ce l'avranno, anche se sono dei pro.
1: È vero.
0: Di cosa parliamo oggi, caro Fabri, in vista della tua partenza per Vienna?
1: Sì, si parte domani, tra l'altro domani faremo un collegamento proprio dal viaggio, mettiamola così.
0: Ti faccio venire l'ansia, hai fatto la valigia, messo
1: non ancora.
0: Spazzolino da dentro.
1: Quella è ansia invece, quella è ansia vera. Spazzolino da dentro è la prima roba che si mette. C'era un programma molto bello con Fiorello, si chiamava Non dimenticare lo spazzolino.
0: Vedi? Sì. Metti il pigiama o dormi in mutande?
1: Ma cosa interessa? Non ho capito, ma guarda te, ma stai tranquillo. Si dormirà poco, mettiamola così.
0: Immagino.
1: Allora, però scherzi a parte, sono successe cose. Allora, partiamo dal pomeriggio di ieri. Ieri prove generali per quanto riguarda la prima semifinale, quella che vedrete anche in diretta questa sera, 20:40 RSI La 1, primo uno speciale condotto da Alice Cavallini, che vi racconta come siamo arrivati a questo Eurovision con tutti i cantanti, la storia che c'è dietro al mondo dell'Eurovisione. E poi, sempre con Alice e con Gianandrea Costa, ci sarà il momento raccontato e vissuto della prima semifinale. Quindi inizieremo a vedere qualche top 5, che sono quelli che hanno creato l'Eurovision e vanno direttamente in finale, ma fanno vedere e sentire un pezzo dell'esibizione, più la metà dei concorrenti delle nazioni che a noi interessano per capire chi potrebbe arrivare poi in finale. Perché poi il giovedì arriva il momento dedicato proprio alla Svizzera, a Veronica Fusaro, e tra poco ci torniamo. Ma ieri c'è stata la prova generale, che in realtà è visibile anche dal vivo, cioè nel senso che comunque la gente paga per vedere un biglietto, per vedere la prova generale, che è esattamente quella che vedrete questa sera. Quindi non è male, costa un filo di meno il biglietto, devo dire che non è male da vedere, ed è andato tutto bene. Parliamo di numeri veramente incredibili. Sai che io sono quello un po' dei numeri, e devo dirti la verità, ho scoperto cose incredibili. Senti qua, 2135 corpi illuminanti tra LED e laser, circa 2000 metri quadrati di palco, oltre 8500 LED controllabili singolarmente, 80 verricelli motorizzati ad alta velocità per muovere le luci nello spazio, struttura da circa 210 tonnellate, 28 telecamere live utilizzate nell'arena, fino a 300 tecnici coinvolti contemporaneamente nel montaggio e nello smontaggio di tutti quelli che sono gli interventi musicali dei vari artisti. Sono numeri importanti. Noi l'anno scorso a Basilea ne abbiamo avuti ancora di più, perché una cosa come quella che abbiamo fatto l'anno scorso al momento da replicare è veramente difficile, te lo dico.
0: Immagino.
1: Però anche quest'anno stanno dando del loro meglio,
0: ma
1: il problema, la gabola è arrivata ieri sera. Perché tutti pensano a, purtroppo, quello che sta succedendo con il discorso legato alla guerra con l'America, la Palestina, dall'altra parte ancora con Israele, e con tutta la polemica sulla partecipazione di Israele. In realtà ieri sera è stato evacuato l'Eurovision Village, parliamo di 20.000 persone che a un certo punto sono state mandate via sotto la pioggia battente, il temporale, la grandine tanto potente da far saltare il service, quindi un boato pazzesco. Stava cantando tra l'altro uno di quelli che ha fatto l'Eurovision nei tempi vecchi, perché in quella zona lì davanti al Rathaus, dove c'è il municipio,
0: bellissima zona, bellissimo, spettacolare,
1: c'è sempre modo di vedere dei concerti live gratis per la popolazione, eventi visual, roba da mangiare, da bere, insomma è veramente uno spazio aperto per le persone che vogliono godersi l'Eurovision senza avere il biglietto, mettila così. E ieri però disastro, cioè nel senso che che questa cosa ha rovinato tutto. E in più la gente un po' di ansia l'ha avuta. Pensa al boato, pensa alla situazione che si sta vivendo con Vienna sotto assedio, controllatissima, un po' come quando vai all'aeroporto, certo, e senti sta botta, insomma, un attimo di ansia.
0: Ci pensi, dici chissà che cosa sarà.
1: E poi ti dicono che hai via tutti. Insomma, non bello, non bello.
0: Non bello.
1: No.
0: Allora facciamo così, facciamo un disco e poi torniamo.

0: giorni.
1: Non ululiamo alla luna, guardiamo a questo appuntamento incredibile stasera RSI La 1 con una prima serata di contestualizzazione per questa edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Abbiamo detto con Fabri che è pronto per la partenza domani verso Vienna, una bellissima città incredibile.
2: Sotto la pioggia bruttissima.
1: Ecco, questo è
2: che peccato.
1: Ma magari sì, arrivi tu.
2: No, ho visto le previsioni, anzi danno massime di 7 gradi, fai te. Quindi non è esattamente
1: primavera.
2: No, peccato, perché immagina, le città veramente si preparano alla grande. Ho visto negli anni veramente le città che vivono, anche perché comunque è un evento turistico importantissimo. Ed è un peccato, perché soprattutto per quanto riguarda Vienna ci sono delle zone che avevano preparato con questi public viewing sul fiume, sulle spiagge, che purtroppo non possono essere utilizzati. Ed è veramente un peccato.
1: E allora vai di gossip.
2: Ma gossip arriverà. Prima di tutto un paio di informazioni. Sapete benissimo che ci sono stati dei boicottaggi, quindi che ci sono 5 nazioni che non si presentano. Capogruppo di tutto questo è la Spagna, che già l'anno scorso aveva fatto capire che se ci fosse stato ancora Israele in competizione loro non ci sarebbero più stati. Ed è grave come cosa, nel senso di pesante, perché la Spagna è una delle Big Five, una di quelle che ha organizzato per le prime volte l'Eurovisione, quindi è una mancanza che si sente come. Ma la domanda che mi sono fatto io è: allora, quella spagnola, irlandese, slovena, parliamo di televisioni, e altre 3 televisioni pubbliche europee hanno deciso di non trasmettere addirittura la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 per protestare anche in questo modo contro la partecipazione di Israele. Per farti capire, la Slovenia, la televisione di Stato slovena, manderà in onda un programma addirittura dedicato ai palestinesi, quindi ancora più contro da questo punto di vista. La Spagna, mi sono domandato, sono andato a chiedere ai colleghi di RTVE, loro proporranno uno speciale musicale per i 70 anni dell'Eurovision, quindi quello che è stato prima, mettiamola così, che è un po' quello che facciamo anche noi, lo ricordo, questa sera. L'Irlanda trasmetterà un episodio della sitcom Father Ted, legato ironicamente a un concorso musicale.
1: No.
2: Quindi c'è dell'ironia, ma gli irlandesi sono forti in questa cosa. Sì. Gli irlandesi che hanno vinto un sacco di volte, tra l'altro. Come sapete, anche Islanda e Paesi Bassi hanno annunciato il ritiro dalla competizione, ma continueranno comunque a trasmettere lo show. E in più, in tutto questo, quindi capite il climax che si vive là, alla protesta si sono aggiunti anche 1000 artisti con Amnesty International che chiedono il boicottaggio della manifestazione, firmando in maniera pubblica questa richiesta. Quindi il momento è un po' quello, ci si aspetta davvero qualcosa, almeno a livello di manifestazioni a Vienna, di pesante. Noi comunque ve lo racconteremo, anche io stesso sarò in collegamento spesso e volentieri con il telegiornale per raccontare un po' quello che è il cotè geopolitico che sta dietro questa importante manifestazione. Allora, io sento spesso Veronica Fusaro, siamo amici, è un'amica di Rete 3, l'abbiamo in realtà conosciuta un po' noi, l'abbiamo portata per le prime volte qui ad esibirsi quasi una decina d'anni fa, quindi comunque siamo davvero dei suoi fan. E allora in queste telefonate le ho chiesto: posso registrarti una cosa che la faccio sentire alla Rosi? Perché è una domanda
1: alla Rosmu.
2: Alla Rosmu. Perché mi sono domandato, allora, vedendo le classifiche, ok, gli odds, quelli che chiamano gli odds.
1: Sì.
2: Non siamo messi bene, siamo 26esimi su 35 ancora oggi, perché cambia giornalmente il podio, è sempre quello: prima la Finlandia, poi arriva la Grecia e poi la Danimarca al momento. Però le ho chiesto, quando è venuta qua a Lugano a fare lo showcase: ma tu ti senti un po' un underdog? E la domanda che le ho fatto adesso, dopo praticamente una settimana di vita vissuta in mezzo agli altri all'Eurovision, senti cosa ha risposto. Vai, vero?
3: Mi sento sempre come underdog, perché comunque nelle classifiche che vedi, diciamo, delle officine, degli odds,
2: sì,
3: delle competizioni, non sono fra i primi 10.
2: No.
3: Però allo stesso tempo ricevo un sacco di conferma, come dire, sui social, cioè un sacco di persone nuove che hanno scoperto la mia musica.
2: Bene.
3: Però direi che a causa del mio genere, a causa della mia canzone, che è diversa di tutte
2: molto
3: le altre con questo line up, mi sento sempre come underdog.
2: Sempre underdog sei, ma noi puntiamo tutto su Veronica Fusaro. Speriamo, insomma, di arrivare in finale. Questo sarebbe il nostro goal. L'obiettivo è arrivare in finale, non proprio di vincere. Abbiamo già dato e quando mai ci ricapita. Però voglio dire, cerchiamo di arrivarci in finale, perché davvero la ragazza merita, te lo dico.
1: E in ogni caso l'importante è partecipare e partecipare con qualità, come farà lei. Grazie Fabri.
2: Grazie a te.
1: Sentiamo domani?
2: Sentiamo praticamente la Vienna, è fatta.
1: Come farò a vivere poi senza, quando mi abitui così a questa presenza
2: continua? È un mondo difficile, ma ci devi arrivare, io punto su di te. Ciao a tutti!
1: Ciao Fabri, ascoltiamoci sempre presenti dall'Eurovision in questa edizione 2026, dalla Norvegia.
2: Ah, lui è forte, forte.
1: Jonas
2: Loh. È simpatico, sì, è lui.
1: Dice,

0: Va bene, ti lascio stare qui ancora un attimo. Non te ne andare perché mi ha fatto vedere
1: la gioia del pubblico.
0: Cioè, no, perché tu mi hai detto, stiamo parlando di ansia, adesso ci torno, sì, perché dobbiamo comunque toccare ancora un paio di temi. Dici, okay, c'è un pezzo che su tutti, quando ti va l'ansia, ti viene, c'è questa cantante che ti ha fatto una bellissima dedica e che ha invitato a tutti a fare questo canto collettivo che esorcizza l'ansia, giusto?
1: Sì, allora lei si chiama Dara, con questa canzone quest'anno si presenta, si chiama Bangaranga.
0: Bangaranga
1: è la mia canzone preferita dell'Eurovision di quest'anno. Andate
0: Fatina,
1: a cercare,
0: ce la metti
1: Spotify,
0: Fatina,
1: c'è un po' dappertutto.
0: C'è dappertutto,
1: sì, ma la Fatina madre conosce questa cosa e non l'ha ancora caricata in macchina. Brutto gesto,
0: è gelosa, vuole tenersela.
1: No, ma
0: te
1: dico, è dal primo giorno quando ho sentito questa canzone ho detto questa qua la sentirete dappertutto. Bangaranga, che in realtà è un feeling che fa stare bene, c'è questa Bangaranga dance che fa stare bene. Cioè lei dice metti giù il caffè e tira fuori tutto il power che hai dentro.
0: Bellissimo.
1: Passa tutta l'ansia, la scaccia e balla la Bangaranga dance. Hai capito? Questo è un po'. È
0: io
1: un
0: voglio. Aspetta che ne prendo un pezzo io così a caso.
1: Così la rubiamo, che sarà?
0: La rubiamo solo un pezzettino.
1: Sì, sentila. Te la faccio sentire.
2: Ciao Svizzera, ciao Fabrizio. Come si fa? Stiamo ballando il Bangarang e sta diventando fantastico. Questo evento è davvero favoloso. È il più grande spettacolo d'Europa.
1: Vero.
2: E spero che l'anno prossimo sarai qui.
1: Arrivo adesso. Sì, adesso chiediamo Bangaranga.
2: Bangaranga è un'energia straordinaria. Senti, che ognuno possiede dentro di sé ed è un potere magico speciale che chiunque può sbloccare se lo desidera. So che ce l'hai Fabrizio.
1: Ce l'ho.
2: Quindi posa il caffè, ricarica l'energia e fai la danza del Bangaranga.
1: Mi vedi fare la danza del Bangaranga?
0: Ma ho già paura Fabrizio, voglio un video tutto per me, per cortesia, sul Bangaranga.
1: Vado adesso.
0: Vai che faccio sentire solo un pezzo di Bangaranga, perché la Fatina è gelosa e non ce lo dà ancora.
1: Questo è il pezzo iniziale quando parte.
0: Tra l'altro una discreta topona lei. Dai, fammelo dire, sono una donna, posso dire. Sì. Si fa una cosa sinuosa toccandosi un po' il corpo.
1: Lasciala tranquilla, dai.
0: Sì.

0: espresso macchiato, questa sarà il tormentone.
1: No, è bello, no, è bello, no?
0: È bellissima.
1: Fatina dei dischi madre, mettila.
0: La fatina dei dischi così, reticente oggi così, ha promosso il silenzio.
1: La canzone è Caina.
0: Molto, è Caina. È molto Caina, anche Abele, molto Caina.
1: Ciao.

0: Amici ci dice che Bangarang è l'urlo dei bambini dell'isola che non c'è, di Peter Pan con Robin Williams. Davvero, no? Non sapevo questa cosa, eh? Grazie per questa dritta, questa chicca, anzi. Torniamo sulla l'ansia, adesso abbiamo il rimedio, ce l'ha lasciato Fabrizio come una bacchetta magica, Bangaranga, tutti la canteremo. Abbiamo ancora tempo però per chiacchierare un po' insieme, tanto ci sono fino alle 10:30, visto che abbiamo dedicato un po' di spazio, vorrei tornare su di voi con i nostri racconti. Bangaranga come chiave per esorcizzare ogni problema. Luca, buongiorno caro, come stai? Che si racconta dalle tue?
1: Come farà il casati a Vienna che non ha nessuna alla
0: ma lui se la cava sempre alla grande. Buongiorno anche Elisa, dice: noi lo vediamo nello sport, alla minima difficoltà smettono, peccato, dobbiamo educare i nostri ragazzi accompagnandoli a superare le frustrazioni e le difficoltà della vita, ad affrontare i problemi, a non aggirarli, altrimenti non riusciranno mai a superarli. Grazie Elisa, buona giornata. Tornando su questo tema, dice John, bisogna avere empatia. Saluti anche a te caro. E aspetta, chi ci manca? Buongiorno, felice giornata, grazie. Buongiorno anche Andy, che lui oggi è sul lago, quindi è tranquillo, nessuna ansia di nessun tipo. Simone, ci racconti la tua di ansia, che si racconta dalle tue parti?
2: Buongiorno Rosy, che piacere. Benissimo, ansia? Oh, è diventata una mia amica,
0: ecco.
2: Adesso un po' che non la sento perché...
0: Meno male.
2: Perché magari mi faccio scivolare i problemi addosso, altrimenti quando arriva io schiaccio il pulsante, tac, rete 3, ci siete voi, e la metto in un cassetto. L'ansia la metto lì nel cassetto e ci rimane. Non è che va via, non avete ancora questo potere, siete ancora proibili via radio perché in farmacia non ci siete, però la metto in un cassetto e così mi lascia stare per un po'. Te capì?
0: Ho capito.
2: Ciao, buona giornata.
0: Non si molla mai. Simo, poi mi hai detto qualcosa.
2: Resilienza, positività e fiducia, e ancora un po'. Pensa che io nasco come persona non ansiosa, però positiva, non dico solare, ma comunque cerco un sacco di risorse anche quando non le ho, le vado a cercare.

0: senti il cuore che fa cominciamo. Pensa a te che giro che ha fatto. Vabbè.
1: Non molliamo mai. E tra l'altro l'ansia è un tema anche per chi è molto esposto, chi ha un momento di grande successo, pensiamo agli artisti, gli attori o anche i cantanti come San Giovanni, che ha avuto questa importante esperienza con l'ansia dolorosa, l'ha piegato, l'ha fatto tirare via dai riflettori, è diventata patologica per lui, però ha approfittato di questo cedimento per parlarne, per affrontarlo, per raccontare che cosa si prova, genera anche dei sintomi fisici, ha detto, invalidanti, ed è importante in quei casi, ha detto San Giovanni, saper chiedere aiuto, sebbene ognuno di noi vada incontro ad episodi di ansia di fronte ad alcune situazioni della vita, quando questa diventa patologica, ecco, bisogna prendere in mano la situazione. E anche lui, San Giovanni, ha detto, ecco, in questi casi io non avevo più voglia di andare nemmeno sul palco e di continuare, c'era troppa pressione per me, mi sono fermato, ma adesso questa esperienza mi permette di parlarne ad altri ragazzi che come me si trovano confrontati con l'ansia in questa società che, insomma, la mette tra i temi di questa vita. Sentiamolo, San Giovanni con Lady.

Lady San Giovanni, che ha avuto a che fare con l'ansia, il tema di oggi per Pink Floyd. Claudio Clodova, buongiorno. Never Back Down dice buongiorno meraviglia, buongiorno caro anche a te. Tantissimi messaggi che confermano che l'ansia, insomma, non riguarda un particolare momento della vita, ce ne sono vari. La cosa importante è riuscire a superarla, non per forza da soli, a volte è un tema abbastanza subdolo, e quindi è bello poter chiedere aiuto. Ci sono tanti professionisti che ti accolgono, magari partendo anche da un amico che sta in ascolto, in quell'ascolto attivo, no? Dove uno può aprirsi e raccontare, perché i temi legati all'ansia sono tanti. Ci può essere il prima di un esame, adesso per molti ragazzi inizieranno gli esami, prima di un colloquio puoi avere l'ansia, prima di un appuntamento, prima di una nuova esperienza, anche di un corso di sub, un'arrampicata in montagna, un trekking. Provare ansia è normale. L'ansia diventa un problema quando è troppo intensa, quando è continua e rimane proprio come un vero pericolo, perché ti blocca quasi nella vita quotidiana. Allora qui è un

campanello d'allarme che dobbiamo cogliere, e allora bisogna sapere chiedere aiuto. Molte persone confondono l'ansia con l'attacco di panico, ma sono due cose diverse. L'ansia è più graduale, più continua, si manifesta con preoccupazione, tensione, pensieri continui, agitazione, difficoltà a rilassarsi, e può durare tempo, ore, giorni, mesi. L'attacco di panico invece arriva improvvisamente ed è molto intenso. Il sintomo comune all'attacco di panico è il cuore accelerato, la mancanza d'aria, il tremore, la paura di morire, di perdere il controllo, la sensazione di svenimento. Di solito l'attacco di panico dura pochi minuti, ma viene vissuto come qualcosa di molto forte, e può anche inserire questa formula, diciamo: paura intensa, improvvisa, attacco di panico, tensione prolungata, ansia. In ogni caso si può fare qualcosa, si può chiedere aiuto, si può lavorare su questa ansia e togliercela dai piedi. Questa è la bella notizia. Basta riconoscere il problema, parlarne e aiutarci, così si superano le cose, non fingendo di non vedere. Drop Dead, Olivia Rodrigo, arriviamo alle 10 con lei.

0: Ciao Fabio.
1: Buongiorno.
0: Sai che c'è anche Cannes che apre, non soltanto l'Eurovision, tanti titoli che affrontano il passato in questa rassegna che si apre proprio oggi nel Sul Film Italiano in Concorso. Ci saranno Dario Argento, Monica Bellucci, Isabella Ferrari, una rivisitata Demi Moore che ha 63 anni e guarda fuori come non mai, e tra l'altro siamo felici che insomma non tramonti. C'è il regista in giuria, quello, il papà del Signore degli Anelli versione cinematografica,
1: Peter Jackson, giusto?
0: Sì, bravissimo. E Cannes insomma con questa energia in bianco e nero, Thelma e Louise che troneggiano, un film simbolo di questa edizione numero 79 che esplode nella gigantografia di Thelma e Louise sul tapis del palais di Cannes. Seguiremo anche questo. Tu sei più pro musica, ma sì, anche un po' pro film.
1: No, ma anche pro film, ma non sono, cioè di solito seguo dopo le premiazioni, dopo che vengono annunciati i film, perché altrimenti mi perdo via.
0: Certo, lasciamo Bertoglio. Esatto, nei meandri, esatto, delle colonne per andare a vedere le anteprime dei film in concorso. Poi ci sentiremo poi a raccontare da lui. Le 10:03 di nuovo buongiorno. E visto che c'è Fabio, ricordiamo che tra mezz'oretta poi inizia il Cactus, ma prima ci leggerà le notizie, ma prima diamo uno sguardo alla giornata di oggi che è iniziata ventosa, ma insomma promette sole, qualche nuvola, ma poco importa. Una giornata parzialmente soleggiata con nuvolamenti passeggeri, 21 gradi le massime, in Alta Engadina fino solo a 4 gradi. Soffia vento forte, favogno dicono stamattina, però non mi sembrava tanto favogno, un po' freddo. Al sud delle Alpi fino a basse quote. Domani è mercoledì, giornata abbastanza soleggiata fino a massime di 19 gradi dalle nostre parti e per il resto in Engadina 10 gradi le massime. 10:04 a te la parola, Fabio.
2: 3 news.
1: È finita la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Nella notte attacchi russi hanno fatto un morto nell'est dell'Ucraina, mentre la Russia afferma di aver abbattuto una 30 di droni ucraini. In precedenza i due paesi si sono accusati reciprocamente di aver violato la tregua in vigore tra sabato e lunedì. La guerra in Medio Oriente e la crisi petrolifera non rischiano di portare la Svizzera in recessione. A sostenerlo è uno studio di Raiffeisen, secondo cui il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare quest'anno fino a un punto percentuale, una crescita comunque rallentata. Rispetto allo shock petrolifero del 73, la Svizzera è oggi meno dipendente da questa fonte di energia. Infine, sempre in Svizzera, l'anno prossimo i premi di cassa malati potrebbero vedere un incremento medio del 3,7%, lo stima il portale di confronto con Paris.ch basandosi sui dati del centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. Per Comparis, parte della crescita dei premi è frutto dell'ampliamento delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base.
0: Pronti per ballare?

0: barletta in giro per casa e quella cosa lì ti fa stare improvvisamente bene. Siete d'accordo? È terapeutico, eh?
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ragionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Fatemi mandare un bacino anche uno degli amici di Rete 3, Andy, che senza troppi veli ha avuto più volte voglia di raccontare la sua vita così com'è, anche in Perfetti Sconosciuti, nel mio programma dove chiacchieravamo insieme sulle nostre vite, perché alla fine ci sono un sacco di similitudini nelle vite di chiunque, anche per i più big, i più famosi, i più in vista e i più apparentemente anonimi. Abbiamo tutti qualcosa in comune, anzi più di una cosa, intanto perché siamo esseri umani. E mi piace questa tua riflessione, caro Andy, sentiamoti.
2: No, e soprattutto non aver paura di chiedere aiuto. Bravo. Anche alle persone esperte. Anzi, quella cosa lì, chiedere l'aiuto, è già lì un punto di forza dove la persona è consapevole che ha bisogno di aiuto.
1: Certo.
2: Dunque, andiamoci, ci sono, fanno un buon lavoro. E direte che chi ha bisogno sarà aiutato.
1: Bellissimo.
2: Buonissima giornata.
1: Grazie, grazie Andy, grazie per questa tua riflessione che tu hai visto anche in prima persona, ce l'hai raccontato senza filtri, anzi chiedere aiuto è un gesto bellissimo, non bisogna assolutamente vergognarsi di chiedere aiuto, tutti abbiamo bisogno di qualcuno, non è che siamo degli immortali, degli Highlander, dei non so che cosa, inaffondabili, tutti hanno dei momenti di debolezza, è la vita e siamo orgogliosi di questo, questo rende ancora più bello l'essere umano. Poi ho anche una bella storiella azienda da condividere, saluto Isa, buongiorno Isa. Perché non ti sento, cara Isa? Perché? Mi manti la canzone

Trapianti, stress, le scale, ok, e le aspirapolveri. E mi ha mandato un video divertente, bellissimo. Lei mi fa morire. Lei le ha lì tutte schierate tipo esercito, no? Praticamente ogni giorno mi manda la sua inquadratura, sono lì sempre lì perfette come dei gioielli, c'è una squadriglia di aspirapolveri, dice: vuoi fare una terapia anti-ansia? Vieni a fare l'aspirapolvere con me. Sai che mi sembra una bellissima idea. Intanto fai qualcosa di utile, quindi lavori sul livello di entropia del mondo che tende verso il disordine, quindi taffè qualcosa di utile, fai una bella terapia collettiva, facciamo le pulizie. Sai che mi piace, Isa?

Vorrei mandare in modo anonimo l'abbraccio di chi mi scrive. Ho paura per il futuro e sicuramente il confronto con te mi aiuterà. A saperlo come affrontare il futuro, tesoro. Non è che... Sai cosa penso? Che l'unione fa la forza e che quando magari non hai gli strumenti tu, ti appoggia qualcun altro. E sono sicura che vicino sei una così, una bella persona, che sicuramente non sei solo a fare questo viaggio nella vita. E quella è la grande forza. Ci sono dei momenti effettivamente che la vita ti fa ritrovare lì da solo, esposto, ma tu o fingiti morto, mi dice, se non sai cosa fare fingiti morto, cioè stai fermo, no? Fai finta, stai fermo, osservi e cerchi di capire. E poi insomma il futuro è incerto per tutti, ma questa è la vita e vedrai che si trovano le soluzioni. L'importante è non farsi scoraggiare, ripeto, basta cominciare da qualche punto. Vai a farti una bella passeggiata, la natura, i colori, i profumi di questa bella primavera che prima o poi arriverà, parte il raffreddore, i pollini, aiuta, ti dà delle energie nuove. Tra l'altro la natura ti offre una cromoterapia spontanea, gli amici, la gente, a volte anche un estraneo, ti interfacci con qualcuno, vedrai che le energie si alzano senza preoccuparti. Occupazione. Ho fiducia in te, ti mando un abbraccio e ti leggo e vi leggo questa storia zen che racconta di un allievo che andò da un vecchio maestro zen e gli disse: maestro, la mia mente è piena di ansia, penso continuamente al futuro, agli errori, a ciò che potrebbe andare male, come posso trovare la pace? Il maestro non risponde subito, figurati mai. Prese un bicchiere pieno d'acqua e lo porge al ragazzo e poi disse: tienilo con il braccio teso. Passano alcuni minuti, il maestro chiese: quanto pesa il bicchiere? L'allievo rispose: è forse 200 grammi? Il maestro sorrise: esatto, dice, ma se lo tieni per un minuto non succede nulla, se lo tieni per un'ora il braccio inizierà a fare male, se lo tieni per un giorno intero non riuscirai più a sopportarlo. L'allievo annuì. Allora il maestro concluse: l'ansia e i pensieri funzionano allo stesso modo, sai. Avere preoccupazioni è normale, ma se le tieni nella mente continuamente diventano sempre più pesanti. Ad un certo punto non è il problema a distruggerti, ma il fatto di non riuscire più a lasciarlo andare. E il ragazzo chiese: e allora maestro, cosa devo fare? E il maestro risponde: ogni tanto posa il bicchiere.

Tra i vostri cuori, i vostri baci, i vostri bei racconti, io sono addirittura saluti, grazie, domani meglio cardi che mai, parliamo di luce, luce che dovete emanare, dovete splendere come soltanto voi sapete fare, parleremo di luce in natura, ma anche sulle passerelle, tra una cosa e l'altra, tra una passerella di Cannes e una passerella di moda, passando dal mondo della natura con Cristian Bernasconi dalle 9 alle 10, vi aspetto, e per chiudere vi dico che se riconoscete di avere dei sintomi di ansia, c'è la possibilità di gestirla, di riportare la calma dentro di noi, chiedendo aiuto, accogliendo i nostri sintomi, concentrandoci sulla respirazione. Ci sono mille app che vi aiutano ad entrare nel mondo della meditazione, basta andare su un sasso in mezzo a qualche boschetto che abbiamo a disposizione, per fortuna ce ne sono tanti splendidi nella Svizzera italiana, magari vicino a una bella cascata, per ascoltare la natura, non pensare, lavorate sul non pensare, fermate quel benedetto criceto ogni tanto, ci sono tante occasioni, ci sono tanti aiuti, basta non farsi scoraggiare alla peggio, c'è Rete 3, c'è Serotonina, ci sono i miei colleghi del Cactus, ci siamo sempre vicino a voi, non siete soli, noi ci siamo per alzare la vostra energia positiva, per fare sì che la vostra vita rimanga come nelle favole.

0: un vero urlo di esasperazione.
1: Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
2: Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
0: Ottimo problema.
3: Fanno la cacca di notte.
4: Ancora.
1: Siamo in ostaggio.
0: No, sono in ostaggio perfino i bambini.
5: Qui c'è la scuola, i bambini non escono. Uno rischia anche un incidente.
6: Ma certo.
7: Spostati!
8: No, pensavo che parlassero di noi all'inizio.
9: Da soli in compagnia.
8: Sembra, no?
9: Guarda la fede.
10: Quelli da me parlavano di noi.
8: Quelli del cactus, senti, quelli del cactus. Aspetta.
0: Un vero urlo di esasperazione.
8: Siamo noi?
1: Qui la situazione è fuori controllo.
8: Siamo noi,
1: totalmente.
8: Siamo noi.
2: Siamo proprio in scacco dei pavoni.
8: Sì. Aspetta, ho capito che parlavano dei pavoni.
10: Io la rimetto allora.

0: Fabio.
1: Un programma pungente.
2: Ottavio.
0: Fabio.
2: Ottavio.
0: Mi hanno mandato una foto. Ciao, ciao.
2: Ciao GPT, ciao GPT. Come state? Allora, buongiorno a tutti quanti. Buon martedì. Le 10:32 di questa mattina, di questo martedì, ci siamo noi a tenervi compagnia all'interno di Non ci resta che il cactus per le prossime due orette. E che immagine ti hanno mandato? Che già ci hanno scritto allo 079-873-8073, il numero segnatevelo sempre.
0: È praticamente un gelato. Hai presente il gelato?
2: Sì. Da mangiare.
0: A forma di cactus.
2: Bello.
0: Con le spine. Il gelato per le male lingue si chiama. Male lingue di questo gelato.
2: Bello, bellissimo.
0: Bam bam.
2: Magari lo mettiamo anche noi come gadget. Allora, come sempre, ci piace iniziare con il nostro grazie al casting. Il momento dove voi potete palesarvi e raccontarci le vostre esperienze se vi ritrovate all'interno di queste figure. E noi oggi cerchiamo qualcuno che ha già noleggiato un'auto per una vacanza. Sai, quando vai in vacanza non sempre ti ritrovi ad aver bisogno della macchina, no? Però ci sono delle volte che ti dici: ma sai che cosa, voglio fare un road trip, prendo l'auto, la noleggio là, esatto, e mi faccio il mio giro e poi la rilascio da un'altra parte.
0: O quelli che ti dicono: ah, su quell'isola lì senza auto non fai niente,
2: non vedi nulla,
0: per forza prenderla. Quindi le vostre esperienze belle o meno belle di noleggio auto, poi anche da esperienze meno belle possono nascere dei consigli.
2: Certo,
0: che dopo vi dirà
2: per
0: Fabio.
2: Gli autisti, consigli per gli autisti.
0: No, i consigli per chi noleggia le auto, di quello stiamo parlando.
2: Ah,
0: no?
2: giusto.
0: Per
2: giusto.
0: Non prendere fregature.
2: Poi io cerco qualcuno che non ama particolarmente i musei, oppure che se un museo è fatto di un certo modo non ce la fa proprio andare a vederlo.
0: Ma ci va per amore.
2: Ci va per amore, sì, o sai,
0: sbuffando,
2: non godendosela, però lo fa lo stesso, no?
0: Per
2: qualcuno
0: amore.
2: Che non ama particolarmente il museo, che ha da raccontare una storia su un museo che poteva essere incredibile, poi alla fine è diventato un flop. Poi cerchiamo un'ultima figura, ti va? Oggi
0: una ultima figura, anzi un'ultima figurina. Non so se è già uscito, sta per uscire l'album dei mondiali di calcio.
2: Ti piace? Lo fai?
0: No, non lo faccio
2: più.
0: Mi annoia. Però ci sono molte persone che ancora, anzi, sono più adulti che bambini, secondo me.
2: Che fanno l'album delle figurine. Tra l'altro, quest'album potrebbe entrare, cioè è già entrato nella storia, perché sarà l'ultimo sotto Panini. Quindi
0: l'hanno comprato gli americani.
2: Quindi potrebbe essere anche storico in un certo senso.
0: Potrebbe valere molto.
2: Quindi qualcuno che ha già noleggiato un'auto per una vacanza, qualcuno che non ama i musei o perlomeno ha avuto un'esperienza un po' particolare con dei musei, e qualcuno che farà e fa l'album delle figurine.
0: Scambisti di figurine.

0: Noi abbiamo noleggiato la macchina l'ottobre scorso in Islanda.
1: Ah, bello!
0: E, è stato un viaggio meraviglioso. A fine vacanza abbiamo scoperto che c'erano un paio di regole.
1: No.
0: Tipo non viaggiare con più di 120 km all'ora di vento.
1: Ok.
0: Chiaramente noi l'avevamo fatto.
1: Bene.
0: Era anche carino perché su ogni portiera c'era scritto: attenzione, parcheggiare questa macchina in favore di vento, se no la portiera vola via. Quindi quando abbiamo preso all'inizio la macchina eravamo un po' preoccupati, ma per fortuna è andato tutto bene.
1: Ah,
0: non
1: dai.
0: Abbiamo rovinato quasi nulla, quasi nulla.
1: Quasi, quasi.
2: Quindi prima di parcheggiare devi vedere la direzione del vento.
1: Sì, devi tirare fuori il dito, ti lecchi il dito, lo tiri fuori dal finestrino e senti da dove parte.
2: E se cambia?
1: E se cambia devi andare lì a girare la macchina, perché altrimenti diventa un problema.
2: Perché altrimenti se la parcheggi nella direzione sbagliata, quando apri la portiera fa da vela e il vento te la strappa
1: te
2: via.
1: La strappa.
2: 120 all'ora di vento, se sei a favore puoi spegnere il motore.
1: Sì, praticamente sei in autostrada in pratica, no?
2: Sì. No, 120 di vento, se a favore vai a vela.
1: Vai. Sì, e quindi parliamo appunto di, io direi di partire da questo, no? Qualcuno che ha noleggiato un'auto per una vacanza. Vedo che in tanti al nostro numero WhatsApp avete fatto e fate in continuazione questa scelta, no?
2: Praticamente ogni vacanza che facciamo noleggiamo l'auto. La prossima è domani a Porto.
1: Ma è già festa domani, non è
2: domani
1: festa
2: è a
1: domani?
2: Porto,
1: e dopo domani festa.
2: In vacanza,
1: ci sta.
2: Quando noleggi l'auto,
1: sì.
2: Devi far vedere la patente?
1: Certo, certo, ma che domande sono?
2: No,
1: tra l'altro ci sono dei trick mica male, o perlomeno ci sono delle cose alle quali bisogna fare attenzione.
2: Ascoltate i consigli di Fabio.
1: No, i consigli di Fabio dovuti ad un'esperienza non divertentissima. Perché
2: posso indovinare?
1: A me, certo.
2: Ti hanno detto che avevi fatto un danno che non avevi fatto.
1: No. Quello non è mai successo, per fortuna. Ma mi è capitato di non riuscire ad utilizzare la mia carta per pagare la franchigia, diciamo. Cioè, insomma, quei soldi che gli lasci lì per la cauzione. Ecco,
2: sì.
1: Voilà. E questo perché appunto ho avuto dei problemi io con la carta. E solamente che, essendo io il guidatore designato, solo la mia carta, una carta a mio nome, si poteva utilizzare.
2: Ah.
1: E ovviamente se non funziona la mia carta cosa facciamo? Ho provato in tutti i modi con la mia compagna a fare in modo che potesse pagare lei con la sua carta. Tanto alla fine, cioè, cosa cambia? A noi
2: basta che rientrino i soldi,
1: esatto,
2: no?
1: Cioè, no e no, perché per l'assicurazione, per questo e per quello, perché se sei tu che guidi dopo ci sono casi, probabilmente qualcuno ha fatto un casino una volta e poi dopo si
2: e siete andati a dorso di mulo tutta la vacanza.
1: No, c'è andata bene perché con il servizio con il quale appunto abbiamo poi prenotato la macchina siamo riusciti a fare in modo di disdire quella prenotazione, prenderne un'altra al volo da un'altra parte. È stato un po' complicato, diciamo, una vacanza non partita benissimo, ma poi in realtà per fortuna è proseguita.
2: Ma aveva il cambio manuale o automatico?
1: Manuale. Sì, no, l'automatico, sai, volevo provare con una macchina elettrica perché non ce l'ho, solo che mi sono detto sono in un paese che non conosco, con una macchina elettrica che io non ho e quindi non conosco particolarmente
2: dove
1: bene
2: saranno le colonnine,
1: come
2: le
1: funziona
2: prese.
1: Se mi daranno la carta per pagare la colonnina eccetera eccetera, e quindi alla fine
2: troppe novità. Comunque io ammiro tantissimo chi ha il coraggio di noleggiare un'auto dove si guida a sinistra. Tu ce la faresti?
1: Non lo so.
2: Sai che c'è chi dice ho noleggiato l'auto in Inghilterra come se avessi sempre guidato a sinistra, no?
1: Aspetta, in Islanda si guida a destra o a sinistra?
2: Dobbiamo verificare.
1: Mi sembra che a Malta si guida a sinistra.
2: Ma poi c'era il tuo consiglio utilissimo di quando noleggi l'auto.
1: Sì, ma lo dico dopo. Va bene.
2: Qui dalla foto in Islanda guidava a destra, poi non so se fosse giusto.

0: Anche oggi nel Sopraceneri non si scherza con il vento, dice Chiara, che è stata in Islanda. È tutto per te, per farti sentire ancora in Islanda.
1: Esatto, ancora in vacanza.
0: E non parcheggiare a favore.
1: A favore.
0: Il vento,
1: a favore,
0: ti porta via. Allora, questa è bella, dice, io lo noleggio sempre in Australia, la cosa strana è che là guido senza problemi dal primo istante, in modo del tutto naturale, si guida a sinistra.
1: Sì.
0: Là. Invece quando torno qua per una settimana almeno ho la sensazione di essere sul lato sbagliato della strada.
1: Ma non è che magari in una vita passata...
0: Sai che volevo dirlo?
1: Australiana.
0: Perché si abitua più facilmente a guidare a sinistra che poi riabituarsi qua a fare quello che faceva da anni.
1: Eh certo.
0: Sono d'accordo con Fabio, nella vita precedente... vivevi in Australia.
1: Sì, molto, molto probabile.
0: Magari
1: molto
0: un
1: probabile.
0: Canguro. No, beh, non qui.
2: Ma un asan o mia diventa un cavallo.
1: Ma basta.
0: 800 km in Irlanda con auto a noleggio, ma resto umile.
1: Umile, umile, umile. Vogliamo sentire Speranza.
0: Bisogna
1: Speranza.
0: Essere molto sicuri di sé per noleggiare un'auto, secondo me.
1: Dici?
0: No?
3: 15 anni fa sì. Io e delle mie amiche eravamo un gruppo abbastanza numeroso. Noleggiamo in Sicilia due Panda. Vecchio modello
1: delle macchine, non
3: e
1: degli animali.
3: Niente, cioè, quando poi ci mettiamo in macchina dopo un paio di metri, neanche chilometri, sì. Inizio a lampeggiare tutto lo schermo della macchina, l'olio, il motore.
0: Alle spie, la
3: quindi
0: Panda.
3: Ci fermammo entrambe le macchine.
1: Aiuto,
3: ci fermammo, chiamammo l'autorimessa, diciamo,
1: certo,
3: e loro ci assicurarono che era
1: normale.
3: Una cosa normale, no, che dovevamo prenderla come le luci dell'albero di Natale.
0: Ah, ogni tanto
3: si illumina, ma poi scusa, si spengono.
0: Tutte e due contemporaneamente, bene. Attenzione, parlavamo di vite precedenti, dice lei, in realtà mio nonno era australiano.

0: dirvi, ricordatevi sempre quando lo fate di arrivare, prendere l'auto e fate un bel video tutto intorno alla macchina, proprio dall'inizio alla fine, fate
1: bravo,
0: tutto il giro con molta calma,
1: bravo,
0: così da, se ci sono dei segnetti, delle righe, voi non state in sbatta. Io sono andato in sbatta l'ultima volta perché ho visto che c'era una riga sulla macchina l'ultima volta che l'abbiamo noleggiata. E ho detto no, ma non è che l'abbiamo fatta noi e poi dopo ci fanno pagare questo e quello. Mi dava fastidio perché abbiamo fatto attenzione fino adesso. Poi ho riguardato il video e ho detto no, vedi che c'era già.
1: Però non te l'hanno contestata.
0: No, perché c'era già.
1: Lo sapevano, non ci hanno
0: probabilmente
1: provato.
0: Sì.
1: Comunque
0: probabilmente
1: come quando
0: sì.
1: Prendi un appartamento che vai a segnarti tutti i grafici,
0: sì,
1: che ci sono.
0: Sì, uguale.
1: Quando noleggiate l'auto
0: fate la stessa cosa.
1: Li girate intorno molto lentamente, sì, filmandola. Se vi chiedono cosa fai, dice me l'ha detto Fabio del
0: Cactus.
1: Esatto. Me l'ha detto Fabio del Cactus.
0: E non disturbatemi.
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti
3: con Orang Music.
0: Ebbene sì, anche today abbiamo dei biglietti per andare a vivere un'esperienza dal vivo, un concerto che sicuramente può piacere a tante persone. Ieri abbiamo visto i vostri messaggi, perché lo ricordiamo.
1: Ieri cattivo.
0: Però puoi raccontare tu brevemente.
1: Allora, non riguarda oggi e non voglio confondere le acque. Fabio ha detto: se volete vincere i biglietti, mandate un messaggio a Rete 1.
0: Esatto.
1: Quindi a Rete 1 hanno iniziato a ricevere una serie di messaggi.
0: Esatto, e mandateci lo screen.
1: Che non capivano.
0: Bellissimo, è stato bellissimo, voi siete sempre bravissimi, quindi vogliamo un po' la stessa intensità oggi, ma
1: mandateli
0: diversa
1: a Radio 3. No, scherzo.
0: No, vogliamo, perché adesso vi racconto.

0: Ci manda un vocale sottovoce.
1: Ok.
0: E ci deve dire: mi piace il cubaton.
1: Il reggaeton del Cuba è il cubaton.
0: Mi piace il cubaton. Fai una simulazione di uno che manda un vocale sottovoce.
2: Mi piace il cubaton.
0: Se fate così potete portarvi a casa i biglietti. Domenica 21 giugno, centro urbano di Bellinzona, Nevermind Music Fest per Gente de Zona. 079 873 8073. Se ci tenete dovete mandarci un vocale anche sottovoce dove dite:
2: mi piace il cubaton.
0: Buona fortuna.

0: vicino.
1: Tanti, Cubaton e Iris.
0: Amanti del Cubaton.
1: Tanti amanti del Cubaton. Ma solo una persona è riuscita a vincere su tutte le altre con l'estrazione a Sorrata ed è
2: Catherine.
1: Catherine, complimenti, sentiamola.
2: L'ha fatto sottovoce perché è al lavoro.
1: Vedi?
2: Però poi quando ha saputo che aveva vinto.
3: Sì, grazie.
4: Radio Televisione.
1: Complimenti. Tranquilli, domani ce ne saranno altri per tutti gli appassionati di Cubaton. Le 11 e qualche secondo.
4: 3.
1: Questo non ci resta che il cactus ed è arrivato il momento di scoprire come sarà il tempo oggi e anche le notizie.
2: Oggi al sud sarà generalmente soleggiato e ventoso con una massima di 21 gradi. Al nord e nelle Alpi dapprima nubi e precipitazioni residue, dal pomeriggio passaggio a tempo soleggiato. Massima di oggi tra 12 e 16. Domani al sud abbastanza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato, qualche rovescio isolato in montagna.
4: 3 News. Dopo 3 anni positivi per le casse pensioni, il 2025 è stato un anno buono. Secondo la Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale, la performance media del patrimonio netto è stata del 6,1% l'anno scorso e i gradi di copertura sono saliti in media al 117,1% contro i circa 115 di fine 2024. Sono tutte state rimpatriate le persone residenti in Svizzera ferite nell'incendio di Capodanno a Cramontana, curati all'estero, lo comunica l'Ufficio federale della protezione della popolazione. In totale 22 persone domiciliate nella Confederazione sono state rimpatriate da cliniche specializzate in Belgio, Germania, Francia e Italia. Infine, nella notte sono atterrati nei Paesi Bassi 2 aerei con 28 persone, tra cui passeggeri e membri dell'equipaggio della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Alcuni di loro residenti in Australia saranno posti in quarantena prima di ripartire verso il paese. Restano ancora 27 persone sulla nave da crociera che dalle isole Canarie dovrebbe arrivare domenica nei Paesi Bassi, secondo l'armatore.

0: il cubaton, il cubaton. Adesso però non parliamo di cubaton, parliamo
1: del cubaton.
0: Parliamo dell'agenda di Today, perché anche oggi è stata persa un'agenda e noi l'abbiamo trovata, ce la siamo presa, l'abbiamo portata in studio e insieme a voi cerchiamo di scoprire a chi appartiene. Come? Leggendo gli indizi al suo interno. Sono tre, li leggeremo entro le 12:30 tutti e tre, sperando che ne servano meno per capire appunto a chi appartiene. Personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato. Voi dovete scriverci allo 079 873 8073. Sentiamo il rumore di questa agenda di oggi.
1: Hai detto cosa si vince?
0: Si vince una matita infinita e le calzette.
1: Aspetta che mi devo...
0: Direte tre.
1: Devo nascondere i fogli perché c'è qualcuno che guardandoci sulla 2 dice
0: ho letto
1: la soluzione.
0: Non si può,
1: a favore di camera i fogli.
0: Non fatelo.
1: Se leggono la soluzione
0: e dice hanno per forza vincono.
1: Fallo nostro. Allora canticchiare.
0: Questo è il primo indizio di oggi. Se vi viene in mente qualcuno,
2: 079 873 8073.
3: Mi piace il

0: È uscito giovedì scorso l'album Panini delle figurine dei mondiali di calcio 2026, ma attenzione, i prezzi sono aumentati perché il pacchetto invece di un franco costa un franco e 50.
1: È troppo caro.
0: C'è qua con noi Mister Prezzi, cosa ne pensa di questo aumento?
1: È troppo caro, veramente troppo caro.
0: Lei sa solo dire va bene, però leggo che in un pacchetto ci saranno 7 figurine invece di 5.
1: Sì, ma sono troppo poche, questo è troppo caro.
0: È utile uno che dice sempre la stessa roba. Allora, nel 2026, con il mondiale che avrà 48 squadre invece di 32, abbiamo un album che sarà completato solo con 980 figurine. Ti rendi conto?
1: Troppo squadre.
0: Allora hanno fatto un calcolo, no? In base alla probabilità di finirlo comprando i pacchetti, devi comprare 1000 pacchetti per finire l'album, quindi una spesa hanno calcolato di 1560 franchi, come media.
1: Aspetta che esco un secondo.
0: Dove è andato? Ma perché esce dallo studio? Mister Prezzi, cosa sta facendo? Mister Prezzi?
1: Non ce la facevo.
0: Va bene.
1: Troppo caro.
0: Va bene.
1: Troppo.
0: Allora, il segreto è sempre scambiarle, no? Per risparmiare.
1: Bravo, tu. Allora, vai da bambino.
0: Sì.
1: Bambino, tu dici: se tu mi dai 10 figurini,
0: sì,
1: io ti do un figurino che vale tantissimo. Mm-hmm. Quelle che vedi, che questo brillantini.
0: Sì.
1: Tu fai così che scambio.
0: Fai truffi ragazzino, con quello che costano anche a lui.
1: Ma basta parlare di soldi, lei è ossessionato,
0: Ma è ossessionato, è Mister Prezzi, con cosa devo parlare di Mister Prezzi?
1: Io mi sono rotto, che tutti parlano sempre di me, di Prezzi, basta!
0: Ma mi sono annoiato, il suo lavoro?
1: Allora, facciamo che dico un barzoletto, dai!
0: Ma come un barzoletto?
1: Dai, sai cosa dice un funga a un fungo?
0: No.
1: Sei un porcino!
0: Bella!
1: Capito, un porcino!
0: Molto ridere, fra l'altro.
1: Troppo ridere, troppo. Allora, un maestro,
0: sì,
1: si chiede Pierino,
0: sì,
1: se tu hai un franco e chiedi tuo padre un altro franco,
0: sì,
1: alla fine quanto franco hai?
0: E lui cosa risponde?
1: E lui dice è un franco, maestra. E maestra dice: ma tu non conosci aritmetica? E lui: ma no, prof, e lei che non conosce mio padre.

0: delle figurine che ci accompagneranno durante quest'estate, dove ci saranno appunto tutte le Spitzel mondiale che si terrà in America. Beh, in tanti hanno già iniziato a comprarle nonostante l'aumento di prezzo, perché sono aumentate di prezzo.
1: Non si bada a spese per fare l'album.
0: Non si
1: Secondo
0: bada.
1: Te quelli che fanno la raccolta da adulti lo fanno perché li riporta a quando erano piccini o proprio perché gli piace?
0: Secondo me è un mix.
1: È un mix perché di nostalgia e novità.
0: Esatto, perché ci sono un sacco di appassionati che seguono il calcio in maniera molto assidua, e tipo vedo un Paolo Guglielmoni potrebbe comprare tutti i pacchetti della storia perché è grande appassionato di calcio.
1: Sì, ma non spende lui.
0: No, lui non spende. Allora se li potrebbe far regalare tutti quanti.
1: Attenzione, qua c'è un professionista. Cristina dice: sono uscite giovedì scorso.
0: Sì.
1: Mio fratello grande patito agli album degli europei degli ultimi 30 anni, quindi possiamo dedurre che il fratello ha più di 30 anni.
0: Direi.
1: Ha già finito anche quello di quest'anno.
0: Anche quello di quest'anno, aiuto. Ma scusami, sono uscito giovedì scorso e l'ha già finito.
1: Ha comprato 3 scatole.
0: Ah, le ha comprate 3 e
1: ma
0: non
1: allora
0: ha...
1: vedi che non è giusto quello studio che dice 1500 franchi.
0: Ma infatti, ma scusami, quindi
1: 3 scatole meno di 100 franchi l'una, finisci l'album.
0: Tra l'altro,
1: però che gusto c'è.
0: Ma mi sai dire, esiste ancora, a parte gli scambi eccetera, io ricordo già alle medie, all'elementare non ricordo se lo facevamo, ma alle medie ricordo che si andava con il foglio con tutto scritto a mano, dei numeri 320, certo. Mi manca la 125.
2: Io ti do questa, te mi dai quella.
0: Esatto, ma si può ancora fare questa cosa di andare sul sito e acquistare quelle che ti mancano.
1: Le ultime 25 mi pare che si potessero ordinare.
0: Fino a 25 tu le puoi ordinare, le puoi acquistare.
1: L'ultima volta che ho fatto io sì. La prima volta che ho fatto io l'album non erano autoadesive.
0: Cioè?
1: E dovevi mettere tu la colla.
0: Ma non è vero. Ma non è vero.
1: No, non il primo che ho fatto io, ma una volta era così.
0: Davvero?
1: Dovevi mettere tu la colla nei primi album.
0: Aiuto! Questo.
1: Poi è arrivata la fase intermedia in cui dovevi leccarle, sì, tipo i francobolli.
0: E poi adesso si incollano da soli, non si staccano neanche più.
1: L'Italia c'è, chiedono.

0: Qualcuno ha fatto le battute sul fatto che l'Italia non ci sia all'interno di questo. Ma non vuoi dire che, dato che è così tanto tempo che l'Italia non c'è nei pacchetti di figurine, insomma,
1: la Panini ha detto
0: ma sentite, americani, prendetelo voi, ormai ci siete più voi che noi americani.
1: Ma che ne sanno del calcio gli americani?
0: Beh, ci hanno messi adesso
1: NFL,
0: no, beh, se lo facessimo noi
1: hanno fiutato il business,
0: ci ha messo i soldi e via.
1: Esatto. Però... che è Tony, c'è
2: una persona da Roma,
0: sì,
2: gli ha chiesto 5 pacchetti da 100
0: cosa?
2: Figurine Panini più 50
1: pacchetti da 100.
2: Pacchetti.
0: Più 50 pacchetti.
1: Quindi 5 più 50.
2: Per una spesa totale di 5 più di oltre 500 euro, dato che il Lidl sabato scorso
1: c'era un'offerta speciale,
0: ha fatto l'offerta, ok.
2: Un pacco con 100 figurine dentro a 95.
0: Un pacco
2: franchi, 25 mi sembra 89.
0: 89, bravo.
2: E quindi... non mi sono fidato, ho detto va. Questo magari se le rivende.
0: Dici,
2: lasciamo stare.
1: Ah, no. Fatto bene, lì non hanno quelle offerte.
0: E quindi dici, se io me le compro, le faccio comprare lì, me le faccio portare, le rivendo, ci faccio sui
1: poi
0: soldi.
1: Si chiama this is a call from the Swiss police.
0: Non è carino.
1: Traffico internazionale di figurine.
2: Per figurine intendo bustine.
1: Sì.
2: Un pacchetto a 100 bustine.
0: Sì.
2: Voleva 5 pacchetti per 100 bustine più 50 bustine. Fate il conto voi.
0: Beh, adesso lo facciamo. Grazie Tony.

0: stavo cercando gli album di figurine più assurdi mai usciti.
1: Io ce ne ho uno particolare.
0: Allora, anni 70-80, sì? Uscì Cose da pazzi,
1: okay.
0: Una raccolta di record mondiali improbabili, stranezze mediche, animali deformi.
1: Belle, ma è tipo Guinness World Record.
0: Sì, penso Guinness World Record. Ci fu un album...
1: Sì.
0: E oggi, secondo me, con la sensibilità non faremo più sulla Seconda Guerra Mondiale.
1: Cioè, un album sulla Seconda Guerra Mondiale, ma con le foto?
0: Le figurine, le foto
1: originali
0: della guerra. Cioè, ti do lo sbarco in Normandia, quanti mi dai?
1: Bello, bello, mi piace.
0: Per scopi educativi,
1: sì?
0: Vennero prodotti degli album di figurine, Stati Uniti, metà del secolo scorso.
1: Sì.
0: Malattie venere.
1: Bello, beh, quello utile comunque, così sai anche dove potresti andare.
0: Sì, vabbè.
1: Certo.
0: Bellissimo, i disastri della natura.
1: Ma sono robe terribili, non ho capito.
0: Non lo so,
1: delle figurine. No, perché
0: però
1: so
0: anche
1: che
0: educative a volte. No?
1: Fanatics sono quelli che hanno preso in mano e prenderanno in mano le prossime, insomma, pubblicazioni delle figurine dei mondiali, degli europei, poi non so se anche di altre cose, perché in realtà loro fanno già tantissima roba. Sono riuscito ad entrare in uno dei loro negozi con un grandissimo stupore, perché non mi aspettavo di vedere innanzitutto così tanta gente all'interno di un negozio di quel tipo.
0: Che
1: cioè,
0: si
1: figurine
0: trovava? Dove si trovava?
1: A Londra. Sono andati in centro a Londra e c'era appunto questo negozio di figurine dove tu entravi e c'erano le figurine del wrestling, le figurine legate al calcio, quindi che poteva essere dalla Lega di Serie A alla Liga Spagnola, tutto, la Champions League, c'erano quelli del basket, quelli del baseball, quelli del
0: rugby. Il laboratorio di Trump non c'era?
1: No, quelli non ancora, però c'erano la cosa che mi ha fatto più ridere, i personaggi di Star Wars.
0: Tutto
1: ma tu
0: l'album.
1: Non hai idea, c'era l'album.
0: Bellissimo.
1: C'erano queste figurine dove non si sono neanche impegnati, hanno preso il film, hanno fatto lo screenshot del film e l'hanno tagliato fuori e messo come figurina.
0: Bellissimo.
1: Ma è una cosa terribile,
0: bellissimo.
1: Terribile, e un sacco di gente era interessata a comprarle. Tra l'altro Fanatics inserisce anche dei materiali non sportivi all'interno delle carte.
0: Cioè
1: ci sono delle carte che possono contenere, sono delle carte, insomma, non sono esattamente delle carte, ma quasi, dei frammenti di vestiti, ciocche di capelli, frammenti di menù di matrimoni celebri, come quello di Kim Kardashian e Chris Humphries.
0: Ma l'originale?
1: L'originale.
0: Sono tipo dei sacchettini, allora.
1: Sì, diventano...
0: C'era Chewbacca.
1: No, piccolo. C'era Chewbacca, ma era, sai, tutto storto,
0: no.
1: In un frame sfocato.
0: Non si sono neanche impegnati.
1: Ti giuro, ma è veramente brutto.

0: abbiamo capito che insomma il mondo delle figurine o delle carte collezionabili può avere di tutto e di più al suo interno. Ci avete mandato un messaggio allo 079-873-8073 con un'immagine esplicativa. Io penso che sia una foto fatta proprio dalla persona.
1: Lei?
0: Esatto.
1: Ce l'ha lei?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E questi sono i tiranni, il quartet. Tiranni,
1: allora, è praticamente la raccolta di figurine dei dittatori del mondo.
0: Sì, e ci ha mandato la foto di uno tra i più famosi, credo, a questo punto.
1: Ma tu hai fatto quella raccolta, i tiranni del mondo?
0: Non lo so. Possiamo dire chi c'è raffigurato, no? Perché ci ha mandato, io non so chi è quello a destra però, me lo devi dire tu. Non so, lo riconosco.
1: Potrebbe essere perché, Pinochet, ma non, per, non, non
0: perché
1: non
0: Adolf Hitler c'ha proprio sia l'immagine che la scritta, quindi è inconfondibile, non puoi sbagliarti. Invece l'altro è uno vestito con, non lo so, non la mia.
1: Ah, no, è un gioco di carte.
0: Ah, è un gioco di carte. Ma no, ma che giochi sono?
1: Dice che è famoso, io non l'ho mai sentito. Quartet. Conoscete questo gioco?
0: Spiegatecelo come funziona.
1: Serie quartetto, carte da gioco, la conoscono tutti tranne noi.
0: Vedi,
1: ma tu giochi con le carte dei dittatori.
0: Dobbiamo informarci. Allora, torniamo all'agenda e cerchiamo di capire appunto a chi appartiene. Vi abbiamo già letto il primo indizio e per ora non c'è arrivata ancora una risposta coetta. Bud Spencer, Chanticleer, Mr. Bean.
1: Con cantecchiare.
0: Tanti. Ah, ecco, guarda, era Francisco Franco, era. Ma non è Francisco Franco quello dell'agenda, non c'entra con l'agenda questa cosa. Allora, il primo indizio era canticchiare. Andiamo sul secondo.
1: Passeggiata nel bosco.
0: Quindi canticchiare, passeggiata nel bosco. Vi ricordiamo che può essere un personaggio reale, di fantasia attuale, del passato. Se vi viene in mente qualcuno con canticchiare e
1: passeggiata nel bosco,
2: 079 873 8073.
0: In palio le calzette di Rete 3 e la matita infinita.
3: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: Per la serie I mestieri scomparsi abbiamo qui in studio il signor Anselmo Ferrazzini. Buongiorno, signor Anselmo.
1: Buongiorno.
0: Lui è il rappresentante del mestiere scomparso per antonomasia, vero? Che lavoro faceva?
1: L'arrotino.
0: L'arrotino, eh?
1: Sì, l'ambulante.
0: L'arrotino ambulante, andava in giro a molare i coltelli.
1: Coltelli, forbici, roncole, ranze.
0: Un po' di tutto, diciamo.
1: Rasoida, barbiere, forbici. Sì, coltelli da prosciutto.
0: Ecco, mi diceva prima che lei ha continuato la tradizione di famiglia.
1: Beh, il mio papà faceva l'arrotino, mio nonno faceva l'arrotino, sì. Mio povero bisnonno faceva l'arrotino.
0: Sì, ma lei andava porta a porta?
1: Porta a porta. No. Ma andavo in giro col mio carretto e mi fermavo in delle piazze.
0: Questo in tutto il Ticino?
1: Sopra Cene.
0: Ok, poi come funzionava? Arrivava in una piazza e?
1: Ma arrivavo lì, ribaltavo il carretto e poi con un pedale facevo girare una ruota del carretto che faceva girare la mola.
0: Ingegnoso, cioè il carretto diventava un banco da lavoro.
1: E pensi che il carretto che usavo era moche del mio papà che ce l'aveva regalato il suo nonno che ce l'aveva regalato il suo bisnonno.
0: Mi diceva lei, signor Anselmo, aveva un modo già abbastanza moderno per l'epoca per annunciare il suo arrivo nelle strade, nelle piazze. Che metodo usava?
1: C'avevo dietro il giradischi e mettevo su quel disco lì.
0: Ecco, quel disco lì mi ha portato 78 giri che lui usava per annunciare il suo arrivo. Posso farlo sentire?
1: Ma diamine.
0: Sentiamo.
2: È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Mi è piaciuto coltelli da prosciutto. Ecco, senta, poi la gente ascoltava questo annuncio e veniva da lei a farsi affilare i vari attrezzi. E questo vera. Fino a?
1: Ma è fino a quando che poi tagliavano bene.
0: No, non mi intendevo fino a che anno l'ha fatto.
1: Fino poi il 61 che sono poi andato in pensione.
0: Ah, 61 andato.
1: Io sono stato l'ultimo arrotino del Ticino.
0: Posso chiedere quanti anni ha, signora?
1: Ma i prossimi sono
0: pronto?
1: 137.
0: Li porta bene, Anselmo. Posso chiederle il suo segreto?
1: Ma un cicchetto alla mattina, maglia poca e retta fina.
0: Maglia poca e retta fina, bello.
1: E quanti scappa?
0: Cosa sta dicendo? Attenzione, non faccia gaffe. C'è ancora? Anselmo? Non si sente bene?

0: Caino Laurotino,
1: Caino.
0: Tu non c'eri,
1: no, l'ho trovarci... visto un signore anzianissimo, no, che se ne andava.
0: Vabbè, cioè, 137 anni.
1: No, complimenti.
0: Faceva
1: al signore.
0: Faceva Laurotino già negli anni 20, 30, 40.
1: Cioè, le belle, i bei mestieri di una volta. Volta. Di una
0: la
1: volta.
0: Prossima volta chiamiamo un magnano.
1: Un magnano.
0: Però aspetta, perché non era riuscito a finire la sua frase. Forse... Ecco, signor Anselmo, si è ripreso. Cos'è che voleva aggiungere prima che non è riuscito a dire?
2: Ma quan chi scappa e la sainà, perché un tempo il facer che vorrà.
0: Grazie, no, grazie. Non dovevo chiedere. No, perché?
1: Va bene, grazie, lo ringraziamo. E a parlare, a sto punto io mi collego alla finale.
0: No,
1: attenzione. A parlare di, io parlo della lettera Q. Facciamo così, a parlare di Q.
0: Sì.
1: Mi viene in mente la biennale, la biennale
0: eccezionale,
1: di Venezia.
0: Eccezionale,
1: perché ogni volta tu ci sei già stato, io sono andato. No?
0: No?
1: Io ci andai tempo fa, mi ricordo che ci fu una di quelle come si dice, non statue, perché non era una statua, insomma, in esposizione c'era la replica di un essere umano accovacciato con tutti i peli, era terribile da vedere. Era veramente terribile, però sappiate che se volete andarci o se ci stavate pensando, potreste andare a visitare il padiglione del Lussemburgo, proprio alla Biennale di Venezia, perché c'è un'opera intitolata La Merde. Ah, è il titolo. Si chiama La Merde, Aline Bouvy è l'artista, e il titolo ovviamente provocatorio, è un'installazione abbastanza complicata. Allora, il protagonista è un escremento antropomorfo che funge da personaggio centrale.
0: Bello.
1: Ti piace?
0: Molto bello.
1: Vuoi vedere un'immagine
0: cosa
1: di
0: simboleggia?
1: Questa cosa?
0: E cosa simboleggia?
1: Allora, l'opera, dice lei, esplora la vergogna come meccanismo di controllo sociale, la repressione e il concetto di pulizia intesa come conformismo europeo. Cosa ci abbiamo capito?
0: Niente. Nada de nada.
1: Niente di niente.
0: Niente di niente.
1: Niente di niente. Vabbè, insomma, comunque, diciamo che segue Piero Manzoni, no?
0: Beh, segue. Lui l'ha inventata.
1: Lui l'ha inventata, lei. E lei segue.
0: Però l'arte deve provocare.
1: Questa, diciamo che è probabilmente una delle più provocatorie di tutto il.
0: Ti
1: biennale.
0: Dico la mia preferita.
1: Vai.
0: Florentina Holzinger, un'artista austriaca. Lei ogni ora,
1: sì?
0: Lì alla Biennale suona la campana.
1: Ah. A caso?
0: No, è l'allarme per il clima, secondo lei.
1: Ah, è l'allarme per il clima. Vai.
0: Il video Florentina Holzinger. Vedi questa campana appesa a diversi metri da terra e lei la suona, ma come la suona? Qui sta l'arte.
1: Ah, c'è pure un metodo speciale.
0: Visto?
1: No, questo
0: lei,
1: non l'ho visto.
0: Lei è il batacchio della campana.
1: Ah, lei
0: è appesa nella campana a testa in giù. Appesa per i piedi,
1: no,
0: nuda,
1: dai,
0: nuda,
1: no.
0: Se no non è arte.
1: Ah, nuda pure.
0: Nuda, testa in giù. Appesa nella campana e oscillando qua e là la fa rintoccare.
1: Ma aspetta, lei ma con la testa?
0: No, con delle sfere di metallo che ha sui fianchi.
1: Ah, quindi lei con i fianchi,
0: esatto,
1: va a colpire.
0: È arte
1: a testa
0: o non è arte?
1: Ma aiuto, ma questo è faticosissimo.
0: Se non è arte questa?
1: È faticosissimo, veramente. Guarda che bella l'immagine della... del Lussemburgo.
0: Bellissima,
1: mi piace. C'è una faccia, quando si vede tanto bene c'è una faccia.
0: Tanto basta poi trovargli la spiegazione,
1: esatto,
0: e puoi fare tutto.
1: E va bene tutto.
0: Tacco una banana al muro
1: con lo scotch.

Viva il cactus, la la la la la la, e viva il cactus, la la la la la, e viva il cactus. Tutti i giorni tra le 10:30 e le 12:30.

0: Pensa che bello però.
1: Cosa?
0: E se un artista ti invitano alla Biennale, puoi fare quello che vuoi. E se non capiscono è colpa loro.
1: Sai che Elisa è pazzesco, sarebbe da capire come
0: una sedia con sopra una bottiglia
1: d'acqua,
0: un pezzo di motorino,
1: bello,
0: tre gommini
1: e poi la gioventù lo chiami.
0: Esatto, e poi
1: sotto
0: una spiegazione lunghissima. Ho visto che il padiglione di Malta,
1: sì,
0: perché non lo so,
1: vai,
0: espone un Russell Crowe di cioccolato.
1: Ah, di cioccolato, di cioccolato, cioè cioccolato. È tipo Madame Tussauds ma di cioccolato.
0: Di cioccolato, non
1: pazzesco. Io ho controllato e può essere che era il 2001 per la 49esima Biennale di Venezia, appunto.
0: Attenzione, siamo in zona pranzo, eh?
1: No, vabbè.
0: Ah, ok, no.
1: No, ma non c'è niente di strano qua, è quello che raccontavo.

0: prima che ricordo che da piccolo ci andai, mi portarono i miei genitori e vidi appunto questa scultura che mi è rimasta nel cervello, perché mi faceva molto strano di questa persona rannicchiata dove si vedeva tipo in lattice, sembrava quasi, e a quanto pare dovrebbe essere quella di Ron Mueck, un artista australiano che fece questa Boy, una scultura iperrealista di questo ragazzo rannicchiato, ginocchia al petto, le braccia che cingono le gambe, quindi che se le tengono così, insomma.
1: È un'immagine abbastanza disperata.
0: Sì, che però a guardarlo adesso non so, mi sarebbe rimasto impresso come per dire, ma che cosa. Però, secondo me da piccolo ti rendi più conto della è alta o non è alta?
1: Dici?
0: Secondo me sì, da grande le guardi e dici, ma questo lo posso fare anch'io.
1: Oppure l'arte contemporanea è sempre più astratta, non lo so.
0: Può essere. Se

0: Le 12 e 2 minuti, ma come sempre noi lo diciamo, questo non ci resta che il cactus innanzitutto. Ma in questo programma non è mai mezzogiorno finché non ci arriva un'incredibile battutina.
1: Vai Abel!
0: Vai Abel!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
2: Ci sono due papaie.
0: Ok.
2: Il papà dice: sì. Figlio, ti sei fatto male cadendo? Sì, papà. Aia! Ciao!
0: Ciao Abel!
3: E chi sarà? E chi sarà? Che l'avrà persa questa gente qua? E chi sarà?
1: Tutti a dire Cappuccetto Rosso.
0: E invece...
1: non era Cappuccetto Rosso.
0: Ma qualcuno si è distinto dalla massa ed è riuscito, anzi possiamo dire riuscita, ad arrivare alla soluzione. Quindi ripercorriamo.
1: Allora, il primo era canticchiare.
0: Canticchiare perché?
1: Perché lei canticchia.
0: Bravo.
1: Semplice.
0: Ma questo era facile effettivamente. Canticchiare perché solitamente canticchia spesso e volentieri. Poi passeggiata nel bosco. È giusto, vedi? Oggi le spieghiamo così tutte.
1: Vabbè,
0: e poi l'ultima, che però non abbiamo detto, sarebbe stata pranzo per otto. Qualcuno avrebbe potuto dirci: è la mamma di Ottavio. Pranzo per otto, canticchia, passeggia nel bosco. No.
1: In realtà deve cucinare per altri
0: per
1: sette.
0: Otto, esattamente. Perché lei è
1: Biancaneve.
0: Sì, il personaggio di oggi era Biancaneve. Chi si aggiudica la calzetta e la matita in finale?
2: Biancaneve.
1: Sì, sì, Cristina. Grazie. Hai vinto.
2: Ho vinto.
0: Ma c'era un cane sotto?
1: No. Vai.
0: Vedi, c'è quel...
2: ho vinto.
1: Ah sì, c'è un cane.
0: C'è un cane, vai.
1: Aspetta,
2: Sì, ho vinto.
0: C'è un cane.
1: No.
0: Vabbè, complimenti, ti sei portata a casa una calzetta, le calzette di Rete 3 e anche un Mataita Infinita. Ma oltre a questo, l'abbiamo detta, l'abbiamo citata, Biancaneve.
1: Ti ricordi la serie che facemmo quando bellissima, tu nascesti?
0: Bellissima. Allora, facciamo così, chiudiamo l'agenda.
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: E dobbiamo andare quel brano.
1: Per forza.
0: Lo facciamo?
1: Vai.

0: Sì. E questa sera ci sarà la first semifinale di Eurovision Song Contest 2026 e quindi al telefono abbiamo Ellis.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
1: Come state?
0: Noi stiamo bene.
1: Io bene.
0: Bene,
1: anche
0: bene,
1: voi bene.
0: Ma tu ieri, perché raccontiamolo questo, questo evento non va in onda solo quando lo vedete in televisione, o perlomeno va in onda in televisione in quel momento, ma ci sono le prove il giorno prima che simulano tutto quanto la serata che poi si vede in TV il giorno dopo.
2: Anche le contestazioni provano,
0: tutto.
1: Tutto quanto, anche perché in realtà provano davvero anche le contestazioni, perché le prove della sera prima della vera semifinale sono aperte al pubblico, quindi
2: vedi?
1: Se prendi il biglietto puoi andare a vederle. E tra l'altro, altra cosa che ritorna in questa 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest,
0: sì,
1: è la giuria di qualità che vota durante le semifinali. Adesso per un po' di anni la giuria di qualità di ogni paese votava solo nella finale, okay, invece da quest'anno ritornano nelle semifinali e loro appunto voteranno durante le prove in realtà, quindi ci sarà poi un 50-50 che scopriremo domani per capire chi passerà dalla semifinale alla finale. 50% sarà il voto della giuria e il 50% sarà il voto del pubblico da casa. Ricordo però a chi ci sta ascoltando che noi non possiamo votare stasera, non possiamo votare nessuno perché non c'è la Svizzera oggi.
2: Vedi?
0: Sì, infatti io c'ho davanti come si dice, la line up della serata.
1: No,
0: la line up,
2: la scaletta,
0: e effettivamente vedo, ieri ci avevi detto Saldavinci dovrebbe suonare la prima, è verissimissimissimo, cioè Saldavinci, c'è l'Italia e la Germania che sono i paesi che finanziano, non so come si dice, i fondatori.
1: Non sono proprio i fondatori, però sì, sono i paesi che più anche economicamente partecipano alla realizzazione dell'Eurovision, sì.
2: Ma soprattutto com'è andata la prova di ieri?
1: Ma la prova di ieri è andata bene, considerate che il giorno prima della vera semifinale fanno due prove, una al pomeriggio e una alla sera.
0: Okay.
1: Quella al pomeriggio solitamente è invitata solo la sala stampa e i commentatori, quindi è praticamente senza pubblico, con pochissime persone che lo possono vedere. Ho sentito che la ballerina vestita da sposa che c'è sul palco con Saldavinci gli si è incastrata il vestito nel palco,
0: no.
1: Ma nella prova della sera non c'è stato questo problema, quindi devo dedurre che hanno messo a posto tutto. No, le prove di ieri sera tanta roba, cioè vedrete sicuramente stasera. Posso dire una cosa, visto che non siamo nel commento e non è una cosa che fa parte della gara,
0: devi,
1: e questa sera noi non votiamo. Gli spettacoli intervallo,
0: sì,
1: quando ci sono le pause nella competizione o alla fine mentre si tirano insieme tutti i voti del pubblico e quindi ci sono un po' di spettacoli, rispetto alla nostra edizione svizzera dell'anno scorso, un pochino debolucci, e
2: vedi,
1: secondo me ci hanno pure copiati
0: addirittura.
2: Attenzione,
1: io la metto così, sì.
2: Attenzione, prima polemica.
1: Sì.
2: Dopo aver visto la prova ti chiedo, confermi che secondo te vincerà Saldavinci?
0: Non dicono che vincerà lui.
2: Vabbè, molto quotato.
1: Dai, dicono che vincerà Saldavinci. In realtà non è così tanto quotato, è al nono posto per quelli che sono le statistiche e non si è mai spostato veramente da lì, cioè di qualche, cioè tipo una o due posizioni. Però è vero che è tra le canzoni più divertenti e intrattenenti di tutte, e questa cosa, l'italianità, no? Anche proprio la lingua italiana solamente, lo vediamo anche noi quando andiamo all'estero, attira molto, è molto affascinante per le persone che non parlano italiano. E poi ricordiamoci di tutti gli italiani che vivono all'estero,
0: esatto,
1: e che possono votare per Saldavinci, quindi assolutamente c'è una possibilità. L'ho visto, non so se c'ha mal di gola, raga, perché
2: Nazione,
1: l'ho visto un po' più in difficoltà rispetto a Sanremo.
0: Ho visto un video sui social che non riusciva
2: troppo
0: a cantare bene,
2: nella fanfare troppo. Ad esempio, nelle prove si canta veramente o è più per la coreografia?
1: No, canti veramente, sì sì.
2: Ah, okay.
1: Sì, sì, sì, canti davvero. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Facciamo...
1: Anche perché appunto nelle prove generali della sera c'è la giuria che ti deve votare e quindi devi cantare per forza.
0: Allora, per questa sera che è la prima semifinale, tu te la senti di fare già la challenge del cactus?
2: No,
1: dai, che sì. Challenge del cactus c'è oggi?
0: Allora, secondo me non serve neanche chiederlo. Cioè, a questo punto, dato che cittiglio è stata la parola più utilizzata,
2: dai. Ma cosa c'entra cittiglio?
0: Non so, si può provare. Non, secondo te ce la fai a buttarla dentro a qualche parte, cittiglio?
1: Ce la possiamo fare, dai, mi impegnerò insieme a Gian a cercare di buttare dentro la parola cittiglio nel commento dell'Eurovision.
2: Poi se mai dici no, dicevo cipiglio con la P, è un
0: esatto,
2: buon cipiglio.
1: Sì, esatto, c'ha un piglio,
0: c'ha
1: così,
0: un piglio,
1: così,
0: c'ha un cittiglio, c'ha un piglio.
2: Faccio un pronostico e cipiglio.
0: Ecco, vedi?
1: Esatto.
0: Così, così, vabbè.
1: Cittiglio, cipiglio.
0: Cittiglio sarà la parola, è la parola designata.
2: Aiuto.
0: Per Ellis da dire per la serata, appunto, di oggi. Da che ora, sulla 1, giusto?
1: Allora, seguiteci su RSI La 1 già a partire dalle 20:30 perché ci sarà lo speciale pre semifinale dove andremo un po' a ripercorrere come è nata l'anno scorso a Basilea, il nostro Eurovision ospitato dalla Svizzera, e poi a partire dalle 21 sempre su RSI La 1 inizierà la vera e propria semifinale. Seguiteci tantissimo lì e poi vi segnalo anche,
0: sì,
1: se siete interessati, volete un po' di informazioni, un po' di numeri sull'Eurovision, un po' di fatti divertenti, se andate anche sul sito rsi.ch e nella sezione cerca, sottocultura, cercate la parola Eurovision, trovate un sacco di articoli, hanno creato i nostri colleghi una mappa interattiva per vedere in quali paesi dell'Europa è stato fatto l'Eurovision, quante volte, chi non l'ha mai ospitato, chi non l'ha mai... cioè hanno fatto veramente un lavoro incredibile, quindi andate a vedere anche quello.
0: Con che brano ci salutiamo?
1: Ci salutiamo con il primo brano che sarà in gara questa sera, ed è quello della Moldova.
0: Della Moldova, Moldavia, va bene, quindi viva Moldova, infatti si intitola. Vuoi dire su 13 secondi di intro due cose o vuoi salutarci così?
1: No, secondo me è uno dei pezzi più divertenti di questa edizione, ma questa sera ve lo racconterà ancora meglio Gian, quindi seguiteci dalle 21 su RSI La 1.
0: Ciao,
2: ciao.

0: soldo va.
1: Io non so dove le prendete tutte queste cagate che pubblicate ogni giorno, ma siete troppo simpatici. Saluti dalla Thailandia, un abbraccio.

0: Grazie.
1: Finché la Ellis c'è.
0: E quasi.
1: E facci sognare.
0: Sì.
1: Finché l'Ottavio c'è.
0: Anche lui è qui.
1: E facci volare. Quando la sbobba è pronta, il campanello farà.
0: Dal padiglione.
1: Ci sentiamo domani, non troppo presto al mattino.
0: Mi rimetti il padiglione?
2: Qual era?
0: Il padiglione di Venezia, della Biennale, con la signora che è diventato un batacchio, che va a colpire.
2: Abbassa il volume.
0: Ding dong,
2: se
0: vai.
2: È troppo forte.
0: È arrivato il momento.
2: Grazie.
0: Ma poi velocissimo. Ma che male!
2: Sa che me l'ha accelerato.
0: Perché sennò, poverina, no. Non capisce più niente dopo 20 secondi neanche.
2: Il battacchio umano è così.
0: Allora ci salutiamo, ci risentiamo domani dalle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus, ma se vi manchiamo ci sarà la possibilità tra pochissimo di ascoltare sia la puntata di oggi in podcast se vi siete persi qualcosa, ma anche le puntate precedenti. Potete andare ad ascoltare anche una puntata, pensa, del 2022, eh?
2: Eravamo
0: così
2: giovani.
0: Indietro, eravamo giovani, giovani. Ciao!
2: Ciao, ciao! Non ci resta che, non ci resta che,
3: non ci resta che. Cactus. A domani.

0: questo potrebbe diventare il l'inno di un determinato tipo di area politica, per esempio, il tuo paese.
1: Però
0: torna,
1: pensa che bello il paese dove tu arrivi.
0: Tutti così, sì, le signore sulle sedie e nelle piazze. Io ci vado in quel paese lì.
1: Anch'io voglio andare
0: a quel paese.
1: Quando torni al tuo paese.
0: È così.
1: E il paese.
0: E il paese ci torniamo sempre, no?
1: Poi noi torniamo sempre a casa, che è la nostra barcarola, dove stiamo tanto bene. La nostra barcarola
0: è un pezzo
1: che...
0: di legno bucherellato, però.
1: Però più siamo, meglio
0: è nostra.
1: C'è un bel ambiente.
0: Sì, esatto. Con l'acqua alla gola.
1: Con l'acqua alla gola. Poi oggi anche con quel bel venticello,
0: sì,
1: con la brezza.
0: Questa brezza leggera.
1: Infatti, il tempo al sud sarà in prevalenza soleggiato, è un po' nuvoloso inizialmente lungo le Alpi, ma poi via. Tutto bello per chi ama il sole, con vento da nord fino in pianura, forte vento da nord, e ce ne eravamo accorti. Temperatura massima al sud 21 gradi, al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità più persistente e ultimi rovesci, poi via, schiarite anche qua, limite delle nevicate attorno ai 900 metri, temperature un filino più basse tra i 13 e i 16 gradi.
0: Grazie, perfetto. Uno sguardo al bollettino del traffico, l'aggiornamento sul traffico grazie a Via Swiss. Sulla rete viaria ticinese il traffico è scorrevole, al momento non ci sono particolari disagi. Alla circolazione da segnalare sulla 2, però sempre in direzione sud tra Wassen e Göschenen, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Resto il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Dopo 3 anni positivi per le casse pensioni, il 2025 è stato un anno buono. Secondo la Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale, la performance media del patrimonio netto è stata del 6,1% l'anno scorso e i gradi di copertura sono saliti in media al 117,1% contro i circa 115 di fine 2024. Allo scadere della tregua di 3 giorni nella guerra russo-ucraina, i bombardamenti incrociati sono ripresi. Secondo Kiev, la Russia ha lanciato 200 droni in direzione dell'Ucraina. Nell'est del paese si conta almeno un morto, mentre Mosca afferma di averne abbattuto quasi una trentina. Infine, nella notte sono atterrati nei Paesi Bassi 2 aerei con 28 persone, tra cui passeggeri e membri dell'equipaggio della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Alcuni di loro residenti in Australia saranno posti in quarantena prima di ripartire verso il paese. Restano ancora 27 persone sulla nave da crociera che dalle isole Canarie dovrebbe arrivare domenica nei Paesi Bassi, secondo l'armatore.
2: Rete 3 Sport.
4: Stando a diverse fonti, l'attuale proprietà avrebbe accumulato un debito di oltre 2 milioni di franchi e in molti temono il fallimento societario che porterebbe la squadra ad una ripartenza dalle leghe regionali. Una conferenza stampa indetta dal proprietario colombiano Juan Carlos Truillo si terrà verosimilmente la settimana prossima, quando sono attese decisioni circa gli sviluppi societari. Intanto la RAU è sempre più vicina alla promozione in Super League. Ieri successo 2-1 sul Vaduz ha portato in testa alla classifica di Challenge gli argoviesi a 79 punti, uno in più dello stesso Vaduz. E oggi si gioca il penultimo turno del torneo contro la relegazione. Questo è il programma: Servette Losanna, Lucerna Zurigo e lo spareggio salvezza tra Grasshopper e Winterthur. Per il tennis, nella sua stagione d'addio, Stan Wawrinka potrà giocare un'ultima volta al Roland Garros al Via lunedì prossimo. Gli organizzatori gli hanno infatti assegnato una wild card e il 41enne vodese sarà così nel tabellone principale del torneo parigino per la 21esima volta in carriera. Infine, dopo il giorno di trasferimento dalla Bulgaria, riparte il Giro d'Italia. Tappa odierna, la quarta, di soli 138 chilometri, ma con una lunga salita intermedia prima dell'arrivo a Cosenza. Maglia rosa sulle spalle dell'uruguaiano Silva.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: È un po' anche è un termine usato alla fine di preghiere, no? Serve a siglare un momento sacro, amen, però poi alla fine lo si usa anche per esempio in modo colloquiale per dare un po' il menavia, amen.
1: È come il nostro bom.
0: Esatto, perché chiudi.
1: No? Esatto.
0: È diventato un po' più profano.
1: Senti, arriva lì il tipo che tassa attacca là.
0: Amen. Mai.
2: Alla deriva.
0: Ciao.
1: Uno, ma veramente alla deriva brutta, quelli che non capiscono che sono alla deriva, ti si attaccano lì magari perché vogliono far polemica.
0: Okay.
1: Non so se ti è mai capitato. Ecco, e tu a un
0: così
1: certo
0: gratis,
1: punto
0: proprio.
1: Per non cadere dentro, perché snasi la situa, però non hai voglia di dire ma dai
0: il
1: che la vita è bella, vedi che
0: mena via.
1: Esatto, perché vedi il muro di gomma, ma io sono una che ci prova sempre, tipo no ma sai che però potresti, però insomma, e tu
0: ma è l'insci,
1: amen,
0: but fuck, sì, già
1: non si suatil
0: sen sempre scià
1: e sia.
0: E allora anche noi sen sempre scià con Alla Deriva anche oggi con Julie Erlene Paltrax fino alle 14 qui in diretta dallo studio, 079 873 8073, invece il nostro studio virtuale, la nostra piazza virtuale dove si può parlare di tutto e di più.
1: Visto che io sono un po' la pazza della piazza, non solo qui alla deriva ma anche in generale, posso
0: poi
1: condividere con voi il mio grande giubilo come farei in una piazza del paese, facendo tipo sono felicissima,
0: okay,
1: sono contenta.
0: Sì.
1: Volevo usare un attimo il mezzo pubblico per i fatti miei, volevo ringraziare tutti coloro che ieri, subito ieri, io sulle mie stories Instagram ho condiviso il link al mio sito che è appena uscito con le prime pagine del mio nuovo libro.
0: Okay.
1: E giuro, da questa mattina, in realtà avevo già sbirciato ieri sera, però da questa mattina ho ricevuto un sacco di mail di gente che l'ha letto e il riscontro è buono. Non è stato facile per me divulgare le prime pagine, ma il riscontro è buono e sono felice.
0: Perché ti esponi al giudizio critico, per forza. Ma è una certa, se hai scritto un libro per farlo leggere a qualcuno.
1: Esatto.
0: Però
1: è sempre un salto di fiducia,
0: certo,
1: e
0: certo,
1: ho fatto bene. Guarda, sono proprio contenta.
0: Brava.
1: Però dico sempre senza filtri.
0: Un applauso vero finto per te.
1: Grazie.
0: Ma anche vero.
1: Se volete scrivere anche critiche, io sono aperta.
0: Sì. Allora, brava per questo passo che hai affrontato. Oggi senti un po' te, che cosa meravigliosa che ci hanno proprio, ma sempre, però questa è veramente quel brano da giornata di sole spensierata dove vai e fai una passeggiata senza preoccuparti di niente. Oggi sarebbe così non fosse che c'è un vento che ti porta
1: però
0: via.
1: Però sai che a me il vento, allora, dopo tre
0: piace?
1: Secondi mi stufa, mi fa venire mal di testa quando sono lì, però mi piace che scompiglia tutto, anche i capelli che ti si arruffano tutti, mi piace anche guardare fuori dalla finestra che vedi le piante che
0: un po' come se il caos la facesse la padrona.
1: Bellissimo,
0: no? Sì. Per cui niente, dedichiamo a tutti e a tutte, derivati e derivate, questa bellissima Don't Get Me Wrong dei Pretenders. Un saluto.

0: Sentilo come sbraita ancora a 91.000 anni. Mick Jagger.
1: Per gamba. E che gambe,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, è ancora. Si agita, si muove sul palco, ovviamente non più come quando aveva 20 anni, però è già comunque un fenomeno sorprendente. Di suo riconosciuto un po' da tutti, anche dal nostro pubblico, che spesso e volentieri ci manda dei messaggi molto divertenti per quanto riguarda la loro potenza perdurante, non saprei neanche come dire, una roba pazzesca. Era l'ultimo dei Rolling Stones, In the Stars.
1: Questa volta sì. Poi ricordiamo che i Colors hanno fatto la loro ultima, che si chiama Rolling Stones.
0: Io pensavo di fare Colors, che si chiama Rolling Stones, poi Rolling Stones con In the Stars. E poi non so mettere un altro gruppo che si chiama con qualcosa con Star e poi dopo e via, fare un domino, no? Fare un
1: c'era, tutto un domino. Aspetta, adesso, no, era Starlight la canzone quella.
0: Starlight,
1: è vero.
0: Allora, voi
1: è il French Touch, ragazzi.
0: Bello, quello bello, dopo magari la cerchiamo.
1: Sì.
0: Ci fate sempre venire fame ed è giusto che sia così.
1: È la nostra espiazione.
0: È il nostro karma che ci portiamo dietro, del resto facendo questo orario o mangiamo prima o mangiamo dopo, però spesso e volentieri ci mandate le foto delle vostre gamelle, delle vostre... Però noi un po' vorremmo farvela passare questa fame.
1: Perché siamo un po' perfidi.
0: Sì.
1: È perché è il nostro antidoto a non farci venire fame. Quando ci viene fame facciamo quel pensiero.
0: Esatto. Pan per focaccia, vogliamo rendervi pan per focaccia. Per cui vorremmo chiedervi di quella volta, perché è successo sicuramente a tutti o a tutte di avere quel cibo buonissimo che una volta che sei lì che proprio non ne proprio ti fai prendere dalla curiosità e dopo basta. Cioè, quella volta che hai mangiato che hai detto mi sono fatto veramente schifo.
1: Sì, magari durante le cene di famiglia che
0: anche
1: hai quelle mega portate, diciamo, da mettere in mezzo e poi dopo tu però ti fai prendere. O peggio ancora, a me succede più spesso questo, che in solitaria dei giorni
0: anche magari i piaceri proibiti solitari.
1: Sì, quei bei giorni di abbruttimento che sai già che sarai tutto il giorno in pigiama, non metterai fuori il naso dalla porta.
0: E per cui?
1: E allora
0: vanno bene anche le macchie di sugo,
1: sciogli le trecce ai cavalli e vai. Tipo,
0: le peggio vergogne.
1: Sto facendo un budino e vedi, sai, tipo il pentolone della maga. 5 litri di budino e via.
0: Io
1: tipo,
0: l'unica
1: hai
0: volta,
1: ospiti? No.
0: Mi ricordo ancora, e l'ho già anche raccontata, però appunto dei pizzoccheri fatti da Mirko, il nostro cuoco alla mensa, quando c'era ancora la sede di Lugano Besso. Lui ogni tanto faceva risotto, fatto benissimo, faceva anche i pizzoccheri stratosferici, lui sapeva che io avevo un debole. Però arrivo, insomma, la classica porzione giusta, che già a mezzogiorno pizzocchero
1: è impegnativo,
0: è abbastanza controverso, perché poi c'è tutto un aspetto dopo della narcosi,
1: della sonnolenza
0: che ti prende, poi sprandiale che ti ammazza, e io li mangio e dico però sono proprio buoni, però la porzioncina mi aveva lasciato un po' quella voglia insoddisfatta, inesaurita. E come al solito io vado poi dopo, prima di uscire dalla mensa, e faccio pollice in su a Mirko, gli ho detto Mirko, buonissimo. E lui mi guarda, si guarda in giro e fa, un'altra porzione ce ne sono ancora. E tu cosa gli dici?
1: Soprattutto il tuo stomaco in quel momento.
0: Che di ancora ti chiamassi.
1: Ma fai un pensierino.
0: Dai, bomber.
1: Ce la fai.
0: Osai. Mi dà un'altra porzione che era il doppio di quella di prima, perché lui non voleva.
1: È vero, perché a volte fanno così.
0: E
1: tu dici, ma sì, dai, un assaggino.
0: Poi la gente gli chiedeva magari la gamella da portare a casa la sera, però non sempre finivano. Per cui lui detestava lasciargli la roba e ci sta.
1: Giusto.
0: E di la seconda. E io l'ho mangiata tutta. E mi ricordo che ho fatto una delle puntate più difficili della mia vita di Bonwick, con la Simona che si chiedeva in preda a quale tipo di sindrome fossi, perché mi si chiudevano gli occhi, vedevo delle cose,
1: dei
0: fissavo
1: mostri
0: la parete, sì, poi cadevo all'indietro,
1: i draghi volanti,
0: è stata una cosa

0: Essential, super super stiloso e con questo stile tutto suo che qualcosina ricorda, ma non so, mi ricorda un po' ogni tanto The Weeknd con quelle sonorità lì un po' synth, sì, 80,
1: però un po' rivisitate,
0: sì, sì, sì,
1: meno,
0: sì,
1: Michael Jacksoniane,
0: esatto, meno scontate, molto molto bravo, sempre molto raffinate, anche belle le sue produzioni. 13 minuti, siamo in ritardo, siamo in ritardo.
1: Ma d'altronde, per emergere a New York, devi comunque essere, capito, un po' bravo. No,
0: sì, sì. Un minimo, un modicum di talento devi pure averlo.
1: Così,
0: sì,
1: un,
0: sì,
1: pensiero estemporaneo, sì, che no, mi, no, viene, no, da dire.
0: Hai fatto bene.
1: In questo momento della deriva, che come sempre vi accompagnerà fino alle 14, Paltrax, Julien Arlin e tutti i vostri messaggini. Guarda caso, quando si parla di cibo, anche quello... Sì. Che il troppo storpia, come che si dice?
0: Stroppia. Sì.
1: Sai che quel proverbio lì, io non
0: cercalo.
1: Il troppo.
0: Qualcuno ci ha mandato un messaggio audio quando vi abbiamo chiesto quando è quella volta che avete mangiato una cosa pur buonissima, ma vi siete anche un po' fatti senso e schifo da soli. Succede questo messaggio da parte di Gabri. Che...
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: 25 anni fa, forse.
1: Sì.
0: 25 anni fa.
3: 23, forse.
0: E quindi hai 28
3: anni. Mezzo chilo di pasta al pesto, ben condita.
0: Mezzo
3: di rigatoni
0: chilo
3: al pesto.
0: Mezzo.
3: Sempre
0: buoni, però.
3: Quell'epoca lì mi ero tirato giù una roba di 8 quadrati di pizza margherita. No, quadratoni, trancioni.
0: 8 giganti. Trancioni.
1: Poi io lo faccio ancora.
3: Da questi due in particolare. E mangio ancora sia pizza margherita che pasta al pesto.
0: E allora.
1: Sei grande, allora non è il caso di dire il troppo stroppia. Che si dice così, voilà, stroppia, ecco. Perché in fondo se continui a mangiare quelle cose, che tra l'altro come fai a rinunciare alla pasta al pesto?
0: No, sono fondamentali.
1: O alla pizza.
0: Sono fondamentali. E giustamente poi, come ci ricorda Bart, che salutiamo caramente stringendolo, cingendolo in un abbraccio strizzante, dice vergogna, che strana et inutile parola. Giustamente, sì. Io mi ricordo quando ero invece piccolino, sai, 14 anni è quando è quella fame atavica brutta?
1: Sì, sì.
0: Che non ti passa mai.
1: La fame del drago alato sputafuoco,
0: esatto.
1: Io la chiamo.
0: Sì, sì.
1: A volte del dragone.
0: La fame del Leviatano che divorerebbe l'universo intero. E mio padre diceva una volta, decidiamo di uscire a mezzogiorno a mangiare. Cosa che lui detestava fare perché ha sempre adorato invece cucinare in casa, gli riusciva pure bene. Per una volta però, insomma, salta fuori, usciamo, andiamo in un ristorante in centro Lugano, che era una pizzeria. E allora andiamo lì, ma io 14enne mangio la pizza. E lui però vede che sono un po' ancora rinchiuso, dice: ma volete, voi avete mangiato abbastanza, volete ancora qualcosa? E non avrebbe dovuto farlo.
1: Ma che pizza avevi mangiato? Racconta anche
0: Gorgonzola. Gorgonzola e prosciutto, ovviamente.
1: Che è leggera.
0: Sì, che è leggerina.
1: Leggeresse.
0: Però era proprio l'entrée. Io in quel momento avevo visto, tu non devi farmi, dovresti mettermi paraocchio, però ho visto di fianco che passava un camminiere con una bellissima paillard di vitello e le patatine fritte, una montagna lì. Io vorrei
1: quasi.
0: E mio padre mi guarda, strabuzza gli occhi perché già pensava al conto, dice: ma sei sicuro? Perché si pentiva di avermelo chiesto. E io dico: sì, sì, nel senso, arriva la spazzo e dico: però ci starebbe qualcosina di dolce,
1: lasciami indovinare.
0: Mio padre con gli occhi, sai, fessura di traverso, il tiramisù. Bravissima, tu mi conosci, tu sì che mi conosci, perché il tiramisù è il degno coronamento di un pasto luculiano, pantagruele di coda re. E mio padre non mi ha più chiesto niente, ha capito? Doveva stare zitto e pensa che dopo 2 ore avevo ancora fame. Proprio per dire.
1: E così occhio croce, probabilmente rimagro come un pic.
0: Sì.
1: Perché
0: era un fascio di nervi che bruciava penso 6.000 calorie al giorno.
1: Quello fa sempre super ridere,
0: sì.
1: Io quando vedo dei bambini proprio come dici tu, no? Come un bastoncino,
0: sì,
1: che mangiano tantissimo di
0: pizza. Sì, sì, sì,
1: mamma,
0: non sai
1: mia,
0: dove la mette tutta quella roba lì.
1: Vanno
0: la
1: come dei treni.
0: Sì, sì,
1: quando vedi, a proposito di pizza, quei bambini che si mangiano quelle pizze enormi con sopra i würstel e
0: le patatine, sì,
1: e io dentro,
0: sì,
1: di me ogni volta dico: ah, voglio proprio vedere, voglio,
0: sì,
1: proprio vedere. Oh, la mangiano.
0: Ti giri, dopo
1: tutta.
0: 5 minuti non c'è più la pizza.
1: Tutta.
0: E il bambino è ancora uguale, non è che ha la pancia come nei cartoni animati a forma di pizza, no?
1: E non rotola, non si addormenta,
0: zero,
1: anzi si alza e inizia a correre in giro.
0: Zero.

0: Allora, arrivano anche messaggi molto divertenti, ma che poi non possiamo farvi sentire perché contengono delle espressioni molto popolari che rendono benissimo l'idea, ma sono un po' volgarotte, però sono tanto, tanto graziose da sentire, cioè tirano proprio la cifra. E niente, questo ascoltatore ci parlava di suo figlio che è piccolino, 10 anni, e però anche lui ha, invece del metabolismo, ha un piccolo reattore nucleare, e dice è magro come uno stuzzicadenti, ma si mangia l'impossibile,
1: anche i tavolini del ristorante.
0: Sì, esatto, cioè devi staccarlo perché comincia a zannare le gambe.
1: Beh,
0: del tavolo.
1: Io ho in mente una mia amica che ha da poco suo figlio è entrato nella sfera dell'adolescenza, e quindi lei, un po' per controllare anche le amicizie, come è giusto che sia, ha fatto diventare casa sua un po' il quartier generale di tutto sto gruppo di ragazzini. Mm-hmm. Però mi diceva: io faccio la spesa il lunedì, cioè il mercoledì non c'è più niente già, perché questi vengono.
0: Che è desolante.
1: La baraonda che, come Tasmania, in mente il
0: sì, io lì comincerei a distribuire dei bollettini ai bambini da riportare a casa. Fa: questo lo porti alla mamma con sul tuo QR.
1: Esatto.
0: E mi fai stornare 12 franchi. Tu hai mangiato per 12 franchi. No, tu 15.
1: Ma tu prendi gli affettati, prendi il formaggio.
0: Ma sei in forma, ti rovini.
1: È finita. Cioè, anche i biscotti, ma addirittura un
0: tutto
1: giorno hanno quasi addentato i biscotti d'avena, che voglio dire, non è che sono proprio la prima scelta. Fa: anche i miei biscotti d'avena, che di solito manco guardano, ma erano talmente assatanati, non c'era nulla.
0: Non si salva nulla.
1: No.
0: Dovete nascondere anche il cibo per cani e per gatti, perché
1: anche solo per curiosità.
0: Cominciano a guardarlo con l'occhio un po' così.
1: Ma sai che però io non l'ho mai fatto, perché onestamente non sono mai andata così a fondo.
0: Io i croccantini per cani li ho assaggiati.
1: Ecco, esatto, perché so che tanta gente ha provato, e com'è?
0: Non sanno di nulla.
1: Ma non sanno di salatino?
0: No, appunto per quello. Io, sai, tu senti questo, vedi questa sbava la bocca con la parte dell'odore che dici, vabbè.
1: Ma l'odore è forte.
0: Ma dipende quali.
1: Sì, quelli
0: sono
1: più
0: che sono
1: zozzi,
0: abbastanza neutri.
1: Quelli più zozzi costano
0: però
1: di
0: cane,
1: più.
0: Dice, non può essere. Allora il cane mangia tutto quello che mangio io. Se sbava così quando vede queste cose, devono essere buonissime. No. Non sanno quasi di niente, non sanno quasi di niente.
1: Ah, infatti non ho come le gallette di riso?
0: Sì, un pochino di più, ma non come, per esempio, che ne so, i brezzelini, quelli per fare l'aperitivo.
1: Infatti,
0: per tutti
1: a me danno sempre quell'idea.
0: No.
1: Meno male, no, perché è un po' junk food. Non è
0: togliti
1: che
0: l'aspettativa, se lo assaggi aspettando di trovare quel.
1: Ti giuro che non era nella mia lista delle tentazioni in cui cadere.
0: A proposito
1: sì,
0: di cose magari belle o anche particolari, che magari ci hanno divertito per una volta, ma non faremo più.
1: Sì.
0: Io volevo collegarmi a quello che tu mi hai detto oggi a microfoni spenti, mi hai parlato, perché ti ho chiesto di questa cosa, abbiamo sentito tutti di questa notizia purtroppo tragica, no?
1: Sì.
0: Legata a questa nave da crociera sulla quale si sono poi verificati questi casi di contagio di antivirus, e mi è venuto in mente, non ho potuto fare altrimenti, quel libro che aveva avuto molto successo, prima edizione del 97, di David Foster Wallace, che poi è diventato uno scrittore di culto per tutta una branca, se vuoi, di un subcultura pop che era quella legata al mondo degli hipster, tra mille virgolette, e lui comunque uno scrittore molto brillante, che fa un capo a questa nuova scuola americana di scrittori molto ironici, no?
1: Ma infatti è una lettura consigliata quando dici: ma sai che vado in crociera?
0: Sì, lui aveva scritto aveva scritto questo libro che si chiama Una cosa divertente che non farò mai più. Lui aveva ricevuto come compito da parte di una rivista per la quale lavorava di andare a fare una crociera anche di un certo livello di lusso. E lui dice: io non sono mai stato un tipo da crociera, però per lavoro, dici, vabbè, vacci e fai un resoconto come lo fai tu, perché dice, quello che vogliamo è il tuo punto. E lui va, si gode senza pregiudizi questa crociera, che peraltro gli è anche offerta, per cui un signor lusso per lavoro, la vive fino in fondo, decide di non schermarsi da niente, dice, bellissimo, ma non lo farò mai più. Che trovo sia una cosa, è anche un bel atteggiamento mentale, no? Dire una cosa che magari tu dici no, ma quella roba, però la provi, e poi alla fine puoi anche dire: guarda, non è per me, bello, capisco, posso capire per chi piace, però
1: bello, ma non lo rifarei.
0: Bravissima.
1: Beh, ma è anche l'atteggiamento giusto, perché partire prevenuto facendo qualsiasi cosa, già non hai un punto di vista pulito, nonostante comunque c'è sempre la soggettività, no? Però vai già e non riesci a vedere il bello, perché in tutto c'è un po' di bello, secondo me. E poi sì, non ti immergi neanche nell'ignoto, non ti fai neanche trascinare a fare delle cose che magari poi alla fine ti piacciono.
0: È anche una questione di carattere, c'è gente più avventurosa di altre persone più timorose, magari più chiuse, riservate. Però non lo so, se avete voi invece un esempio di una cosa che avete fatto, magari a malincuore l'avete trovata bella, ma dici ma anche basta, una volta basta, oppure una cosa dice no, voglio farla, oppure pensi che sia bellissima, poi vai, fai, dici però sai che c'è, alla fine una volta
1: l'hanno venduta bene,
0: esatto,
1: ma...
0: divertente, ma non la farò mai più.
1: Beh, sulle crociere ha giocato tantissimo Love Boat,
0: perché
1: se hai visto quel telefilm, mare, profumo,
0: però
1: di
0: lì
1: mare.
0: Era la Pacific Princess, era top, cioè ti metteva delle aspettative altissime, tu ti aspettavi il capitano Stubing, Gopher,
1: la gioia, i balletti,
0: queste persone sempre vestite benissimo,
1: e
0: no?
1: Poi cioè... anche i festoni, ma il vestirsi benissimo fa parte anche
0: un po' parte del rituale.
1: Io
0: serale
1: dovevi vedere la mia valigia quando sono andata a fare la crociera.
0: Tu sei andata in crociera?
1: Io sono andata in crociera, non per scelta mia, però mi sono divertita, e è un po' forse una cosa che non rifarei dopodomani, però mi sono divertita, me la sono goduta.
0: E non eri molto convinta all'inizio?
1: Non ero per nulla convinta, avevo messo solo una clausola,
0: cioè
1: che fosse una di quelle crociere un filo ecologiche,
0: cioè
1: non proprio quelle che buttano dentro tutto perché comunque adesso non voglio fare quella pesantona, però vedi certi reportage, certi documentari, vedi che un impatto c'è, quindi questa è stata la mia unica desiderata.
0: Va bene, fateci sapere voi, 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Questo è Alla Deriva, letteralmente siamo partiti da una crociera per parlare di questa cosa con Gilles Arlene Paltrax fino alle 14:00.

0: ma è abbastanza. Io adoro il nostro pubblico, sembra piaggeria, poi in realtà in parte lo è anche il lecchinismo, però se non ci foste non si potrebbe neanche inventarvi, perché non si saprebbe da che parte iniziare.
1: Ma perché poi siete imprevedibili.
0: Esatto.
1: Senza filtri, senza limiti. Qual è quella cosa che avete fatto che è stata bella ma non rifarete mai più? Più di una persona scrive: io non posso sapere com'è perché non l'ho mai fatto.
0: Ok.
1: Però mi ha sempre incuriosito. Sì. Sposarsi. Tanti dicono bellissimo, ma non lo rifarei.
0: Boh, allora, a parte che sposarsi più volte, nel senso, non si può, cioè non si può.
1: Beh, poligamia
0: è vietata. Allora, però la festa
1: sì. Divorzi. Sì, ma poi ti sposi, divorzi, ti sposi. Io
0: vuol dire che è quello. La gente piace talmente tanto sposarsi che divorzi apposta per potersi sposare.
1: O comunque sono delle persone ottimiste, credono.
0: Sì,
1: io le vedo come delle entusiasti.
0: Brava.
1: Credono veramente nell'amore.
0: Brava.
1: Perché sicuramente c'è un po' di sciagura all'interno di quelle decisioni.
0: Sì.
1: Però guarda che bello, cioè l'allegria. Io ho un'amica che ha un negozio di sposi, di abiti da sposa, e mi dice che è capitato più volte, magari anche i fioristi l'ascolto, possono anche
0: certo,
1: i pasticceri, insomma
0: sì,
1: tutta l'industria dei matrimoni.
0: Sì.
1: Potrà magari convenire con me e con questa mia amica, che mi diceva: ci sono varie persone che sono miei ottimi clienti perché si sposano, divorziano, ma tornano e si risposano.
0: E certo,
1: e
0: perché è bello la festa.
1: E non per forza lo fanno sottotono la seconda volta, anzi ancora di più, perché sono ancora più fortunati, sentono ancora più fortunati.
0: Meraviglioso.
1: Io lo trovo bellissimo,
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Lanciarsi con entusiasmo lungo il dirupo dell'incertezza.
0: Ma poi, ma lì in quel caso lì forse sì, magari sei un po' legato, come dici tu, all'idea romantica, ma magari sei più un festaiolo, una festaiola, lo fai anche per come un'occasione, una scusa, un pretesto per fare una bella festa con gli amici, no? Però a quel punto lì
1: sì,
0: puoi
1: ma
0: fare
1: non
0: anche una festa
1: per
0: normale.
1: Quello.
0: Sì.
1: Fatelo per i vostri, non so, 40, 50, 60 anni.
0: Anche è vero, c'è gente che lo fa.
1: O anche senza motivo, a dire: guarda, voglio fare una bella festa.
0: Oppure tu adesso bello, dici 40, 50, le famose nozze d'argento, di diamante. Oggi come oggi, secondo me uno deve festeggiare già il terzo anno di matrimonio.
1: Certo.
0: Siamo riusciti a fare il terzo anno e 5. Bravissimi, siete riusciti a portare a casa 5 anni di matrimonio, incredibile, siete al di fuori della 95% della media. E c'è gente che ci dice: io ho provato a fare BDSM,
1: ok,
0: una session di San Omano, devo dire, ero curioso. Ho provato, ho esaurito questa mia curiosità, anche no.
1: Basta.
0: Ma almeno ha capito che non era per lui. Cioè, dico, almeno però, se ti rimane la curiosità.
1: Io dico:
0: finché non riesci a esaurire
1: questa
0: sete.
1: Se c'è consenso e non ci sono di mezzo sostanze psicotrope o velenose.
0: Non credo, cioè.
1: No, ma non in quel caso, dico in generale.
0: In generale.
1: Se c'è consenso e non ti stai proprio andando a schiantare contro un palo.
0: Non mi sembra.
1: Perché no?
0: Mi sembra che fosse una opportunità e un'esperienza scelta consapevolmente, per cui a maggior ragione voglio
1: ma
0: dire.
1: Parlavo in generale, nel senso
0: sì.
1: In generale nella vita
0: sì voilà, ecco. Allora 079 873 8073 è sempre il nostro numero di WhatsApp, se volete mandarci dei messaggi, ma anche semplicemente dei saluti, con Julien e Paltrax oggi alla deriva fino alle 14.
1: Vista
0: adesso
1: la risma dei messaggi, ne sono arrivati certi vocali adesso, magari prima li ascoltiamo, poi vediamo se possiamo divulgarli.
0: Assolutamente. L'altro giorno ho avuto l'occasione di riascoltare un brano meraviglioso di Samuele Bersani che non sentivo da tempo e che mi ha riportato anche in un periodo tirato fuori dalla colonna sonora di Chiedimi se sono felice, che per la prima volta ho visto qualche giorno fa. Con una colonna sonora meravigliosa, perché Samuele Bersani aveva quel tocco lì di quella poesia magari un po' ironica, magari anche un po'
1: non immediata,
0: disincantata,
1: sì,
0: ma tanto bella, scritta benissimo, produzione pazzesca. Lucio Dalla parlava molto bene di Samuele Bersani, definendolo come uno dei nuovi talenti belli. Poi, essendo lui uno secondo me molto molto ironico, forse pure troppo, è un po' uscito dal mondo dello spettacolo e l'ha lasciato lì, però ha fatto dei pezzi incredibili, e questo brano qui che io non sentivo da un secolo
1: è proprio bello,
0: ti porta in quel periodo lì con quel tipo di atmosfera lì degli anni 90. Spacca cuore Samuele Bersani.

0: mi ha preso i soldi. Devi stare più attento, caro. La prossima volta mettili in un posto meno visibile. Valuta meglio le persone con le quali ti accompagni, per esempio.
1: Però non può essere sempre colpa del derubato se ti hanno derubato.
0: Hai ragione anche tu. Però quello che noi possiamo che fare dicono, come vittime.
1: Metti la gonna più lunga, che così almeno non succede.
0: Entriamo in un territorio rischiosissimo. Infatti, e paludosissimo.
1: Scusami, però dovevo dirlo.
0: No, però è vero, però il mondo è un posto bello, bellissimo, luminoso, ma anche pieno zeppo di buche, di antri e anfratti oscuri. Non possiamo far finta che non sia così. Per cui cerchiamo di proteggerci come meglio possiamo. Poi ovviamente c'è sempre la responsabilità di chi infligge cose non giuste, no, sugli altri.
1: Però armiamoci, certo, con quello che serve.
0: Ci pensavo anche oggi, guardando poi l'ennesimo l'ennesima tana del bianconiglio nella quale sono caduto, perché io frequento un subreddit che parla di futurologia, dove dicono tutte le cose belle, rischiose o anche particolari che potrebbero cambiarci la vita, che potrebbero arrivare, con dei testi pubblicati da persone che sembrano capirne, con link anche a articoli molto interessanti di riviste specializzate online, eccetera. Ce n'era uno in particolare.
1: Ma sono, scusa, prima di farti rivelare, ma sono letture da non so, lettura della buonanotte, o è meglio di no?
0: No, di curiosità, perché sono curiosissimo di mio, già da quando ero piccolino, di tutto quello legato alla scienza, solo determinate cose, chiaramente. Non è che, per esempio, io la matematica siamo sempre stati nemici giurati. Diciamo, il mio superpotere e il mio super amico, il Gorgonzola, dall'altra parte c'è la matematica, cioè Gorgonzola e matematica,
1: diametralmente opposti,
0: esatto, poli opposti dello spettro.
1: E dicevi,
0: non puoi non notare che questi canali, ma anche tanti altri, sono tutti tempestati da, ovviamente, articoli e considerazioni e pensieri sull'intelligenza artificiale, che ormai
1: è chiaro,
0: it's the next big thing, cioè è già qui. Ma una cosa mi ha fatto ridere, perché c'è un articolo,
1: sì,
0: tra l'altro su una testata, insomma, il Wall Street Journal, che non è proprio un giornaletto dell'angolo, che parlava di OpenAI, che è questa azienda che sviluppa ChatGPT, che ormai è il bot più famoso che conosciamo. E loro cercano sempre di modificare questo prodotto perché sia il più facile possibile per interfacciarcisi con che dia l'impressione di avere a che fare sempre di più con una persona che ti capisce, e nella fattispecie volevano che diventasse un pochino più nerd. Ha un aspetto, un carattere un pochino più nerd, e da quando gli hanno dato questo tipo di impostazione si sono accorti che si stava producendo una cosa strana.
1: Ha preso anche lui la deriva,
0: sì, ma ha cominciato anche lui a cadere nella tana bianca. Non si capisce bene perché ChatGPT ha cominciato a proporre, ma anche un po' a sbalzo, ma in modo anche un po' pretestuoso, tirava sempre in ballo i goblin.
1: Così. Perché è molto nerd. Fa videogame, parte,
0: bravissima,
1: quell'immaginario
0: dell'high fantasy, sì, legato a Tolkien, al Signore. Non si capisce perché. Proprio il goblin. Potevano essere gli elfi, potevano essere i draghi, gli unicorni.
1: Per esempio,
0: ce ne sono tanti,
1: che poi sono anche un pochino più per tutti gli unicorni.
0: Bravissimo.
1: I goblin, no.
0: Come mai il goblin?
1: Perché
0: a me
1: è nerd.
0: Affascina sta cosa.
1: Perché è nerd.
0: Ma perché
1: sarà un nerd cosa mainstream?
0: Sì. Comunque sono dovuti intervenire e dirgli un po' meno. Goblin, capiamo che ti piacciono, sì, ma un po' meno. Un po' meno goblin, un pochino più.
1: È un po' il discorso che facevamo prima.
0: Sì.
1: Ti piace la pizza?
0: Esatto.
1: Benissimo, però non 8 fette di quei tranci enormi alti 2 metri di pizza. Bene.
0: Cerca di moderarti,
1: ma anche
0: quegli argomenti, no, dei quali tu, per esempio, mi dicevi prima che tu sei un'appassionata dei film d'animazione della Disney e potresti citare per
1: continuamente. Ho perso anche delle amicizie importanti,
0: per dire,
1: essendo,
0: no,
1: me stessa in questo frangente.
0: Allora non erano amicizie giuste.
1: No, infatti,
0: erano amicizie aride, brava, finte amicizie.
1: Esatto.
0: Però sono quelle cose, per esempio, ChatGPT parlava spesso e volentieri, appena gliene si dava l'opportunità, e se non c'era, la proponeva lui l'opportunità per parlare di goblin. Ci sono quei temi che ogni tanto tu trovi entusiasmanti, ma che la gente ti guarda un po' e ti dice,
1: Poi magari uno ti fa la domanda, dice, adesso gli faccio la domanda apposta perché non c'entra assolutamente niente. Coi goblin pure.
0: Tac!
1: perché anche nel mondo parallelo dei goblin
0: c'è sempre,
1: c'era una sorta
0: un
1: di
0: modo.
1: Gorgonzola che non chiamavano così, esatto, ma aveva lo stesso effetto,
0: essendo poi personaggi legati al mondo di fantasia, ci puoi legarla
1: qualsiasi cosa.
0: Però sta cosa mi ha fatto ridere, mi ha fatto vedere, non lo so, in qualche modo un aspetto un pochino più umano di ChatGPT. Eccolo il nostro Delta Brain con Super Ape.

0: I Talking Heads nel 1986, che pezzone, bravissimo. David Byrne è ancora in giro e fa dei concerti e delle performance pazzesche. Ha sempre avuto un'energia incredibile, oltre che un cantante rock pop, che è quello che ti sorprende. È sempre stato molto vicino anche al mondo dell'arte, ha fatto delle cose con diversi artisti, ha collaborato con Laurie Anderson, Rebecca Horn. È veramente un intellettuale, e poi però lo vedi sul palco, è una bestia. Ed è bellissima sta cosa.
1: Ma è la grandezza dei grandi, sì. Quelli veri, sì, che sì. Non si prendono per chissà chi.
0: No, e poi soprattutto
1: magari non lo sa neanche di essere così.
0: Non hanno limiti, no? Nel senso, dicevo, boh, mi piace una roba, però l'arte mi piace tutta, la musica, ma non solo, l'arte contemporanea. Perché non buttarci, sì? Incuriosi, no? È un po' quello il discorso che si stava facendo prima sulla curiosità. Un'ultima cosa invece volevo dire ancora, e poi non vi angoscio più sull'intelligenza artificiale, però trovo che sia abbastanza importante, perché se ne parla negli ultimi tempi, la si butta lì, è diventato un po' una specie di meme, no? I chatbot.
1: Sì.
0: I famosi chatbot.
1: Ci sono anche persone che sembrano un po' dei chatbot.
0: Appunto.
1: Ah,
0: e
1: vedi?
0: Questa cosa qui non è proprio solo meme, perché si sa da anni, da tempo, che ci sono dei governi che hanno investito nello sviluppo, ricerca e sviluppo di chatbot che sembrano persone, che si inseriscono all'interno delle discussioni nei forum, nei social, e mandano risposte calibrate sul tema del quale si sta parlando, e sono sempre più efficaci, credibili, e magari possono portare a rendere una discussione incandescente, possono far pensare a delle persone che hanno un certo tipo di idea che in realtà la loro idea o è sbagliata oppure è giusta, per cui rinforzare un certo tipo di, possono veicolare tramite la percezione che poi uno ha leggendo certe cose magari anche il cambiamento di un'opinione, perché tu ti basi anche su quello che pensano le persone, magari un certo punto di vista non l'avevi considerato, questa cosa, questo messaggio che tu leggi sotto il tuo te lo fa notare, e tu magari puoi anche cambiare idee. Tant'è che alcuni sociologi e esperti che si trattano e si occupano di queste cose dicono: attenzione, che magari il pericolo dell'intelligenza artificiale che noi si pensava in futuro, no? Di questa intelligenza artificiale che arriva e ci stermina come in Terminator, magari non è così.
1: Ma ci stermina in altro modo.
0: Bravissima.
1: Anche perché, secondo
0: bravissima.
1: Me, è un po' come le recensioni finte su TripAdvisor.
0: Appunto.
1: Quando sono fatte troppo bene,
0: appunto,
1: si capisce che sono finte. E purtroppo l'essere umano sta evolvendo così tanto che quando leggi dei messaggi, esatto, nei social network che sono fatti troppo bene, lì senti puzza di botta. Dici,
0: ma,
1: no,
0: ma adesso sono diventati, aspetta, così bravi che riescono anche a imitare eventuali pecche, difetti, vizi di forma o formali, no? Per cui il consiglio mio è sempre: se vedete che c'è qualcuno che sia sempre lo stesso, che arriva sempre in quel tipo di discorsi, andate, prendetevi magari, se vi va, altrimenti c'è poi anche gente che dice: ma cosa me ne frega di quello che dicono queste persone, e va bene così, sono opinioni sulla rete. Però se volete magari invece approfondire, andate sempre a cercare, guardate la storia, da quanto è stato creato quell'account, da dove arriva, se ci sono dei riferimenti a qualcosa di reale, perché spesso e volentieri bastano 5 minuti e poi uno capisce subito: ah, ok,
1: sì,
0: account creato 2 giorni fa, con un nome assolutamente, cioè comunque alla fine qualche modo per riuscire, adesso mi sembra di fare Paolo attivissimo, però
1: è così. E poi mi fa ridere, proprio l'altro giorno mi ha scritto uno con un profilo su Instagram,
0: okay,
1: Sandro, con una foto di una modella fighissima,
0: okay,
1: come profilo. Io ho detto boh, non lo so,
0: ma che strana roba,
1: chi sì, lo sì, sa, cioè, magari era uno vero,
0: sì, però con
1: però
0: una foto di,
1: io ho risposto comunque in maniera, diciamo,
0: distaccata,
1: neutra.
0: Io non rispondo nemmeno,
1: ma
0: blocco.
1: Io rispondo in maniera neutra, perché dico magari è una persona, diciamo che quello che faccio nel mio privato è esercitare il senso critico in tutti i modi che posso, in modo tale da dire: vabbè, chiaro che se mi scrivono in inglese dicendo che c'è un pacco da ritirare alle dogane a mio nome, siamo, esatto, d'accordo,
0: esatto, con l'eredità che arriva dal principe,
1: esatto,
0: che ti chiamano, sì sì, anche no grazie,
1: il principe della Costa d'Avorio, esatto, quello lì ormai è troppo cliché, abbiamo capito.
0: Infatti continuiamo con la musica italiana, torniamo ancora con la musica italiana, Cesare Cremonini, oh, Latin Lover.

0: Chiami adesso.
1: Questo
0: è un po' il birignao, un po' il birignao di Cesare Cremonini, che però ci piace tanto.
2: No, a me no.
0: A me sì.
1: Io amo Cesare Cremonini, ma questa cosa qua mi nervosisce.
0: Patatina mia,
1: sciatteria.
0: Ma che meraviglia! Era meraviglioso. Era, come si chiamava lui, il cantante?
1: No, aspetta.
0: Fabio De Luigi che lo faceva.
1: Fabio De Luigi, ma non mi ricordo il nome.
0: Sì, del cantante. Meraviglioso.
1: Mi hai colto in castagna.
0: Allora,
1: va bene.
0: Siamo arrivati con questo buco di memoria clamoroso. Grazie a Ore che ci ha mandato, ha chiesto a ChatGPT di fare una descrizione della deriva, è venuto fuori un dépliant illustrativo che sembrava la pubblicità di un prodotto, di una nota azienda.
1: Sì, uno spot
0: produce,
1: anni 80.
0: Sì, che produce bellissime escursioni nell'Oceano Pacifico. Non lo so, sembra veramente il dépliant di una crociera.
1: Ti sembra il prodotto dell'anno.
0: Esatto.
1: E dici, cacchio, questo lo compro. Si chiamava Cologno.
0: Olmo, grande FM, grande Olmo, sì. E allora, niente, noi ci sentiamo domani, torniamo domani alla solita ora, alle 12.30, grosso modo.

0: giusto bello lasagnoso, bello compresso, questa cryogen dei Muse, vecchio stile, quello degli anni 2000, inizio 2000, epici, pieni di sofferenze emotive e voce in falsetto.
1: Ti lasciamo andare perché ero avvinta dalle tue parole.
0: Ma li ho amati e li amo ancora come tanti amici e amiche di Rete 3, lo so, Altri sono infastiditi da questi versetti, da questi urletti, no? Alle 14:02 minuti. Cosa urla sto qua? Che volevo farmi la pennica.
1: Sì,
0: e invece no.
1: Sempre il modo di dar fastidio, ma anche il fastidio fa parte dell'arte.
0: Ma io
1: no,
0: sono qui per questo, quindi.
1: A proposito.
0: Sono un artista, un artigiano.
1: Del fastidio.
0: Artigiano del fastidio. Qua che mi hai trovato un climb perfetto, bellissimo.
1: Perfetto.
0: Artigiani, com'è quella là? Del.
1: Artigiani del gusto, di qualità.
0: Artigiani della qualità, una pubblicità scema. Comunque,
1: sì.
0: Allora, previsioni fino a questa sera. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato e ventoso con temperature massime attorno a 21 gradi. Al nord e nelle Alpi permangono nubi residue, ma il tempo risulta in gran parte asciutto con ampie schiarite. In pianura tendenza a condizioni abbastanza soleggiate, temperature massime comprese tra 12 e 16 gradi. Previsioni per domani, mercoledì, al sud cielo generalmente abbastanza soleggiato con temperature comprese tra 9 e 19 gradi, cioè 9 quando arriva la nuvola e sei in ombra e 19 quando va via la nuvola e sei al sole, perché ormai questo è il periodo, no?
1: Non me ne parlare, guarda, oggi non ho messo la canottierina, ho degli spifferi.
0: Allora, domani se amala. Al nord tempo almeno in parte soleggiato. Non si escludono isolati rovesci pomeridiani in montagna, temperature minime attorno ai 4 gradi, massime tra 16 e 19, questo domani al nord.
2: 3 News.
1: Keir Starmer non vuole dimettersi questa mattina nella riunione di gabinetto. Il primo ministro britannico ha ribadito di volere restare al suo posto nonostante il cattivo risultato ottenuto dai laburisti alle elezioni amministrative e benché un'ottantina di parlamentari del suo partito gli chiedano un passo indietro. Un palazzo di Losanna è stato al centro di una vasta operazione della polizia cittadina e della cantonale vodese tra febbraio e ottobre dell'anno scorso. Gli agenti sono intervenuti in 28 occasioni per prendere di mira traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro e occupazione illegale di appartamenti, tutte attività che si svolgevano nell'immobile e che da tempo suscitavano le critiche del vicinato. In totale sono state incriminate 187 persone. Dopo il deragliamento 3 anni fa di un treno merci nella galleria di base del San Gottardo, le FFS prendono delle precauzioni. Le ferrovie hanno infatti posizionato dei rilevatori di deragliamento ai portali del tunnel in un punto sensibile dove i treni percorrono gli scambi ad alta velocità. Secondo le ferrovie, la prevenzione principale sarà però un drastico miglioramento della manutenzione dei carri merci, come richiesto dalla Confederazione.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: come ci si diverte, buon pomeriggio amiche e amici da Sterchi. Dai, che oggi praticamente sarebbe un giovedì, se qualcuno fa il ponte, domani è venerdì e poi giovedì in realtà siamo tutti a fare il ponte, piove, temporali, una roba terribile, ma fa niente, andiamo a fare la spa, facciamo i massaggi, facciamo qualsiasi cosa, stiamo a casa a fare niente, oppure facciamo tutto quel giovedì lì, quello che non vorremmo fare perché ci sono delle giornate di sole che ci impediscono di stare chiusi da qualche parte a fare dei lavori, e allora possiamo approfittarne questo giovedì, oppure c'è gente che prende un aereo e va a farsi 4 giorni via, bella, bella, buon ponte dell'ascensione, lo facciamo già da lunedì, cioè da ieri, l'augurio di un buon ponte, ma non è che viviamo solo per questo, noi viviamo ogni giorno, ogni minuto con quella vibrazione del venerdì.
1: Dai, che venerdì, potanastro!
0: Ecco, ma anche meno!
1: Sterchi, dai che venerdì ci si spacca le perche fino alle 7:30 di sera!
0: Ciao! Allora beccatevi, ciao caro, beccatevi questa Lost for Life, Iggy Pop era il 77!

Che brano, raga, che brano, che botta di energia dentro un film che, insomma, era, è un piccolo grande capolavoro, un film. Il brano a sé, il brano a sé, il punk 77 di Iggy Pop era tanta roba, lui era un punk ancora prima del 77, dell'avvento proprio del punk 77, quello inglese, cioè lui era avanti millenni, Iggy Pop è ancora tra di noi con la sua pelle di dino meravigliosamente esposta durante i concerti, un ottantenne, ora avrà 80 anni, Iguana, grandissimo personaggio, secondo me veramente un pazzo furioso, poi magari è un tipo antipatico, egoista, chiuso, non lo so, però la sua musica, se andate a sentire soprattutto le cose degli anni 70, raga, anche quelle anni 60, perché lui ha iniziato negli anni 60 da bravo ragazzo, tutto in giacca e cravatta con la sua band surf, diciamo, quella roba lì, adesso non mi ricordo il nome esatto di quel genere, però ecco, Luca Rudeboy è più adatto per questo tipo di esperienze. Comunque, ciao Luca! Il gioco del Luca, il sabato pomeriggio dalle 16. Last for Life comunque fa parte della colonna sonora del capolavoro grandioso degli anni 90, Trainspotting, che è un film durissimo, un film che è una mattonata, ma è un film anche divertente sotto certi aspetti, non per tutti perché è veramente pesante per certi aspetti, certi temi affrontati, cioè tipo la dipendenza dall'eroina, per dirla molto grezza, ma poi ci sono altre problematiche dopo. Comunque, dentro quella colonna sonora, dentro quel film che già di suo è stato un film epocale, generazionale degli anni 90, c'era una colonna sonora pazzesca. Dentro c'era hip hop, ma c'erano anche brani di elettronica d'avanguardia dell'epoca, cioè robe anche storiche veramente riportate alla ribalta, come questa appunto di hip hop, grazie alla colonna sonora. Signora, ci porta. Va bene, ok, torniamo ai giorni nostri. Voglio festeggiare una cosa che coinvolge un comune della Svizzera italiana che è felice perché si è ribaltato il consultivo, il preventivo si è ribaltato, cioè il preventivo lo fai prima e il consuntivo lo fai dopo, ok? Tutti i comuni lo fanno perché devono controllare i conti, quanto abbiamo, quanto possiamo spendere. Beh, c'è un comune in Ticino in particolare che festeggia di brutto, ne parliamo fra poco. Festeggiamo con loro, e con Lady Gaga.

Dalle 14 alle 15 tutti i giorni, tranne questa settimana che lavoriamo solo 3 giorni, poi facciamo il ponte, come molti di voi amiche e amici. C'è questo programma qua, questa botta di energia, e noi ci abbeveriamo dalla fonte della felicità che è il che sono tante le fonti, ma in realtà la nostra principale è il giorno più bello della settimana, che è il venerdì, ecco, per dire, per questo si chiama così questo programma, ma ci sono tante fonti di felicità, anche mangiare dei pizzoccheri, per dire, una pizza con la mozzarella di bufala, per dire, ognuno ha la sua felicità, mangiare una bella coppa gelato primo della stagione magari, buono, ecco, tutte queste cose qua che appagano più il fisico che lo spirito, poi ci sono cose che appagano anche lo spirito, una bella passeggiata nel bosco, una bella sessione di yoga, insomma ci sono tante cose, il sesso per esempio, questo sconosciuto, ormai sono genitore da 5 anni, questo sconosciuto comunque. Attenzione, perché della Svizzera italiana c'è un comune che festeggia, è uscito l'articolo sulla regione che è stato ripreso poi da altri e mi sono detto, ma guarda te i casi della vita, questi qui fanno un preventivo, cioè quello che hanno preventivato di spendere all'inizio dell'anno, che era in rosso, quindi sarebbero stati in debito di 1,8 milioni di franchi, che non è nulla a confronto al debito che abbiamo a Lugano, ma fa niente, che hanno anche altre città e anche intere nazioni. Oh, però comunque questo è un piccolo comune molto bello, tra l'altro molto gettonato dai turisti. E poi cosa succede? Allora, preventivo sotto di 1.800.000 franchi, quasi 2 milioni di rosso. E poi arriva qualcosa che porta tutto, soprattutto il consuntivo, in verde. Esatto, sì. Adesso praticamente fanno i calcoli, nel 2025 questo comune del Sopraceneri, invece di avere una perdita di 1,8 milioni di franchi, ha un positivo di 37.000 franchi, che non è tantissimo per un comune, però comunque, dai, festeggiamo. Hanno festeggiato perché? È la motivazione che mi fa sorridere, perché è la prima volta che leggo una cosa del genere. I conti 2025 del Gambarogno sono stati graziati dalla dea bendata, cioè il Gambarogno, tutto il Gambarogno ha vinto il lotto svizzero, ok? Quindi hanno un cittadino, una cittadina che si è portata a casa parecchi milioni del lotto svizzero e quindi ha pagato le tasse, ha pagato tipo, dicono, 2 milioni di tasse, quindi quanto ha vinto? Quanto si paga di tasse sulle vincite del lotto? Non lo so, non mi sono preparato su questo. Comunque deve essere una bella vincitina, perché se ha pagato 2 milioni, calcola, non so, cos'è, tirano via il 20%, il 15, il 20, quindi fai te il calcolo quanto ha vinto questa persona. E quindi tutto il comune oggi festeggiava. Vi faccio sentire un audio che abbiamo registrato, che ci ha mandato un abitante del Gambarogno. Ecco, questi sono i cittadini con il comune in testa, consiglieri comunali, tutti i cittadini del Gambarogno.

oggi. Il motivo? Un'imposta speciale straordinaria per una grossa vincita, dicono, sulla regione. Mamma mia, ragazzi. Oh, che ridere, veramente, troppo divertente sta roba. Saranno proprio felici, infatti si sente. Tazuera! Gambarogno, grandissimi. Ok, basta. Complimenti, eh.

0: Hey, Pink. Allora, stavamo festeggiando con il comune di Gambarogno che da rosso passa verde col suo preventivo consuntivo, prima preventivo in rosso, poi in verde il preventivo per via di una vincita all'otto molto importante che ha buttato nelle casse praticamente quasi 2 milioni di franchi. Allora, giustamente alcuni di voi mi spiegano, no? Anche due o tre cose a proposito di queste belle notizie, cioè quanto può pagare una persona di tasse. Fammi vedere, dov'è che ho perso già il messaggio. Allora, a parte che qualcuno mi dice il 24 maggio 2025, perché è quella la tassazione, no? Dovrebbe essere quella, però è vero che magari è arretrata, molto più arretrata, però qualcuno ha vinto 32, io non sto facendo un voglio, io non gioco all'otto, ve lo dico subito, non è importante, però non sto facendo pubblicità in realtà, poi vabbè, non devo neanche fargliela la pubblicità all'otto perché mia mamma ci gioca da una vita, ha vinto 5 franchi per dire, io mai, zero, non mi interessano i concorsi, preferisco costruire il mio capitale milionario lavorando sodo. Un giorno alla settimana, venerdì però vorrei. In ogni caso, si scherza, In ogni caso, il 24 maggio è stata annunciata una vincita da 32 milioni. Ecco! Su 32 milioni, 2 milioni nelle casse del comune. E poi magari, appunto, è il comune che incassa quella roba lì, perché poi dopo c'è la confederazione e poi c'è anche il cantone che prenderà una fetta. No, raga, sì. E quindi quanto si paga? Fammi vedere cosa dice l'AI. In Svizzera la tassazione delle vincite dipende dal tipo di gioco e dall'importo. Per l'otto valgono in generale queste regole. Le vincite fino a 1 milione sono esenti da imposta sul reddito. La parte che supera 1 milione è imponibile. Sulle grandi vincite imponibili viene trattenuta anche un'imposta preventiva del 35% recuperabile. Poi va bene, la dichiarazione fiscale. Questo lo dice admin.ch per il tramite dell'AI che è andata a cercare delle informazioni certificate. Esempio pratico, vinci 500.000, non paghi le tasse. Vinci 2 milioni, il primo milione è esente, il secondo milione viene tassato. Sì, ma io voglio sapere la percentuale! No, niente, vabbè, fa niente. Comunque, basta, chiuso qua il discorso. Grazie al vincitore e vincitrice, grazie a Gambarogno che ci ha dato questa, bella notizia oggi.
1: Ciao Sterchi, ma lo sai che domani? Ma domani però, domani è venerdì!
0: Perché c'è un'altra personcina come Agostino che mi fa il ponte. Mamma mia, settimana perfetta, 3 giorni di lavoro, ma intensi, lavoriamo sodissimo proprio, di brutto.

0: Alice Bisi, classe 96, Birth. Sta bene da sola? Va bene, capisco perfettamente, eh. Ogni tanto c'è troppo rumore nell'aria e questa è la settimana sbagliata per stare da soli. Bisogna stare in compagnia, accendere delle chat ovunque per commentare l'Eurovision, perché è un momento di grande divertimento nel trash più assoluto, ma non solo, non solo. Per esempio la canzone svizzera è bellissima. Ah no, no, no, mi stanno puntando una rivoltella, no.
1: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Lei è Anna Rossinelli, Somebody Like You, è un pezzo del 2021. E allora saluto Alan che dice: Ster, io lavoro fino a domani a pranzo, poi weekendone. Cosa voglio di più per festeggiare i miei 40 anni? Oggi saluti. Ah, allora auguri, carissimo, ma non sei il solo, eh?
1: Dai, che venerdì oggi compio 40 anni! Woo!
0: Che poi 40 sono i new 20, eh.

lui è Miles Smith, che gioia oggi anche Miles Smith con il suo amico Niall Horan, insomma è felicissimo per la vittoria, chiaramente per il Gambarogno, per il comune che è passato da rosso a verde per via della vincita del lotto, di quel cittadino che deve versare quasi 2 milioni, quindi facendo due calcoli insomma ne ha vinti parecchi, ma anche per l'apertura della corsia Cupra, vai, hanno aperto il passo di San Gottardo e quindi automatico anche se è innevato, perché adesso in questo momento ho guardato stamattina il San Bernardino chiuso, il San Gottardo è innevato, quindi fate comunque attenzione anche se il periodo, ma a parte che non è caldo neanche in pianura, non è caldo di brutto, anzi, quindi meglio sempre avere le gomme invernali ancora se dovete fare il passo, eventualmente anche le catene nel baule, no, giusto per cos'era, anche il Bernina, Bernina e San Gottardo sono innevati. Beh, d'altronde ha fatto brutto tempo, c'era la neve anche sul Pizzo di Claro, ho visto che c'era la neve sul Pizzo di Claro, quindi ho detto allora sarà innevato anche un po' su al San Bernardino, anche oltre, no, anche su al San Gottardo effettivamente, quindi hanno aperto il passo, ma facciamo attenzione, sicuramente è stato sgomberato, ci saranno muraglioni di neve fighi da vedere a maggio, ecco, quella è una delle attività più divertenti da fare, ma divertentissima, Sterchi, sì, andare già su al Gottardo proprio adesso che le frese hanno liberato ovviamente il passo, scavando tra due muri di neve alti anche 8, 9, anche 10 metri esagerando. Ma volevo dirvi che siamo pronti per festeggiare chiaramente l'apertura della corsia Cupra, tutti quanti noi, vedete, questo è un reportage, una linea aperta, un ascoltatore mi ha mandato l'audio su a San Gottardo, c'erano 2 chilometri di colonna stamattina, adesso domani apriranno, è stata annunciata oggi la notizia che apriranno domani la corsia Cupra, stanno festeggiando di brutto, sono molto contenti. Siamo tutti contenti, naturalmente un grande grazie a, ecco, anche un applauso, grazie, bravi, giusto, è vero, bravi, agli impiegati dello Stato, della Confederazione e del Cantone, impiegati, gli operai e le operaie che hanno lavorato per sgomberare il passo del San Gottardo e permettere poi l'apertura, basta, grazie, della corsia Cupra. Festeggiamo al punto che ci siamo messi lì e abbiamo deciso di creare una canzone, grazie a lei, una bella canzoncina con il testo ufficiale del fammi vedere della pagina admin.ch, il testo ufficiale dell'Ufficio Federale delle Strade, cioè i nostri amici dell'Ustra, ok? Ecco, festeggiamo così.

Honoris Sass, Mambo Reazionario, era il 2014, l'abbiamo conosciuto anche con questa canzone. Alcuni di noi, era già in giro da un po', però questa era una canzone che ci piaceva molto, allegra, solare. Poi lui ha scritto canzoni anche di uno spessore proprio altissimo, tipico del cantautorato un po' degli anni 70, che ogni tanto riprendiamo. Perché, beh, in quell'epoca c'è è stata l'epoca d'oro, una delle epoche d'oro, chiaramente, delle canzoni impegnate in Italia. Ma mi sono già annoiato da solo, perché c'è chi mi dice: sì, però guarda che sono stati spesi per la corsia Cupra, che verrà aperta domani, abbiamo sentito la canzone in versione punk ska di Suno, naturalmente l'intelligenza artificiale, dell'annuncio dell'ufficio dell'Ustra, no? L'ufficio federale delle strade. C'è stato un investimento importante. Nell'articolo che ne parla sulla RSI, cioè RSI.ch, si parla di un investimento di 25 milioni per rendere la corsia Cupra definitiva. Cioè quella che calpestavamo fino a ieri non era quella definitiva. E allora giù una bella canzoncina.

E adesso ascoltiamo vera musica dance. Underground. Era il 92, usciva The Prodigy Experience. Noi ascoltiamo Wind It Up.

Wait It Up era il 93, il singolo, ma l'album era The Prodigy Experience. Loro erano i Prodigy da vedere live una volta nella vita, anche se non c'è più Keith Flint che era il frontman, ma Liam Howlett è la testa dei Prodigy. Fondamentalmente la gran parte dei synth li ha creati Liam Howlett con Maxim Reality, Keith Flint, poi c'era quello che è venuto anche a giradischi a Lugano varie volte, non me lo ricordo più, ma no, vabbè, comunque è il quarto, comunque. Però i primi, come Keith Flint, che è quello con la faccia da Satana, che non c'è più, è morto, nel 2019, quello che aveva i capelli rasati in mezzo con le due crestine cattivissime ai lati e che vediamo nel video di Firestarter, ecco, lui aveva iniziato come ballerino con Liam Howlett, Maxim Reality e gli altri, e poi è diventato rapper e poi ha messo anche chiaramente il becco nella musica, ha deciso anche lui di collaborare per dare un po' di spinta punk ai Prodigy, perché questi erano proprio i primi Prodigy, poi erano già molto rave, erano già suoni acidi, sincopati, belli potenti, molto particolari per l'epoca. C'era l'Italo Disco che andava all'inizio degli anni 90 e come potete sentire quando c'è per esempio Claudio Cialtroni, ma loro hanno rivoluzionato tutto questo genere per portare la breakbeat, questo ritmo non cassa quattro quarti sincopato ma diverso, un po' più rock nella dance ovviamente, poi c'erano dei suoni continui e sincopati, signora, ripetitivi all'infinito, per proprio per ipnotizzarti, per poi diventare addirittura un pochino più

0: Swims. Prima di chiudere, un'errata corrige. Prima ho detto una cosa sbagliata. Ma dai, Sterchi! Ho detto, parlavo dell'inizio degli anni 90 e dei Prodigy e ho detto Italo Disco. No, no, no, l'Italo Disco è dagli anni 70 agli 80. Lo so, è stato un lapsus perché era Italo Dance, la musica che... Allora, l'Italo Disco erano Baltimora, Gazebo, Ryan Paris, Irigheira e via così, ok? Invece l'Italo Dance, e chi se ne frega? No, ma però per essere precisi, se poi amate la musica come noi, che siete dei nerd come noi, come il capo delle fatine, ovviamente, ebbene mettere i puntini sulle i. Invece l'Italo Dance era all'inizio degli anni 90, ebbe un grande successo con Gigi D'Agostino, Eiffel 65, Gabri Ponte e via così, Corona, Usura, Madonna ragazzi.
1: Avete ascoltato?
0: Ah, ma arriveranno, torneranno anche stasera nel Club dei Cialtroni.
1: Ci rivediamo in Psicanalisi.
0: Forse.
1: Faccina che ride con le lacrime.
2: Ciao domani, ciao belli.
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: ringraziamo di nuovo il nostro DJ Sterky per tutta l'energia che ci porta, un'ora condensata di tanta roba. Sono le 15 e un minuto, sta per iniziare un nuovo episodio di Chip Chip. Bella fregatura no, Svizzera. Magari sì. Intanto vi posso dire il tempo di oggi, subito dopo ci sarà l'attualità con Julie Arlene. Oggi a sud sole e ce ne siamo accorti, e vento, a nord abbastanza soleggiato, in pianura e fine della nuvolosità sulle Alpi.
1: 3 News. Due membri del governo britannico hanno rassegnato oggi le dimissioni, mentre il primo ministro Keir Starmer non molla. Il premier ha ribadito questa mattina di volere restare al suo posto nonostante il cattivo risultato ottenuto dai laburisti alle elezioni amministrative e nonostante un'ottantina di parlamentari del suo partito gli chiedano di fare un passo indietro. E il Parlamento israeliano ha approvato una legge ieri per istituire un tribunale speciale per giudicare gli esecutori del massacro del 7 ottobre 2023. La legge definisce una procedura legale straordinaria per gli autori della strage, in cui vennero uccise 1200 persone e che portò al sequestro di oltre 250 ostaggi, tra cui anche bambini, donne e anziani. È prevista la pena di morte e le udienze saranno pubbliche. E per l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 dei quali confermati all'indomani dell'evacuazione dei passeggeri della nave Ondius. Secondo il direttore generale dell'OMS, il rischio per la salute globale è basso e ha ribadito che il lavoro per l'organizzazione non è ancora finito.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

pomeriggio a tutti voi e benvenuti nel cuore della giornata di Rete 3. Benvenuti nel nostro nido con una mascotte speciale che si chiama Chip Chip e che dà il nome al mio programma. E buongiorno, quindi un buon pomeriggio da Simo Fritti Frittatella. Abbiamo aperto con un Bruce Springsteen strepitoso, positivo quanto basta, con la sua Better Days. Oggi giornatona perché avrò il privilegio di collegarmi con Alessandro Bertoglio dal Festival di Cannes e quindi avremo insomma quello che le curiosità di quello che accadrà in quel mondo incantato fatto di grandi star e di bellissimi film in concorso.

Bundabash con Loredana Bertè, non ti dico no. 079-873-8073 il numero che vi occorre se volete chatterellare con la Simo. Siamo sempre qui pronti a scambiare due parole anche in chat. È un piacere, vi ricambio i saluti.

Rhythm of Yourself, Molotov. Sono le 15 e 16 minuti. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi dalla Simo e da tutta Rete 3. Noi amiamo festeggiare i vostri compleanni. Simo, dove sei? Sto aspettando i tuoi auguri per i miei 40 anni. Ma certo, come te la stai vivendo? Questa età, ecco, diciamo che ne parlavo proprio questa mattina con amici. Ognuno di noi ha la sua età un po' difficile, diciamo, da raggiungere. Quando hai 18 anni, stai per compiere 20 anni, dici mamma mia, 18 anni non vedi l'ora di farli perché insomma sei maggiorenne, la patente, mille altre cose. Poi 20 dici comincio già a diventare un po' più grandicello, non sono più negli 18. Per me, ad esempio, l'età più difficile da raggiungere dal punto di vista proprio psicologico era il 30. Mi ricordo che non riuscivo a dire 30, sono andata avanti per 10 anni a dire ma quanti anni hai? 28. 40 poi è stato meraviglioso, adesso diciamo che è bene fermarsi lì mentalmente. Io sono ferma agli 8 anni, ma è un altro discorso. Tra pochissimo, uno, non basta. Ancora tanti auguri a te, Alan.

0: Ma sì, che poi in fondo è solo una soglia psicologica, no? Cosa cambia dai 38 ai 40, dai 28 ai 30? Te la racconti, te la suoni, te la canti, poi però quando ci arrivi dice alla faccia, perché soprattutto i 30 sono spaventosi, ti dicono vedrai a 30 poi il metabolismo cambia, comincia ad ingrassare. Perché ti invidiano, no? Da ventenne ti vedono scofanarti 4 piatti di pasta e restare lì impeccabile. Ah, vedrai dopo i 30 e quindi ti fa paura. 40, insomma, famiglia, responsabilità. Infatti c'è chi scrive, ciao Simo, la sta passando sicuramente male, anche il mio ultimo compleanno erano i 40, difficile da digerire, ancor peggio da mandare giù. Beh, insomma, sì, come dicevo, anche se fai spallucce poi alla fine lascia stare. Mi scrive un'amica che quest'anno ne faccio 50, mi sembra però di averne ancora 30, non fisicamente però. Comunque il nostro festeggiato di oggi sta festeggiando bene, sta bene, sono i primi passi coi 40, vedremo. Ma non lo so, esatto, Simo, io ho 40 anni quest'anno a dicembre, festeggiarlo il 22esimo anniversario dei 40 festeggio. Gianluca, ti ho capito male, ma forse devo concentrarmi di più su quello che sta per succedere, che il nostro momento uno non basta.
1: Una non basta.
0: Oh, per entrare ancora meglio quindi nel mood di un artista o di un gruppo bisogna ascoltare, lo diciamo sempre, almeno due canzoni. Oggi che cosa abbiamo scelto allora per il nostro Ora non basta? Bob Marley, perché ieri ricorrevano 45 anni dalla scomparsa di Bob Marley, morto l'11 maggio 1981 a soli 36 anni. Un artista che ha superato il confine della musica per diventare voce di un popolo, simbolo di riscatto, spiritualità e libertà. Bob Marley nasce in Giamaica nel 1945, partendo dallo ska e dal rocksteady, porta il reggae nel mondo, ma soprattutto porta un messaggio: unità, uguaglianza, resistenza pacifica. La sua musica parla di oppressione e speranza, di amore e giustizia sociale, sempre intrecciata alla fede rastafariana, centrale nella sua visione della vita. Per Uno non basta abbiamo scelto due brani che raccontano due lati complementari di Marley. Il primo è Could You Be Loved, pubblicato nel 1980 nell'album Uprising, l'ultimo uscito mentre Bob Marley era ancora in vita. È uno dei suoi pezzi più ballabili, ma sotto la superficie pop c'è un invito esplicito: restare fedeli a se stessi, non farsi usare, non tradire ciò in cui si crede. Un messaggio universale che arriva dritto anche a chi non conosce il reggae. Il secondo brano è chiaramente No Woman No Cry, nella versione però live al Lyceum Theatre di Londra, registrata nel luglio del 1975, è diventata la versione definitiva, quella che tutti conoscono. Qui Marley non canta una storia d'amore, ma un atto di consolazione collettiva. Andrà tutto bene. Un brano scritto da Vincent Ford, amico d'infanzia di Bob, che racconta la vita dura nei ghetti di Trenchtown, trasformandola in memoria condivisa. Due canzoni, un solo artista, Bob Marley, una voce che 45 anni dopo continua a parlare al presente.

0: arriva Bob Marley e noi per omaggiarlo lo abbiamo messo nella nostra rubrica, una delle rubriche di onore d'onore del pomeriggio, che una non basta, uno potrebbe pensare, anzi uno l'ha scritto, scontata, no? La seconda dopo Could You Be Loved, No Woman No Cry, ma questa era la versione 7 minuti che ci siamo gustati ed è una rarità. Siamo a Cannes, cuore pulsante del cinema mondiale, dove in questi giorni il cinema non è solo film, ma incontri, sguardi, domande sul nostro tempo. C'è per noi Alessandro Bertoglio, a te la linea, ciao Ale.
1: Ciao, bentrovati, buongiorno a tutti da Cannes. Ebbene sì, oggi comincia tutto. Ho avuto anche qualche momento di paura perché stamattina alle 11 sono passato davanti al palais, stavano ancora preparando
0: il tappeto
1: rosso e tutto. Praticamente non era ancora attaccato agli scalini, però per le 6 sarà tutto perfettamente a posto.
0: Speriamo, incrociamo le dita, ma questo non è sicuramente un problema tuo.
1: No, assolutamente no. Il mio problema sarà guardare i film, sì, e poi cercare di raccontarveli nella maniera migliore possibile.
0: Per il momento stai respirando l'aria della Croisette, prova a restituirci qualcosa. Che cosa sta accadendo, a parte chiaramente il fatto che non hanno ancora finito di montare tutta la scena?
1: Beh, allora qua c'è un clima ideale, perché c'è quel caldo giusto che non ti fa sudare, c'è il vento che quando non esagera fa sempre piacere, non c'è una nuvola in cielo, c'è tantissima gente in giro e, come capita sempre durante il Festival di Cannes, fin dalle 9 di mattina c'è gente vestita in abito da sera che cerca di avere qualche invito per poter partecipare alle proiezioni ufficiali, perché quasi tutte sono esaurite su invito. Inviti che vanno ai produttori, alle persone coinvolte a diverso titolo nella realizzazione del film, e magari qualcuno ne ha uno in più e spesso capita che qualcuno si imboschi e riesca ad andare a vedere il film in sala, però devi essere già lì con il cartello, avete un biglietto alle 9 del mattino e sperare che poi sia il film che ti interessa.
0: Sperare che il film ti interessi e poi appunto che insomma non è un'imbucata semplice, posso immaginare anche, quindi posso capire che vai già in giro vestito come si deve.
1: Ma guarda, è incredibile, perché tu vedi al bar una signora bellissima, truccatissima, in abito da sera, che si sta bevendo il cappuccino con il croissant alle 8:30 del mattino, e tu dici: o l'ha fatta lunga la serata,
0: esatto,
1: oppure è già pronta per andare.
0: Entrambe vanno benissimo. Allora, che Cannes è quest'anno? Che cosa ci attende?
1: Allora, tutti i commentatori ci dicono che è un festival con pochissima Hollywood, ed è vero, e con tanto cinema d'autore, ed è vero. I motivi però noi non li sappiamo, sappiamo che è così perché la selezione ci ha proposto questi titoli, questi autori, questi protagonisti, e non ne sappiamo le motivazioni vere. Certo, sappiamo che a Cannes, rispetto agli altri festival, per i film delle piattaforme è un pochino più difficile partecipare, perché c'è una regolamentazione molto più restrittiva. In Francia contano molto, tengono molto al cinema e non è un caso che il film di apertura di Cannes vada sempre in quasi tutte le sale principali di tutte le città francesi, proprio come segno di affetto verso la settima arte. Hollywood comunque c'è, perché ci sono registi come Steven Soderbergh, Sesso, Bugie, Videotape, per dire, o Ron Howard, che però presentano due documentari, uno su Richard Avedon, il fotografo, e l'altro l'ultima intervista di John Lennon, per cui poi c'è Demi Moore in giuria, l'abbiamo vista prima, bellissima, c'è Peter Jackson e Barbara Streisand che prenderanno le palme d'oro d'onore. Beh, però insomma ci sono attori, personaggi e tutto, ma i film mancano.
0: Infatti, da quello che stai raccontando, diciamo che in questo momento tu non ci puoi raccontare nulla di film così, perché non li hai ancora gustati, non li hai ancora visti. Resti con me ancora qualche minuto?
1: Assolutamente sì.

0: estivi infranti e permanenti, musica dalla Svizzera italiana con questa bella sirene. Speriamo che non ci siano dei sogni infranti a Cannes. Siamo con Alessandro che segue le proiezioni, seguirà le proiezioni, respira l'aria della Croisette e prova a restituirci, anzi lo fa benissimo, cosa sta accadendo proprio in queste ore, sia dal punto di vista del neanche del gossip, del dietro le quinte, sia dal punto di vista del cinema internazionale, cose che coinvolgono un po' tutte le età a Cannes e tutte le tasche.
1: Sì. Se posso fare dei pensieri in libertà, allora
0: è
1: un festival dove ci sono diversi film che guardano al passato più o meno recente. Ci sono un paio di film che ricordano gli attentati recenti che sono stati una quindicina di anni fa qui in Francia. E insomma si parla molto di questo. Poi c'è tantissimo horror sparso nelle diverse sezioni del festival.
0: Sì.
1: Poi ci sono veramente degli eventi un po' particolari che meritano. Per esempio, domani sera ci sarà una serata speciale dedicata a Fast and Furious, perché 25 anni fa usciva la prima pellicola di questa lunghissima saga che ha guadagnato miliardi.
0: Sì.
1: Nel corso degli anni ci saranno gli attori a fare il tappeto rosso, pare anche un paio delle macchine che hanno usato in questi film, e quindi staremo a vedere un programma speciale di mezzanotte nel Gran Teatro, per cui sarà sicuramente una cosa divertente.
0: Sarà un evento che richiamerà un sacco di trentenni, di giovani.
1: Beh, assolutamente, Vin Diesel,
0: sì.
1: Insomma. Poi c'è una sezione che si chiama Cinema La Plage, dove tu puoi prenotare il biglietto che è gratuito, ci sono 1000 posti e ti siedi sulla sdraio o per terra, sulla sabbia tranquillamente, e ci sono una selezione di film incredibili del passato. Tra l'altro domani sera, visto che sono i 40 anni, ci sarà Top Gun, che è stato presentato anche 4 anni fa. Qua c'era in anteprima Maverick, il seguito. Adesso
0: sì.
1: Pare che Tom Cruise voglia fare anche il terzo, vedremo, non so cosa gli faranno pilotare, lo scopriremo nei prossimi anni. Insomma, qui si vive alla giornata, perché veramente può succedere di tutto.
0: Sì,
1: può,
0: cioè,
1: davvero succedere di tutto. Persone famose che incontri, che ti attraversano la strada.
0: Hai già incontrato qualcuno che ti è passato proprio accanto di Super VIP?
1: No, per il momento
0: no,
1: però ho già un pochino di ansia da prestazione perché devo fare un'intervista a un regista, Hirokazu Koreeda, giapponese, che parla solo giapponese. E quindi ci daranno l'interprete, ma è un po' un'ansia da prestazione mia, più
0: immagino,
1: che altro, non sua di sicuro.
0: Anche per i convenevoli, le gentilezze, le forme di cortesia.
1: Sì, certo. Sto imparando a inchinarmi stamattina, siccome il Giappone è anche il paese sotto il bersaglio del mercato, dove insomma il paese in risalto per quest'anno. Stamattina eravamo a fare un giro e vedevamo tutte queste delegazioni giapponesi che si salutavano con una caterva di inchini, per cui sto imparando.
0: Tu hai osservato.
1: Anna, la nostra videomaker, li ha filmati e stanotte studierò gli inchini.
0: Esatto, non troppo giù, non troppo su, non devono durare troppo. Ci racconterai, Alessandro, intanto grazie per averci portato anche solo per qualche minuto dentro Cannes. E visto che abbiamo nominato Top Gun, c'era chi sognava un film tra appunto Tom Cruise e Charlize Theron, visto che ha dato prova di essere una spericolata in Apex recentemente, dove l'ha utilizzato controfigure e via di seguito. Dicevo, quindi, per festeggiare questi 40 anni ci sarà la proiezione sulla spiaggia di Top Gun, e noi ci ascoltiamo la splendida Take My Breath Away dalla colonna sonora. Potevamo farcela mancare, Ale?
1: Assolutamente no, assolutamente no, ed è giusto così.
0: Buon Cannes allora, a presto.
1: Ciao a tutti, a presto, buon ascolto.

0: Maroon 5 o 5 Maroon, a dipendenza di dove vuoi mettere la cifra.
1: Che due Maroon che sei?
0: 5 addirittura. È bella questa occasione di scambio che abbiamo a quest'ora, perché mi permette di guardare un po' dall'altra parte del muro, no? Questo scambio tra uomini e donne, per riuscire a capire un po' come funziona
1: questo scambio fluido.
0: io ti porto
1: delle informazioni. Io ti porto delle tesi che secondo me gli ascoltatori potrebbero o meno smentire. Allora, microfoni spenti, dicevamo, io
0: non lo so neanche. Ti ho chiesto se visto che tu sei comunque felicemente sposato da tanti anni.
1: Ma guarda che sei una brutta persona.
0: No, io non sono così.
1: Tu stai gufando.
0: No, vedi, sei scaramantico.
1: Ma sì, vabbè, comunque dicevamo.
0: Superstizioso.
1: Sì, dicono che io sia.
0: No, sembra proprio che stai bene, ecco.
1: Pare, sembra, non lo so.
0: Mamma mia. Questo adesso lo annoto sull'agenda, che sei pure superstizioso, ma così tanto, non me ne ero accorta.
1: Ma tu sorvola.
0: E quindi ti dicevo, dopo tanti anni non sei ancora stato messo nel mercatino dell'usato, cioè tipo tua moglie quando esci di casa non è che ti dice cose del tipo che ho già sentito in rapporti di lunga durata, stai pure fuori tanto.
1: Stai pure fuori, dipende con chi.
0: Ma tu dici magari vado in vacanza con gli amici, bravo.
1: Dipende con chi anche lì.
0: Stai via un mese.
1: Allora no, io ho escogitato degli stratagemmi molto utili. Sono un uomo che si informa, va a parlare con psicologi, psichiatri, con persone che possono aiutare la mia mente. È vero, non è una battuta.
0: No, ma fai bene.
1: E allora una delle cose che è emersa in 25 anni di...
0: 25?
1: Che di più? Di terapia, è che secondo me non bisogna costringere l'altro o l'altra a fare le stesse cose insieme. Tipo, dai, guardiamo la serie e dobbiamo guardarla necessariamente allo stesso momento e che sia la stessa serie. No,
0: no.
1: Ci possiamo anche mettere, dopo che abbiamo messo a letto i bimbi, ormai non più bimbi, insomma i ragazzi, quelle cose lì, e anche sul divano mentre lei col suo cellulare cazzeggia
0: gli affari suoi.
1: E io dall'altra parte mi guardo una serie.
0: Per dire.
1: L'importante è stare vicini.
0: Ma sì.
1: Non è una battuta, no, funziona questa cosa.
0: Io ti credo, molto difficile da raggiungere per
1: tutti.
0: Non
1: è vero.
0: E non so, perché uno magari è infastidito, vuole condividere la visione.
1: Ma no,
0: ragione.
1: È una condivisione del tempo libero. Cioè stai condividendo il tuo tempo libero, che non necessariamente devi condividere quello che fai nel tempo libero.
0: Ma giusto, Marco. Quindi vicini.
1: Tu stai banalizzando la mia cosa, i miei 25.000 anni di psicoterapia.
0: No,
1: io ho messo a tua disposizione.
0: Ho sentito un'intervista recente fatta a Franco Battiato, il maestro, che stava proprio parlando di questo. Lui oltretutto non diceva neanche di questa vicinanza. Si può amare profondamente una persona, adesso sto facendo una sintesi un po' a braccio, ma non vuol dire che tutte le sere devi organizzare qualcosa da fare insieme, che tutta la vita deve essere condivisa.
1: È la stessa cosa, adesso stai parlando del pensiero filosofico del maestro, per l'amor del cielo, però spiccio la filosofia mia.
0: La tua è più realistica.
1: Ci mettiamo a fianco io e te sul divano, tu amoreggi con un altro e io amoreggio con l'altro.
0: E tu ti mangi popcorn mentre guardi.

0: c'è anche, diciamo, to be continued.
1: Sì, ci sono queste tecniche di cui sopra stavamo parlando, di come condividere il tempo con la propria, il proprio partner, per migliorare negli anni, no?
0: Sì,
1: anche la qualità del rapporto.
0: Farla,
1: però,
0: durare anni una relazione.
1: Sì, spingerla oltre il dovuto.
0: Oltre il dovuto.
1: Per non deludere nessuno.
0: Che bello.
1: No, ma a parte gli scherzi, perché si diceva prima che uno dei consigli che si dà a una coppia è quella di condividere il tempo, però non facendo la stessa cosa, anche stando vicini,
0: sì,
1: assieme, ma ognuno fa le proprie, sì, cose. Io questa tecnica la uso per spicciare il cellulare.
0: No, ma che vergogna. Cioè, non si fa, Marco. Cioè, ti rendi conto?
1: Scusa un attimo, ma tu quando. Adesso non ti è mai capitato con qualcuno che, insomma, ti piacerebbe fare un po' gli affari suoi? Cioè, butti l'occhio un po' così? Per curiosità, ma anche con un collega, no?
0: No, mi sentirei troppo male.
1: Ma scappa. Secondo me il cellulare è come il décolleté di una donna.
0: No.
1: Quell'occhio va lì, in un attimo va.
0: A me dà già fastidio il computer, soprattutto quando si lavora in un open space, no? Che stai parlando, poi uno ti si mette alle spalle, sai, tu ti stai facendo le tue ricerche, è già un'invasione della,
1: sì,
0: privacy.
1: Sì, ho capito, però non è che uno deve spiare, guardarti.
0: Non spiare, però...
1: L'occhiata! Allora, no. Simona Foglia fa come i negozianti quando digiti alla carta di credito alla tessera il PIN che si girano dall'altra parte. Lo sai che a me dà fastidio in un certo senso lì?
0: Immagino.
1: Sai perché?
0: Perché
1: come se loro stessero aspetta, c'era arrivata, avevo fatto un, cioè, mi dà fastidio che tu ti giri negoziante perché tu pensi che io, che aspetta, perché tu pensi che io pensi che, ti, che tu mi voglia fregare.
0: Non ci si capisce, no, in ogni caso, vabbè. Guardare nel telefono della propria compagna, dei propri amici, compagni, via di seguito, è una cosa che non si fa,
1: tranne io.

0: ovviamente nei telefoni degli altri.
1: Sì, Cimo, non è per non farmi infatti, no. È perché magari uno ha delle insicurezze personali e sì, vuole
0: un
1: comportarsi.
0: Certo. Lì. Ci sono davvero tante varianti sull'argomento che magari possiamo affrontare un'altra volta che ci ritroviamo qui a chiacchierare io e te. Le 16 e 3 minuti.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Buon fine pomeriggio, buona serata a tutti voi e benvenuti nel cuore, nel nido di Rete 3.
2: Rete 3.
0: Siamo per entrare nella seconda parte di Chip Chip con la Simo. Diamo uno sguardo dapprima alle previsioni del tempo, dunque concentriamoci già sulla giornata di domani. Previsioni per domani mercoledì a sud abbastanza soleggiato con una temperatura compresa tra 9 e 19 gradi. Bene, a nord almeno in parte soleggiato, qualche rovescio isolato pomeridiano in montagna non escluso. Temperatura minima 4 gradi, la massima fra 16 e 19 gradi. Approfitto per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Ci sono rallentamenti tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, da Loreto verso la stazione FFS di Lugano, così come da Loreto verso Sorengo. Vi terremo aggiornati.
2: 3 News.
1: Nel Regno Unito cresce la pressione all'interno del Partito Laburista sul primo ministro Starmer, che ancora oggi ha confermato di volere restare al suo posto nonostante il cattivo risultato ottenuto dai Labour alle elezioni amministrative. Poco fa un'altra ministra ha lasciato il governo, la terza, in contrasto proprio con la volontà dello stesso Starmer di restare premier. Per la BBC nel pomeriggio altri ministri usciranno dal governo e inoltre più di 80 deputati laburisti hanno invitato il primo ministro a dare le dimissioni. L'Associazione dei Comuni Ticinesi e 7 comuni ricorrono al Tribunale federale contro la revisione del regolamento della legge sulla protezione antincendio modificata. Modifica decisa dal Consiglio di Stato ticinese dopo i fatti di Gran Montana. Secondo i ricorrenti, i nuovi compiti che il cantone affida ai comuni metterebbero in difficoltà gli enti locali. I comuni giustificano il ricorso sostenendo che il governo cantonale abbia sconfinato nelle competenze del Parlamento. Infine, dopo il deragliamento 3 anni fa di un treno merci della galleria di Basel e San Gottardo, le FFS prendono delle precauzioni. Le ferrovie hanno infatti posizionato dei rilevatori di deragliamento ai portali del tunnel in un punto sensibile dove i treni percorrono gli scambi ad alta velocità. Secondo le ferrovie, la prevenzione principale sarà però un drastico miglioramento della manutenzione dei carri merci come richiesto dalla Confederazione.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

come state? Come sta andando la vostra giornata? Proprio l'altro giorno, in un ragionamento del CIP, che sono pagine del diario che condividiamo, potete farlo anche voi, ditelo alla Simo se c'è qualcosa che vi sta a cuore. Stavo dicendo appunto che non è mai scontato quanto sia importante ridere, no? E quanto sia importante l'autoironia, e di quanto sia sensibile poi riuscire a capire quale è il limite per poter scherzare con una persona su determinati argomenti. È difficile, insomma, noi ci conosciamo da tanti anni, per cui quando si parla, come si parlava prima con Marco Di Gioia, dello sbirciare nei telefoni dei propri compagni, così sappiamo benissimo che è un'invasione della privacy e nessuno lo vuole fare. È proprio quello scherzo carino che ogni tanto con leggerezza si affronta per poi magari dibattere su argomenti anche più importanti. Ma visto che Chip Chip e queste due ore sono nate proprio per trascorrere del tempo in leggerezza, vi propongo tra pochissimo il nostro momento chill.

0: quello, ogni tanto respirare un pochino più profondamente.
1: Chip chip chill.
0: Non ci resta che scoprire la scelta di oggi, che è sempre molto accurata come la scelta per ogni rubrica di Chip Chip. E allora oggi Chill è dedicato a Yaya Bey, che è una delle voci più interessanti e libere dell'R&B contemporaneo americano. Yaya Bey, nome d'arte Hitaya Bey, nata a New York nel 1990, cresciuta tra Queens e Brooklyn, è figlia del rapper Granddaddy IU, figura storica dell'hip hop anni 90, ma ha costruito un percorso completamente personale, lontano dalle formule e molto legato all'esperienza vissuta. Prima della musica è stata poetessa, artista visiva, attivista. Tutto questo entra senza filtri nelle sue canzoni. Il brano che ascoltiamo oggi si intitola 40 Days ed è uscito nell'aprile del 2026, quindi quest'anno, poco tempo fa, un mese fa. Fa parte dell'album Fidelity, un disco che lavora sul tema della fedeltà a se stessi, alle proprie emozioni, al dolore e alla guarigione. 40 Days è una canzone intima e spirituale, il titolo richiama una credenza diffusa in molte culture, 40 giorni come tempo di passaggio, di attesa, di trasformazione. Yaya Bey ha raccontato che il brano è dedicato al padre scomparso e che quei 40 giorni sono lo spazio simbolico in cui si elabora il lutto e si cerca una nuova forma di dialogo con chi non c'è più. Allora entriamo nello spazio chill.

0: facciamo il giro del mondo virtuale e dalle varie decadi cerchiamo il gruppo, l'artista da mettere sul nostro palco d'onore.
1: Una non basta.
0: Per il Never Ending Music, non per un non basta, niente. Never Ending Music passa da una città che non dorme mai, Midnight City degli M83. Sono il progetto del musicista francese Anthony Gonzalez, originario di Antibes sulla Costa Azzurra. Il nome arriva dalla galassia M83, che è una galassia a spirale situata nella costellazione dell'Idra, visibile dall'emisfero australe. E non è un dettaglio casuale, perché tutta la sua musica gioca proprio con l'idea di spazio, memoria, sogno, un pop elettronico, cinematografico, spesso nostalgico, bellissimo, molto potente. Midnight City esce nel 2011 ed è il singolo più famoso dell'album Hurry Up, We Are Dreaming, un disco doppio ambizioso che segna il vero salto internazionale degli M83, che diventa una colonna sonora non ufficiale di un'intera generazione. Il pezzo nasce da un ricordo personale. Gonzalez ha raccontato che Midnight City è legata alla sua adolescenza, alle prime fughe notturne, al senso di libertà assoluta che si prova quando la città smette di essere rumorosa e diventa tua. Tutta mia la città. Non a caso la canzone cresce lentamente, stratificata, fino ad esplodere in un finale decisamente inaspettato. E quel finale è uno dei momenti più apprezzati del brano, è l'assolo di sassofono suonato da James King, che trasforma la canzone in qualcosa di epico, quasi nostalgico e fuori dalle regole del pop elettronico, decisamente. Un rischio che ha funzionato benissimo. Midnight City è stata usata ovunque: cinema, serie televisiva, spot, videogiochi. Ma non si è mai consumata, perché più che un brano è una sensazione, la notte, le luci, il movimento, la malinconia felice di quando tutto sembra felice, sembra possibile, e per questo non finisce mai davvero. Never Ending Music.

0: M83, M83, Midnight City. La band scelta per il nostro momento magico.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Più che magico, prestigioso. Questa sera ci attendono sicuramente delle magie, va?

0: Io questa sera so esattamente cosa guarderò.
1: Chip Chip Television.
0: Oh sì, perché sulla 1 dalle 21 torna uno degli appuntamenti televisivi più seguiti al mondo, l'Eurovision Song Contest, un evento che compie 70 anni, nato come coproduzione internazionale tra le emittenti membri dell'EBU, European Broadcasting Union, di cui fa parte anche la SSR. Oggi è molto più di un concorso, è uno dei più grandi eventi televisivi internazionali, seguito da centinaia di milioni di spettatori. L'edizione 2026 si svolge a Vienna dal 12 al 16 maggio e per la Svizzera a salire sul palco sarà Veronica Fusaro, 28 anni, con il brano Alice, un pezzo intenso e non scontato che in questi mesi, in queste settimane abbiamo sentito più e più volte, anche molto volentieri, anche attraverso poi lo showcase e l'intervista abbiamo conosciuto ancora meglio Veronica Fusaro. Martedì 12 maggio, quindi stasera, la prima semifinale, giovedì 14 maggio la seconda, sabato 16 maggio la finale, sempre sulla 1 alle 21. Per chiudere questo momento Eurovision, visto che Veronica Fusaro l'abbiamo sentita spesso e volentieri, come dicevo, ho scelto di proporvi chi ha portato la bandiera svizzera davvero altissima negli ultimi anni, che è Nemo. Nemo Mettler, nato a Bienne nel 1999, ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 2024 con The Code, riportando la Svizzera sul gradino più alto dopo Céline Dion nel 1988, un brano potentissimo e che in pochi giorni è entrato nelle classifiche di mezza Europa. E poi, dopo un successo così, molti si sono chiesti perché non siano arrivati subito altri brani altrettanto esplosivi. Beh, la risposta è semplice: Nemo, dopo l'Eurovision, si è concentrato sui live, sui festival internazionali, su nuova musica più personale e su un equilibrio necessario dopo un'esposizione enorme. I singoli pubblicati dopo, come Eurostar, raccontano un momento di transizione, meno hit da classifica e decisamente più identità. E allora chiudiamo così con un brano che non è stato solo una vittoria, ma una dichiarazione di libertà. Questo è Nemo, questo è The Code, appuntamento sulla 1 questa sera con l'Eurovision dalle 21.

0: Julien Boveraud, produttore noto soprattutto per i suoi lavori con Olly, l'abbiamo sentita assieme a Fulminacci ed ora preparatevi a una vera e propria chicca, perché lo sapete, a noi piace viaggiare nel tempo, nello spazio, ci piace tornare spesso e volentieri indietro di diverse decadi, 1980, musica meravigliosa, ma anche negli anni 70. Beh, quello che vedo davanti ai miei occhi è il prossimo brano in scaletta, che è Let's Go Crazy, il brano che apre Purple Rain del 1984, album film che consacra Prince come artista totale. La canzone si apre in maniera, insomma, molto sentita, molto profonda, accompagnata da questo organo, e poi cambia improvvisamente pelle. Quindi noi entriamo in punta di piedi all'interno di questo bellissimo brano, Prince, Let's Go Crazy.
1: Dearly beloved,

Prince. Produce e suona quasi tutto e firma uno dei finali di chitarra più riconoscibili della sua carriera. Spesso citato tra i grandi assoli della storia del pop rock, è stato veramente meraviglioso sentirla. Tra pochissimo ci avventureremo nel boschetto della mia fantasia, momento dedicato anche ai bambini, ma soprattutto al nostro uccellino curioso che vuole avere informazioni nel mondo della natura.

0: sono le 16:46, un buon fine pomeriggio, una buona serata a tutti voi. Magari alcuni saranno addirittura d'arrivo per quella che è una settimana corta, per chi si è presa il giorno di festa, poi il ponticello, il ponte, insomma, e quant'altro.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: E quindi magari siete già con un piedino verso i vostri giorni di riposo, e chi lo sa. Intanto soddisfiamo la richiesta, la curiosità del nostro Chip Chip. E quindi parliamo di rane, le rane che cambiano colore mentre dormono. Nel boschetto della mia fantasia oggi vivono delle rane un po' speciali. Alcune specie di rane, quando si addormentano, fanno una cosa incredibile: cambiano colore. Di giorno possono essere verdi, marroni o mimetizzate tra foglie e rami, ma quando dormono diventano spesso più chiare, a volte quasi pallide, come se avessero spento la luce. Non è magia, è il loro corpo che cambia, che si rilassa completamente, i pigmenti della pelle si spostano e la rana cambia tono senza accorgersene. Succede solo nel sonno profondo. È un po' come se anche loro, dopo una giornata nel bosco, si togliessero la maschera del giorno per riposare davvero. Nessuna strategia, nessun travestimento, solo riposo. Nel boschetto della mia fantasia questa storia ci ricorda una cosa semplice: a volte per stare bene non serve fare nulla, basta chiudere gli occhi e lasciare che il colore giusto arrivi da solo. Mi fa pensare a quelle sere in cui, magari quando condividi il divano con qualcuno e stai guardando un film, vorresti non far vedere all'altro che ti stai addormentando palesemente, così come ogni sera a pochi minuti dall'inizio del film che hai scelto tu talvolta, e però l'altro se ne accorge perché hai cambiato colore.

0: dice Mariana Ferreira Froes, cantante du Brasil, che abbiamo ascoltato con Colombina. È il momento di andare via.
1: Signora, ma che diavolo le prende?
0: Ma no, ma nel senso che fa parte del programma. Vado per lasciarvi con i cialtroni tra pochissimo. L'appuntamento con Chip Chip è fissato a domani alle 15. È stato bello stare con voi. Ci sarà ancora il vento fuori? Sì, lo so che non sono da sola a avere dei problemi col vento. Mi scombina la testa.

0: di gioia, sono colpito dal testo di questa canzone, cioè baciami le clavicole.
1: Beh, tu ce la fai?
0: Fantastico.
1: Tu no. Hai bisogno di uno che ti baci le clavicole.
0: Beh, questo dice, non è che mi bacio io le
1: esatto.
0: È come baciarsi i gomiti, lei è capace?
1: Ho visto gente che si è fatto togliere le tue costole per baciarsi le clavicole.
0: Non è quello.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: È una leggenda quella delle costole che vengono levate. Però quante letture abbiamo fatto sull'argomento, no? Sentiamo cosa il nostro redattore di oggi cosa vuole aggiungere.
1: Tu che ne sai che è una leggenda?
0: Tu c'hai la faccia di quello che ti sei fatto togliere tre costole. Tre te le sei fatte.
1: Facciamoci seri, per favore.
0: È vero.
3: Previsioni del tempo per domani al sud: abbastanza soleggiato, temperatura compresa fra i 9 e i 19 gradi, al nord almeno in parte soleggiato, qualche rovescio isolato pomeridiano in montagna non escluso. Ma la possiamo riscrivere con chat GPT?
0: La smetta, di gioia, la prego. Secondo me, adesso non voglio dire, però sì. Un po' ADHD di gioia
1: sì,
0: c'era.
1: Sì,
0: un
1: po'... vero?
0: Sì, sì, lei mi va, mi salta.
1: Di palo in frasca.
0: Beh, il
1: griso
0: è
1: un esperto griso, quindi.
0: Vabbè, sì, allora. È vero.
3: Vorrei concludere, temperatura minima di 4 gradi, massima fra 16 e 19, prego.
0: Viabilità sulla 2.

0: è un po' complicata come sempre a quest'ora, tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Mendrisio verso Gaggiole e Bizzarone, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Magliaso e Ponte Tresa, tra Quartino e Cadenazzo e tra Sant'Antonino e Contone.
1: Tre news.
2: L'aggiornamento delle 17. Si estende la bufera politica nel Regno Unito. Tre membri del governo britannico si sono dimessi in pochi giorni, mentre il primo ministro Keir Starmer non ha intenzione di dimettersi nonostante il cattivo risultato ottenuto di recente dai Labour alle elezioni amministrative, mentre almeno un centinaio di parlamentari laburisti chiedono al Premier di fare un passo indietro. Dall'interno, il settore primario svizzero è in trasformazione. Nel 2025 il numero di aziende agricole è diminuito dell'1,7% e un calo analogo si registra anche tra le persone attive nel comparto, come rileva l'Ufficio Federale di Statistica. Prosegue invece la crescita delle superfici dedicate alla coltivazione di verdura, aumentate del 5% lo scorso anno. A trainare questa evoluzione sono soprattutto i cantoni di Berna, Zurigo e Argovia. Sono state tutte rimpatriate le persone residenti in Svizzera ferite nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana e curate all'estero. Lo comunica l'Ufficio Federale della Protezione della Popolazione. In totale 22 persone domiciliate nella Confederazione sono state rimpatriate da cliniche specializzate in Belgio, Germania, Francia e Italia.

0: Cosa vuoi aggiungere a questo disco?
1: Niente.
0: Niente. Meraviglia. Adansky, un DJ, produttore inglese che si è perso un po' negli anni.
1: Peccato, eh?
0: Che ha, non dico inventato Seal, ma l'ha semiscoperto lui grazie a questa canzone, ma anche a quella dopo, che era Crazy.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Sì, sì.
0: Dice?
1: Mi espongo.
0: Aspetti che la sentono cantare. Aspetta.
1: Vabbè.
3: C'è più bello.
0: Buon pomeriggio alla Svizzera italiana, ma anche al resto della Svizzera che ci ascolta via DAB Plus. Ma in arrivo di nuovo le feste.
1: Sì.
2: Quando? Dei cialtroni.
0: Beh, guarda, a giorni.
4: Cialtroni, eccoli qua. Cialtroni, eccoli qua.
0: Siamo
4: chiaro. Vai là. Cialtroni, eccoli qua.
0: A giorni di gioia, non mi faccio domande scomode.
1: No.
0: Però
1: no,
0: ci hanno detto così. Ci siamo, no?
1: Sì.
0: Stiamo attivando.
1: Anche i pacchi quelli che compri online sono a giorni che arrivano.
0: Stiamo cambiando le valvole dei trasmettitori, stiamo schiacciando on sui vari interruttori, insomma. Ci stiamo adoperando per. Insomma,
1: a parte gli scherzi, sì.
0: No, dai. Va bene, inizia il programma del Club dei Cialtroni anche oggi, martedì 12 maggio. Di Gioia è pronto a scaldare la voce per la doccia altrona.
1: In realtà protesta, no? L'angolo della protesta. Iniziamo subito male.
0: Perché?
1: Griso, tra me e lei oggi c'è Maretta.
0: Perché?
1: Perché lei appena mi ha visto, mi ha affibbiato una canzone. Cioè io non
0: questo è bello.
1: Ma come gli ascoltatori come cosa capiscono?
0: È quello che è un gioco.

0: ricordo una discoteca che chiudeva con questa canzone il set del DJ a una certa ora
1: però,
0: della mattina, tipo le 6, tipo lo Sporting di Campione che è fermo là da ormai anni, quindi ne parlo e non ne faccio pubblicità, però chi si ricorda quella discoteca c'è passato magari anche
1: questi
0: dei
1: ricordi, sì.
0: Non erano solo bei ricordi, se devo proprio ammettere. St. Foss, J. Giles Band, siamo alla rassegna stampa.
1: È vero, siamo alla rassegna che inizia con dobbiamo denunciare un furto.
0: Ah, ecco.
1: Sì, allora Baviera, Kempten, 70.000 abitanti, parchimetri regolari e una coppia con un piano. Per 10 anni un dipendente comunale ha rubato dai parchimetri moneta dopo moneta, con metodo, con disciplina e serietà, perché ci vuole anche serietà a fare certe cose, se no viene sgamato subito. Allora, un sacco di monetine e il metodo: il mercoledì il comune svuotava i parchimetri, lui assieme alla moglie la sera prima li controllava e ne svuotava anche lui il tutto ciò che era il contenuto prima dei colleghi, buttava via le ricevute.
0: Quindi lui lavorava per
1: il comune, certo.
0: Quindi aveva la chiave per aprire i parchimetri.
1: Non poteva svuotarli tutti, però è ovvio.
0: Si prendeva quello un po' più pieno,
1: esatto. Buttava via le ricevute e i parchimetri risultavano così vuoti. Come li hanno beccati? La banca, perché hanno fatto 2 milioni di versamenti di monetine in banca
0: tutti insieme. Lì ci vuole un livello di furbizia proprio.
1: È così, ma andiamo avanti, non ci fermiamo mai, caro Griso, perché noi cialtroni da oggi in poi, lo annuncio, possiamo andare finalmente anche noi alle Maldive.
0: Oh, sarebbe bello, un sogno, sa?
1: Basta andare a Waikiki Beach di Honolulu, sente come suona bene.
0: Ma Honolulu non è alle Maldive.
1: Ma sì, è lì da quelle parti,
0: non
1: si
0: è.
1: Chiama così, Waikiki Beach di Honolulu. Alle Maldive.
0: Alle Maldive.
1: Si chiama così.
0: Cioè, chiami Honolulu alle Maldive.
1: Adesso
0: sono scelte.
1: Basta meno di 50 franchi a notte. Tu dici, come fa?
0: Tanto, dai.
1: 50 franchi. Appunto.
0: È poco, sì.
1: Ah, poi dico per le Maldive, insomma. C'è solo una cosa, una piccola cosa da sapere.
0: Ah, sì, chissà.
1: La camera è una capsula. Cioè, è un loculo di 1,90 m di lunghezza per 1,20 m di altezza, quindi potete stare solo sdraiati.
0: Sì.
1: Ma alla fine devi dormire. Cioè, devi dormire.
0: È quasi una bara, vorrei dire. Più o meno, scusi, il riferimento.
1: Volevo che lo dicesse lei.
0: L'ho detto io, sì.
1: Ci sono 103 bare capsule accatastate.
0: Sì.
1: Il bagno è in comune, il frigorifero è in comune. Gli asciugamani, però, ce li danno.
0: Una specie di ostello con i loculi.
1: Esatto.
0: Che bel posto.
1: Senti che bello.
0: Oh, sì.
1: Sono già lì. C'è anche un piccolo schermo televisivo incastrato, ma va usato solo con le cuffie perché potresti disturbare.
0: Questo va bene.
1: Lo slogan ufficiale recita: scoprite un nuovo standard di lusso e comfort alle Maldive, al Waikiki Beach di Honolulu.
0: Alle Maldive.
1: Alle Maldive.
0: Cioè, è una scelta discutibile.
1: Finalmente possiamo andare.
0: La pagano per questo spot?
1: No. È solo il dovere che faccio io ogni giorno.
0: Ha barattato una vacanza in un loculo alle Maldive.
1: Ho prenotato un loculo.
0: Ecco, immagino.
1: Storia d'amore, andiamo a Strasburgo. Questa è curiosa. Sandra, 44 anni, è innamorata di un tram. Tu dici, non di un tramviere, proprio di un tram, il convoglio numero 3013. Tra l'altro, quel numero ovunque in casa sua, e sulle pareti, sugli abiti, negli oggetti decorativi, è impazzita, tanta fuori di testa. Tutto è nato durante il lockdown ai tempi. Sandra aveva iniziato a parlare al tram.
0: Sì, certo.
1: Vuoto.
0: Il lockdown ha fatto dei casini non indifferenti.
1: Esatto, lei era in questo atrio dove c'era questo fermo, questo tram vuoto, questo deposito, e durante i suoi colloqui chiedeva un segnale, e proprio in quel momento si era accesa una luce intensa nella cabina.
0: Incredibile,
1: Per Sandra è stata la risposta, caro Griso. Certo. Sale su quel vagone vuoto e dopo essere scesa non si è mai più sentita la stessa. Thomas, perché ha anche un compagno, questa donna, ha accettato il triage. No, il triage è un'altra cosa. Il menage a trovare, ecco, è un'altra cosa.
0: Certo.
1: E ha pure accettato il matrimonio simbolico tra i due, il tram e la ragazza, con cerimonia organizzata con la collaborazione di un tramviere. Pare che adesso.
0: Che bella ammucchiata, posso dirlo? Scusi,
1: Pare che adesso ci sia anche interesse nel chichiglio con il tram.
0: Vuole spiegare tecnicamente come funziona? Perché adesso.
1: È come le clavicole, tu ti devi sempre togliere.
0: No. Provi a immaginare, non lo so, il chichiglio con il tram.
1: Ecco, forse è meglio non immaginarselo.
0: I preliminari già sono preoccupanti, secondo me.

Questo programma è sponsorizzato da Cialtron Fit, le camicie facili da togliere in caso di rissa ai matrimoni.

0: può smettere di cantare da tutto il tempo. Che
1: così la confondo e lei mi va sotto la doccia facendo un bel casino, perché questo succederà.
0: Non mi parli.
1: L'hai già dimenticato.
0: Non mi parli, l'ho già dimenticato. Mi faccia concentrare.
1: No. Allora siamo alla doccia altrona. Marco Di Gioia sta per entrare in doccia a cantare una canzone che voi dovete scoprire e ricantare al nostro numero 079-873-8073. Canzone di oggi, anticipo, è una canzone italiana, quindi sì, apre il ventaglio a più possibilità.
0: Sì.
1: Canzone magica, stupenda, una delle più belle della storia della sì, musica italiana.
0: Sì.
1: Rovinata da Marco Di Gioia,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: la
0: sì, sono con lei.
1: Questo
0: lei
1: è il gioco. In palio sì, c'è il completino intimo del club dei Cialtoni con la scritta "Non c'è più bello" e le calze. Vada Di Gioia.
0: Si dice calze.
1: Dica come vuole. Va.

0: Club dei Cialtroni, che è più una community ormai che un programma di personaggi discutibili, quali il sottoscritto, ma anche Marco Di Gioia.
1: Però hai guardato tutti prima me, prima di guardare.
0: Ma che ho davanti lei. Volevo sottolineare la cosa. Qualcuno scrive, attenzione, salutiamo Balù, e scrive: è proprio vero che la musica ti trasporta altrove. Io appena sento cantare Diggio mi sposto immediatamente su un'altra stazione. È cattiveria questa.
2: No, io ho il potere di spostare le masse.
0: È cattiveria. Sì, su altre stazioni. Le nuove frontiere della musica. Secondo me sta piacendo come spazio, sta dividendo, perché poi andiamo a toccare delle canzoni che sono dei grandi classici, la gente si sente un po', diciamo così,
2: infastidita leggermente,
0: perché quando vai a prendere i Bee Gees, quando vai a prendere Nirvana e trasformi le loro canzoni bellissime con l'intelligenza artificiale, dando a questa canzone un vestito nuovo, la gente può accettare o meno. Tanti però dicono: cavolo, questa versione non è mica male, eh? Ok. Stiamo parlando invece oggi di una canzone che sì, è andata, ha funzionato tantissimo, si usa spesso nelle feste, che è In the Summertime di Mango Jerry. Tra l'altro avevamo anche in scaletta, pensa la coincidenza, programmata quella di Shaggy.
2: Ma davvero?
0: La sua versione, che vabbè, non ascolteremo oggi, perché diamo spazio a questa In the Summertime.

0: L'ho convinta di gioia?
1: Sì.
0: Beh, lei la si convince con poco, devo dire.
1: No, è divertente.
0: Sì, è divertente, è vero. In the Summertime, nella versione AIIA, cioè intelligenza artificiale, che viene utilizzata da qualche programmatore là fuori, che però non ha la fantasia di dare una voce diversa ogni volta.
2: Ma perché,
0: no?
2: Non fanno un minimo sforzo?
0: Ma sì, beh, cambia un po' la voce.
2: Dai,
0: falla
2: la
0: assomigliare più a qualcun altro.
2: Ma no, la mia, per esempio. Non hanno capito nessuno.
0: Si è fermata anche la musica, ha detto questo.
2: Nessuno ha capito niente di quello che ho cantato. Ti dico solo questo.
0: Dopo riprendiamo.
2: Mi dai una mano?
0: Dopo, un calma. Prima il brrr. Ano orecchiabile 1982, Plastic Bertrand. Che ho scoperto, quello di Sampa Prumwa, Banabi e Banabà, lui è belga.
2: Ah, sì,
0: e non aveva cantato lui quella canzone, perché la casa discografica decise di far cantare un altro. Lou De Prick. Lou De Prick, lui l'ha confessato recentemente, 14 anni, 16 anni fa. Oh. Recentemente mica tanto. Oh, però si è sempre pensato, insomma, che fosse lui a cantare quella canzone. Ne prendiamo un'altra, che è legata al mondo dello sport. Sentite qua.

0: fascia, sai, quella spugnosa da mettere sulla fronte, vestito tutto attillato con
1: quella che raccoglie il sudore,
0: sì, e la racchettina da ping pong, grande brano orecchiabile, c'è da dirlo,
1: bello,
0: 1982
1: bello.
0: Plastic Bertrand era ping pong, e adesso vi sblocchiamo il ricordo.
2: Il mio prozio soleva dire: ascolta sempre lo scorrere del fiume, ma sta attento a non bagnarti.
3: E questo che cavolo vorrebbe dire?
2: Non lo so, non l'ho capito, però è molto pittoresco.
4: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

sentire il mio prozio buon'anima? Il momento della partenza arriva, quando meno te lo aspetti. Grazie, Diego.

0: batterla due volte, o almeno l'assolo di Van Halen 3-4 volte di seguito, non si può fare. Va bene, torniamo alla doccia altrona, perché mi spiace per lei di gioia, ma nessuno ha capito.
1: Non è mai capitato nella storia della doccia altrona by Grise di Gioia. Mai successo.
0: Vero. Almeno uno o due ci arrivavano.
1: Sì,
0: oggi
1: almeno
0: neanche uno.
1: No, manco mezzo.
0: Mi tocca darle una mano. Forse, vediamo, magari riesce a esprimere meglio la sua arte.
1: Ci
0: canora.
1: Ci riprovo.
0: Dai, ci riprovo. No, così è dura.
1: Dura,
0: Metricamente ci siamo, solo che anche altre canzoni hanno più o meno quella cadenza lì, e quello è il casino. Posso dare una mano?
1: Ci prego.
0: Allora.

0: canzone, perché nessuno finora è arrivato a capire.
1: Però scusa Criso, sono arrivati dei messaggini e ancora non li abbiamo ascoltati.
0: No, vabbè, diamo modo anche agli altri di capire, perché la Elo, che salutiamo con un abbraccio, dice questo. Sì.
2: Guardate, dall'intro di pianoforte mi sembrerebbe Vasco, il resto proprio buio totale.
0: No, dai.
1: Griso, grazie per l'aiuto,
0: Beh, vabbè, possiamo aiutarli un po' di più.
1: Grazie
0: però
1: per l'aiuto.
0: È forse Vasco Rossi?
3: No,
0: assolutamente no. Quindi rientriamo nella doccia per l'ultimo tentativo. Vada di gioia, canti.

0: la voce di André 3000, che è anche un attore, lo sapevi? Ha fatto Four
1: mi
0: Brothers con Mark Wahlberg,
1: che
0: si è qualcosina fatto. Outcast era Hey Ya del 2003, siamo arrivati all'esito del gioco, non facile oggi, ma l'avevamo anticipato.
1: È vero. Stanno arrivando a flotte adesso dei messaggi, non capisco perché con la mia interpretazione non ci siate arrivati.
0: Non si faccia domande, mandi pure.
1: No, io volevo leggere questo messaggio che mi critica di darmi all'ippica con e si firma con immutato affetto.
0: Vabbè, uno si dà all'ippica con immutato affetto. Dai.
1: Sentiamo questa.
0: Vai.
2: Credo sia questa, ma non me ne vengono in mente altre. L'ho anche sentita solo una volta. La vostra
0: doccialtrona.
1: Dai, vai.
2: Sarebbe forse questa.
0: Vai. No, non è. Bella idea, però no, purtroppo non ci sarà,
1: poverina.
0: C'è Enzo che ci arriva, senti qua.
3: Di gioia, ora le tue labbra con la voce puoi spedirla in un indirizzo nuovo, magari sulla luna. Di gioia, Rimmel.
1: giusta. Ma andiamo avanti.
0: Dai,
1: Griso,
0: vai.
1: Questa cos'è?
0: Amor mio, nanno mio, non è quella.
1: Io so cantare molteplici canzoni in una, non è da tutti.
0: No, è la sua diplofonia che genera altre cose.
1: Lei è davvero un galantuomo.
0: Abbiamo un vincitore?
1: Sì, ce l'abbiamo. Sentite qua.
0: Vai.
4: E forse Francesco De Gregori
0: Rimmel.
4: Grazie. Voglio troppo il completino, mi prego.
0: Ma perché non l'hai cantato?
1: Ma certo, non l'hai cantato.
0: Va bene per questa volta, per questa volta. Vincitore si chiama Marco.

0: giorno qualcuno penserà di rifare questa canzone in chiave ska con l'intelligenza artificiale.
1: Potrebbe funzionare, sai?
0: No, non dica così. Va bene, Francesco De Gregori, Rimmel, il cialtrino vince appunto il nostro completino intimo. Dovevo aggiungere qualcosa. Ah sì, saluto anche, si firma Web Spider, uh-huh, che dice che quello che ha mandato un messaggio sbagliando, uh-huh, e io pensavo fosse amor mio, quella roba lì, non è Ombretta Colli, ma intendeva probabilmente The Boxer di Simon and Garfunkel. Però,
1: sai, vabbè.
2: Sono Radio Televisione Svizzera.
0: Sono speculazioni queste, no?
2: Rete 3.
0: È tardi.
1: Presto che tardi, previsione per domani al sud abbastanza soleggiato, temperatura compresa fra i 9 e i 19 gradi, al nord almeno in parte soleggiato, qualche rovescio isolato pomeridiano, in montagna non escluso, temperatura minima 4 gradi, massima fra i 16 e i 19. A lei la linea, Laido.
3: Eccomi qua.
1: Come sta?
3: Mi chiamo Giumbo. L'avete messa l'altro giorno, non se ne va più dalla testa.
1: Com'è che fa? Le viene bene come la pronuncia?
3: Mi chiamo Giumbo. Scusi, mi stanno chiamando. Cos'è? Il telefono.
1: Ah, lei?
3: Un attimo, devo andare a prendere.
1: Faccia.
3: Ma chi è che mi disturba? Pronto?
4: Sì. Laido?
3: Ciao, Jerry.
4: Ciao, bello. Senti, ho anche un problema. C'ho la tallonite e il male all'anca che non mi muovo dalla branda oggi.
3: No, povero.
4: Dolore proprio da vecchio.
3: Povero.
4: E avrei bisogno di un favore.
3: Che cosa?
4: Senti, piglia la mia macchina e vai lì alla radio che c'è il corso di DJ che io non ci riesco ad andare. Mi sostituisci per piacere oggi?
3: Va
4: mi
3: bene,
4: fai la supplenza?
3: Va bene.
4: Che tanto c'è
3: bene.
4: Lì il De Fuffas.
1: No, DJ.
4: Che è bravo, Che è bravino, E ha già imparato delle cose. Quindi tu devi andare solo a vedere cosa ha imparato, va bene?
3: Va bene.
4: Vai lì e osserva e digli di misciare bene. Okay?
3: Va bene.
4: Ciao.
3: Va bene. Di gioia, lei conosce tal De Fuffas?
1: No.
3: C'è questo ragazzo che fa il corso pomeridiano.
1: Ma lei
3: di
1: ha tempo, eventualmente?
3: Certo.
1: Glielo presento io.
3: Prendo io la macchina.
1: Glielo presento
3: arrivo.
1: Io. Lega. Grazie. Però le vesti.
3: Sì,
1: ecco, perché se deve venire in macchina deve sapere se c'è traffico o meno.
3: Allora, code per incidente sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio. Anzi, no, è Rivera in direzione di Bedenzione, direzione nord. Chiedo scusa.
1: Ah, si figura.
3: Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Chiasso. Da Mendrisio verso il Gaggione, Zarrone, a Lugano, sulla principale via del centro, entro tra Magliase e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino. E Contone, ecco, andiamo avanti, ci vediamo dopo.

0: Bausa. Dici che in norvegese si pronuncia così, Bausa.
1: Bausa, ho bisogno di una Bausa. Bausa.
0: Mi ha fatto ridere di già. Siamo ad Chaltron of the Day.
1: Esatto, ci sono delle cose tristi che accadono e noi però dobbiamo raccontare tutto, siamo sempre sul pezzo. Siamo in Ohio, immaginatevi una partita di baseball, un fuoricampo che fa volare la palla sugli spalti, classico, no? E una bambina allunga la mano per prendere quella palla lì.
0: Una bambina, una palla sì, che arriva a 120 all'ora?
1: No, beh, il fuoricampo ora che è arrivato al vero fuoricampo ha rallentato.
0: Ma dice che
1: sì,
0: nell'azimut, nella balistica. Bravo. Rallenta la palla.
1: Bravissimo.
0: C'è lei, perché
1: no, ho visto le immagini, ci sono con tante immagini. Ah, okay.
0: Ma
1: un uomo vicino a lei l'anticipa, la prende e se la porta a casa.
0: No,
1: gesto roba. Ripreso dalle telecamere, commentato dal telecronista in diretta TV.
0: Che figuraccia il tipo!
1: Con primo piano dell'uomo che guarda la telecamera, non se ne accorge.
0: Rovinato la vita come la coppia al concerto dei Coldplay.
1: Esatto,
0: ma lì.
1: Esatto. Noi ci fermiamo qui.
0: Sì.
1: Cercate su Facebook l'uomo con la palla.

0: di gioia di questa canzone potrebbe uscire prossimamente una versione reggaeton fatta con l'intelligenza artificiale. Ciao Joe, ciao Joe. Sa di gioia che l'amica Daniela ha fatto la sigla per il corso di DJ con DJ Geriatria.
1: Sì, lo so. Sì,
0: senta qua,
2: questo ragazzo DJ De Fuffa
1: di gioia
2: voleva imparare.

0: brava, brava,
1: brava, Daniela, brava, vero, imprecisa vero, sul nome, ma brava.
0: Andiamo a berci una roba, Giovanna, andate, dai, lascialo qui da solo.
1: Che io ho da fare. Che tra l'altro adesso no, è vero, non c'è geriatria. Ma è vero che viene live, no? Vediamo. Chi spunta da quella è?
2: Bello andare in giro.
1: Salve Laido.
2: Con le cose sotto i piedi. Buonasera.
1: Puntuale anche lei però.
2: Si è visto. Allora è pronto. Lei è il di Fuffas?
1: Di Gioia, ma mi chiami
2: di
1: come vuole. Fuffas,
2: molto bene. Allora io ho qui dei dischi.
1: Sì.
2: Ce li avevo là a casa a Villarzilla.
1: Ah, la porta di lei?
2: L'ho portata io.
1: Mi fido?
2: Naturalmente, si fidi. Metta questo e poi vediamo se è bravo a mixare come ha detto DJ Jerry Atreia. Bada.
1: Bravissimo.

0: Cioè, è pronto? È pronto?
1: Sono pronto, sono curioso.
0: Forza!
1: Aia!
0: Mixi che finisce.
1: Un attimo, in faccia devo contare. Aspetti, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Va bene, è andata bene secondo me.

0: c'è confusione, ci scrivono gli ascoltatori, mi scusi Laido. No, c'è confusione perché sono un po' meravigliati che ci sia lei adesso a farmi da insegnante.
1: Ma devo spiegarlo.
0: Sì, lo spieghi bene.
1: Sono magari collegati solo ora. Di geriatria ha una tallonite.
0: È vero,
1: anche il male all'anca di quelli proprio brutti da anziano. Tra l'altro è in coda per fare la protesi all'anca.
0: Sì?
1: L'anestesia gliela faccio io.
0: Come gliela fa lei?
1: Io sono anestesista, non l'ho mai detto, ma sono un anestesista. Sì.
0: Va bene, va benissimo allora. Continuiamo qua con la lezione. Se mi frusta non riesco a mixare.
1: E invece è più bello.
0: È vero.
1: Mixi,
0: mi piace, mi frusti di più.
1: Vediamo
0: se non riesco a mixare.
1: Riesce. Vada.
0: Vado.
1: Non va.
0: 4. 2.
1: Non sta contando.
0: 1. Ci sono. Tengo,
1: Com'è un po' fuori.
0: No.
1: Di gioia e parlarci sopra per coprire la magagna.
0: E questo è un disco che adesso vi farà ballare.
1: Non così perché è veramente imbarazzante, glielo posso dire.
0: Però il disco salva,
1: Sì, il disco
0: salva.
1: Sì, ecco, è andato. Senta, ma devo darle un voto anche. Mi ha detto Jerry che devo darle dei voti.
0: Sì.
1: Sì, allora per quello di prima gli darei un 3.
0: Sì?
1: Mi dà un bacetto?
0: No.
1: Allora 2, anzi 0.
0: No, non è bello da parte sua.
1: Per questo passaggio dovrei darle un 3. Cosa vuole?
0: Sì.

0: perché ho su questa musica.
1: È vero, ma ci credo.
0: È molto bello.
2: Senta, però un attimo, mi scusi, volevo approfittare che c'è lei, perché sa, il DJ tante volte in console viene chiamato per un attimo per fare gli auguri al microfono.
0: Ah, giusto.
2: C'è un nostro ascoltatore, sì, che
0: anche
2: si chiama Alan.
0: Vuole da un voto anche qua. Ah. Per come fa gli auguri in discoteca.
2: Allora, guarda, attenzione, c'è Alan. Mi può mettere un po' di eco? Grazie. Alan.
0: Aspetta, gli devo dare zero perché è un riverbero, non è un eco, innanzitutto.
2: Ah, è un riverbero, è vero, sì. Vabbè, sto imparando. Allora, un riverbero. Alan, non c'è Alan, è andato.
0: Alan è andato. Che peccato. Però quindi vabbè, questa torta con le candeline a chi le abbiamo?
2: E soffia lei?
0: 40 candeline.
2: 40 anni.
0: Questa così si fa, di fuffa.
2: Grazie. Prego. Grazie.
0: Senti,
2: grazie.
0: Mi mette l'ultimo dischetto che le ho portato per cortesia, che ho un ricordo speciale.
2: Sì?
0: A un'amica che si chiama Rosalla.
2: Ecco.

0: so chi abbia scelto Rozzalla, ma bravi, bravi. Questa non la sentivo, non la sentivo veramente da tanto tempo.
1: Si sente una certa commozione.
2: Sì, è vero.
1: Questo messaggio.
2: So scegliere bene i dischi oltre che mixare.
1: Non ho scelto niente.
2: Non l'ho scelto io?
1: No, l'ha scelto Rabba, che saluto, perché viene qua a svernare a casa Villarzilla.
2: Ah, sono cose che non voglio sapere.
1: E invece io le dico, perché ho appuntamento con lui tra poco, con Rabba, che ha scelto Rozzalla per chiudere.
2: Come mixo, bene?
1: No. Malissimo, no. Ma se mi dà un bacetto le metto un altro 6. Mi dà un bacetto?
2: Sì.
1: Mi dà un bacetto?
3: Sono perfetto.
2: Vada, vada, vada, vabbè, cosa si deve fare? Green, dov'è l'altro? Griso! Griso!
4: Ma è andata?
2: Guarda.
4: Ha lasciato qui i volti, aspetta.
2: Vai, vai.
4: Ma chi era? Non era Jerry, chi era?
2: Lei lascia sta, poi ti racconto,
4: Ma io non ho mai visto così. Capelli strani.
2: Sì, un po' un tipo particolare. Bravo.
4: Biondo platinato.
2: Sì, fa l'anestesista.
4: Sì, ma pensa, ti potrebbe servire.
2: Beh, mi è già servito due volte, quindi grazie.
4: Non c'è il due senza il tre. Te la sei cercata tu, stupido. E non sei altro. Joe, allora, guarda qua. Uno zero.
2: Sì.
4: Un sei. 06 06 06 DJ 06 06 che ne so io.

0: La voce di Luke Steele e la chitarra, ma anche il resto degli arrangiamenti di Nick Littlemore, erano gli Empire of the Sun.
1: Buon compleanno a te,
2: a me,
1: a me,
2: a me.

0: Esatto, diciamo che l'evento principale questa sera è l'Eurovision Song Contest, è la prima semifinale in diretta da Vienna. Signore e signori, il commento è la nostra Alice, Gian Andrea Costa e...
1: Ma perché lo fai così?
0: Lo sai che non lo so.
1: Ma smetti.
0: Mi è venuto proprio così.
1: Mi sfastidisci, veramente, sei imbarazzante ogni tanto. Rifallo bene come la voce che hai, con la voce buona che mi mandi in pappa il cervello. Vai, vai.
0: Alle 21 Eurovision Song Contest, la prima semifinale in diretta da Vienna, commentato da Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa.
1: Bravo.
0: Ecco, ecco, ecco. Che ora? Alle 21, però se c'è dire anche una cosa, che noi facciamo il tifo per Veronica Fusaro,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: rappresenterà
1: giusto,
0: la Svizzera,
1: giusto.
0: Con Alice e che dire?
1: Appunto, a che ora, dove?
0: Che sciocco che sono, no, alle volte.
1: Sì, di più direi io. Prego.
0: Lei di conforto, quando sono sotto morale la chiamo per rinfrescarmi. Questa sera alle 21 sulla 1.

0: Che peccato però sapere che i Kool & the Gang abbiano copiato Alexa. Alexa, Alexia, no, Alexa, chi è che era?
1: Lei come pensa di fare delle battute?
0: Ma non faccio le battute.
1: Ma non sono nemmeno battute.
0: Ma no, questa è proprio...
1: Come è l'originale, è l'altra che poi faceva, era leggermente diversa, però era citata la canzone dei Kool & the Gang.
0: Ma si chiama Ale?
1: Alex, Alexia,
0: Alex,
1: non Alexa.
0: Alexia.
1: Alexa! Torniamo domani, se Dio vuole, naturalmente, alle 17, da Di Gioia!
0: E da Griso!
1: Ciao! Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ed eccoci qui alle 19 in punto su Rete 3. Buonasera, sono Giulia Meletta.
2: Rete 3.
1: E le previsioni del tempo fino a questa sera, di nuovo un po' di sole oggi che fa molto bene all'anima, allo spirito. Meno mistico il bollettino di chiaramente Locarno Monti. Al sud generalmente soleggiato e ventoso, al nord abbastanza soleggiato nonostante qualche annuvolamento soprattutto lungo le Alpi. Per domani martedì al sud di nuovo abbastanza soleggiato, temperatura compresa tra 9 e 19 gradi, al nord almeno in parte soleggiato, qualche rovescio isolato pomeridiano in montagna non escluso, temperatura minima 4 gradi, la massima domani tra 16 e 19. E ci sono code per incidente sulla 2 tra Lugano Nord e Rivera in direzione di Bellinzona e ancora rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e Brogeda verso l'Italia, da Mendrisio verso Gaggiolo e tra Agno e Ponte Tresa. La galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa questa notte per lavori urgenti dalle 21 alle 5 del mattino.
0: 3 News.
3: Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. La proposta di legge prevede di processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, fra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. Un attentatore suicida a bordo di un veicolo a tre ruote carico di esplosivo ha ucciso almeno 9 persone e ne ha ferite altre 34 nel nord-ovest del Pakistan. L'uomo si è avvicinato a due agenti ad un posto di blocco prima di farsi esplodere. Alcuni giorni fa un altro attentato suicida in cui un'autobomba è esplosa ad un posto di blocco a Banno, uccidendo almeno 15 persone. Infine, anche il 2025 si è chiuso positivamente per le casse pensioni svizzere. Stando alla Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale, la performance media del patrimonio netto si è attestata al 6,1%. Il risultato si spiega col buon andamento tanto dei mercati obbligazionari.

0: azionari che di quelli azionari.
1: Rete 3 Sport.
2: Il futuro nebuloso del Bellinzona, Christen ci prova ma vince Narvaez. Buonasera da Paolo Laurenti, prima di tornare sulla situazione della CB, la quarta tappa del Giro d'Italia, la prima sul suolo italiano dopo l'inizio in Bulgaria, a vincere Narvaez in volata, lanciata forse un po' troppo presto dall'elvetico Jan Christen, che ora nella generale si trova a soli 4 secondi dalla nuova maglia rosa, l'italiano Giulio Ciccone. Passiamo come promesso al calcio e alla conferma che l'attuale proprietario Juan Carlos Trujillo dirà addio alla Bellinzona, retrocesso ieri sul campo a fine stagione. Il patron colombiano vuole infatti cedere il club e l'ipotesi del fallimento dunque è più concreta che mai. In Super League si gioca il penultimo turno del torneo contro la retrocessione, questo è il programma alle 20:30, Servette Losanna, Lucerna Zurigo e soprattutto lo spareggio salvezza Grasshopper Winter Tour. Tennis, pure gli ottavi di finale del torneo di Roma, Jannik Sinner non ha incontrato difficoltà eliminando in due set il connazionale Pellegrino. Grazie a questo successo il numero uno al mondo ha eguagliato il record di 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.

0: e lei sì che spacca, Olivia Rodrigo, con la sua nuova Drop Dead, che ha cantato anche a SNL Saturday Night Live lo scorso sabato. Sono andata a recuperare il video e oltre a questo ha partecipato anche chiaramente ai vari sketch, commedie, e mi ha fatto morire dal ridere, ma veramente, sapete quelle risate quando non si riesce più a respirare, come... ecco, che sembra tipo un chihuahua impazzito, e è quello che sì, che ha causato il suo la sua performance a SNL, se volete andare a rivederla. Risate assicurate.
1: La tua serata su Rete 3.
0: Mamma mia, avevo veramente paura di soffocare così nel letto guardando questi video di Olivia Rodrigo. Allora, buonasera a tutti voi, di nuovo io sono Giulia Meletta, è un piacere essere qui con voi fino alle 21. Ricevo già i vostri messaggi, c'è Luca in pole position che chiede come va, ma sono io che lo chiedo a voi, come state? Come state in questo martedì 12 maggio? Siete pronti per questa prima serata di Eurovision? O non ve ne frega niente? Non ne parleremo tanto, anche perché chi è interessato troverà un super mega special in TV, condotto tra l'altro dalla nostra Ellie Scavallini e Gianandrea Costa, e quindi ecco, tutto il mondo Eurovision sarà lì. E invece, se lo vorrete, qui con noi questa sera una puntata di Caffè Soirée. Non vi anticipo troppo i temi, sarà come sempre una miscellanea, ma soprattutto con tanta buona musica scelta dalle nostre fattine dei dischi. Prima Olivia Rodrigo e adesso Miley Cyrus.

appetito anche a chi è a tavola. Alle 19:12 stavo facendo così un passaggio anche sul nostro sito RSI Food, il canale dedicato, il canale RSI dedicato alle ricette, alle novità che riguardano il mondo culinario. Maggio, per esempio, leggevo, è un mese ricco di nuovi arrivi locali ed è per lo più un'esplosione di verde e di rosso. E quindi che cosa mettiamo nel carrello? Pomodori, zucchine verdi, fiori di zucca. Ma quanto sono buoni i fiori di zucca con un po' di, ecco, in pastella. La trevisana, gli asparagi verdi, broccoletti, tutte cose buone, no? Per la nostra salute, i cetrioli, ecco, anche i cetrioli tagliati fini. Non so se li avete mai fatti in insalata con un po' di umami. Avete presente l'umami? Allora io lo chiamo l'umami, in realtà poi è il prodotto che ha il sapore umami, che sarebbe uno dei cinque gusti fondamentali percepiti dalla lingua, cioè il dolce, il salato, l'amaro, l'acido. E poi c'è questo termine giapponese che significa saporito o gustoso. Ecco, insomma, i cetrioli con un po' di umami sono una cosa deliziosa. Il messaggio di Pachito, ecco, stavo leggendo, ecco, lui parla di Eurovision, dice: sono del team Eurovision, anche se spero di non ammalarmi, tra virgolette, come ho fatto l'anno scorso con Ballerò. Ma che cosa mi tiri fuori? Ma questa qui, intendi? Ma quanto eravamo malati di Balo! La canzone che ha rappresentato la Germania all'Eurovision l'anno scorso. Anche io ero fuori, dai, ascoltiamola.

cioè, capito, non avrei mai pensato di voler cantare in tedesco. Che dai, cioè, vogliamo bene a tutti i germanofoni, però non è che sia la lingua più musicale. E invece no, con Abor und Tina mi è pure venuta voglia di imparare i lyrics di questa canzone e cantarla a squarciagola. Ballalalalala. Il grande tormentone dell'anno scorso.

0: Esatto, erano due fratelli, Abor and Tuna, sto così dialogando attraverso la radio con Paquito, che dice erano tre i fratelli, no, erano due, e anche se poi alla fine ci ricordiamo tutti soltanto di Tuna, no? Perché cioè, aveva davvero un fratello, ma non era da sola sul palco.
1: Io sono
0: no?
1: ancora in loop con quell'audio, quando era con l'Eurosong Vision lì coso. Sì. Jessy Matador, riesci a trovarla?
0: Gesù.
1: Era bellissima, l'ho ascoltata mezzo fino alla morte.
0: Vuoi sentire la
1: mamma non ne poteva più.
0: La canzone della Francia, quella del 2010, intendi, che era... Sembra l'inno dei mondiali. Certo che si divertivano un sacco sul palco. Va bene, basta, basta, basta. Era questa qua comunque, ok? Basta, anche perché va bene parlare di Eurovision, ma in realtà noi abbiamo qui ancora dei biglietti per voi da regalarvi per tutt'altro evento, il Nevermind Music Fest a Bellinzona, che si terrà al centro urbano. Vi stiamo regalando dei biglietti per diverse serate, si tratta adesso del 21 giugno, quindi se volete andare a sentire i Gente de Zona al Parco Urbano di Bellinzona, gratuitamente, nel senso che vediamo noi due biglietti omaggio, scrivete allo 079 873 8073 e scrivete nome, cognome, indirizzo di casa, indirizzo email e anche il vostro numero di telefono. Dovete mandare queste 5 informazioni, altrimenti non riusciamo a fare l'estrazione. Va bene? Quindi per i Gente de Zona, lo ricordo, domenica 21 giugno al centro urbano di Bellinzona. Abbiamo qui due biglietti.
2: Biglietti! Oggi si regalano biglietti con Orang Music.
0: Esattamente. E allora ascoltiamoli. Ieri li abbiamo ascoltati con Enrique Iglesias, ma loro hanno fatto delle super collaborazioni con dei nomi veramente importanti. In questo caso è Jennifer Lopez, né tu né io, i Gente de Zona.

E chi andrà a sentire dal vivo questo ritmo caliente? Beh, quello che si porta a casa, due biglietti per la serata del 21 giugno, gente di zona, è Pierpaolo. Complimenti Pierpaolo, hai scritto al nostro numero WhatsApp e ti porti a casa questi due biglietti. Domani sera ancora un'occasione per vincerli, mi rivolgo a tutti gli altri che hanno partecipato, sempre intorno a quest'ora.

roar, un ruggito. Katy Perry su Rete 3, alle 19:32 minuti, e questo ruggito si rifà anche un po' al segmento che abbiamo cominciato ieri, incontri con animali selvatici, cioè quegli incontri ravvicinati con animali che non vediamo spesso. E sono arrivati così tanti messaggi da parte vostra, cioè così tante testimonianze, che abbiamo deciso di riprenderlo oggi, ma soltanto per un attimino, perché sono arrivati anche dei vocali interessanti in cui appunto si raccontano storie incredibili. Ma voi avete viaggiato tanto e avete veramente vissuto delle avventure, ecco, mi rivolgo così agli ascoltatori che si sono raccontati in queste sere. Allora, per esempio, aspetta, ho bisogno di un... Ok, grazie. Allora, questo messaggio è di Adriana. Lei dice che qualche anno fa, quando i miei bambini avevano ancora 20, adesso mi concentro, avevano ancora 2 e 6 anni, cosa fanno loro? Vanno in Transilvania da degli amici, Transilvania, capito, cioè la patria del conte Dracula, e dice: un giorno decidemmo di fare un picnic all'aperto, c'erano dei tavoli allestiti per un mercato domenicale, quindi ci siamo fermati lì nei pressi del fiume, vicini al bosco, e ci piazziamo, ecco, iniziamo a tirare fuori le cose sui tavolini, ma ci accorgiamo che un grosso cane marrone ci sta spiando a una 50 di metri di distanza. Adesso voi direte: vabbè, era un cane, e allora non sono proprio animali selvatici. Fatto sta che lei chiede alla sua amica: ma quello lì è un cane? E lei dice: cane? No, questo qui è un lupo. È un lupo fatto e finito. E questo lupo stava proprio lì al limitare del bosco e li studiava. E lei dice: non tirammo più fuori niente dai nostri zainetti e ce ne andammo a gambe levate, soprattutto perché avevamo appunto dei bambini piccoli con noi. In seguito, una mia amica, che ha dei cani husky, mi disse che si trattava di un esemplare che era andato in avanscoperta a studiare la situazione, ma molto probabilmente dietro di lui, da qualche parte, c'erano altri membri del branco che aspettavano le sue notizie sul nostro conto. Fu davvero emozionante, ma ovviamente la paura prevalse e alla fine decidemmo di andare a mangiare a un ristorante. Grazie per questa testimonianza. Direi che è meglio, perché tra ristorante e picnic in mezzo ai lupi, al branco di lupi, fa benissimo anche il ristorante.

0: I Lone Assembly, che sono l'MX3 tutti per uno per il mese di maggio, un quartetto new wave, synth pop, post-punk dal canton Ginevra. You're pulling at the same strings. A proposito di lupi, qualcuno dice da balla coi lupi a pranza coi lupi è un attimo, sì, riconosce il pericolo. E invece qualcun altro, Katie per esempio, dice branco di lupi, io ci vado. Ma guarda, se ti piace così la vita wild, la wild life, abbiamo un'altra testimonianza di un ascoltatore per te. Lui si trovava in Canada, dice, molti anni fa, d'estate, con gli amici. Praticamente loro erano nella zona dei Grandi Laghi e lì ci sono diverse isolette e si presume che su alcune di queste isole non abbia mai messo piede nessuno, e quindi loro dicono: ma abbiamo un'esperienza che ti capita una volta nella vita, cioè un'opportunità, e possiamo andare in un posto completamente incontaminato, e allora perché non passiamo una notte nei boschi su una di queste isole? Cosa fanno? Prendono una barca e un macete addirittura, così giusto per essere sicuri. E con questa barchetta vanno, scelgono una di queste isole, trovano poi una zona un po' piana dove tolgono gli arbusti, fanno un falò, portano da mangiare, da bere, si divertono. E lui dice: ho mangiato troppi marshmallow. Poi lo lascio raccontare a lui che cosa è successo.
1: Quindi io ero completamente strafatto di zucchero.
0: Di marshmallow, sì.
1: E l'idea era di fare a turni per rimanere svegli, perché è la zona degli orsi e dei cougar.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sapevamo che se sentivamo arrivare l'orso da una parte, dovevamo scappare dalla parte opposta.
0: Okay.
1: È solo che loro si sono addormentati e io sono rimasto sveglio, sentendo tutti questi rumori attorno. È stato, non so, poi era quasi allucinogena la situazione, perché io continuavo a mangiare marshmallow perché non c'era più nient'altro da mangiare, quindi mi sono ustionato con quei cosi per scacciare le zanzare.
0: Cosa?
1: È stata una notte abbastanza intensa. E poi la mattina io non ero lucido praticamente. Siamo ripartiti e per tornare a casa abbiamo per sbaglio attraversato un laghetto con le sanguisughe.
0: Ma
1: è stata la mia prima esperienza, il mio primo incontro con le sanguisughe. E devo dire che non è stato piacevole.
0: Ma come il tuo primo incontro con le sanguisughe? Nel senso che poi ce ne sono stati altri. No, ma che orrore, immagino appunto questo ascoltatore che esce da questo laghetto e si ritrova su tutte le gambe e poi una a una staccare queste sanguisughe. Comunque io ho una vita veramente noiosa, rispetto a voi e alle vostre storie.
2: Levamo.

Ecco, infatti Luca dice: il primo Salasso non si scorda mai, ma proprio mai. Mi ricordo da piccola avevo uno di quei libri che spiega la natura, gli animali, anche gli insetti, e c'era proprio non la fotografia come cantano Carl Brave e Francesca Michelin, ma c'era l'illustrazione di una sanguisuga, e ogni volta che aprivo quella, cioè non pensavo, no? Ogni volta sfogliavo e poi a sorpresa ta-da, arrivava quella pagina lì, ed era sempre un momento di alto cortisolo nel sangue. Ok, bene, allora Luca dice anche che settimana scorsa ha visto 5 volpi, un tasso, 3 caprioli, 7 cervi e un germano reale, di notte così in mezzo alla strada. Ma Luca, dove vivi per vederne così tanti in una sola settimana? O è preoccupante, nel senso che dobbiamo anzi fare ancora più attenzione, perché non vorremmo mai investire uno di questi animali. Comunque è molto affascinante, secondo me hai un'energia magnetica speciale per cui attiri questi animali totem.

0: leave me alone.
1: Aspettando di fare il tifo live, perlomeno attraverso la televisione, per chi non ha la fortuna di essere a Vienna a seguire l'Eurovision Song Contest, Veronica Fusaro, Alice. Torniamo indietro fino al 1995. Oh yeah! E ci solleva questo sound. Buon umore, ottimismo e swag. I Green Day.

c'è poco da fare. Questa di Angèle dei Justice spacca. What You Want, il grande ritorno di Angèle, cantautrice belga, su Rete 3 alle 19:57. Buonasera a tutti voi all'ascolto. Stiamo parlando di storie di animali, poi basta e poi chiudiamo. Ma selvaggi e selvatici, ma anche no. Per esempio, questa storia di un ascoltatore che racconta che anni fa c'era un gatto che si aggirava intorno a casa, e allora lui e la sua compagna che cosa fanno? Cominciano a dargli da mangiare, non sapendo di chi fosse. Non bisognerebbe farlo, però vabbè, vedendolo sempre lì da solo, cominciano a dargli da mangiare, e poi il gatto comincia anche a entrare in casa loro e loro lo accudiscono. Però notano che questo gatto ha la pancia un po' dura, dice era un po' strano, allora l'abbiamo portato dal veterinario e il veterinario ha detto che era una gattina piccola incinta. E allora loro si commuovono, oddio, abbiamo una gattina piccola incinta. A casa fanno tutta la zona.

0: E allora dicono: scusi, ma sta cercando un gatto? Sì, sto cercando il mio gatto. E lo descrive questo gatto. E loro dicono: ma ok, allora abbiamo noi il suo gatto, è da 2 mesi che è da noi. E lui, quest'uomo, spiega, no, che era stato via a lungo per lavoro e che era un vicino che doveva occuparsi del gatto. Chiaramente non l'ha fatto, il gatto se n'è andato ed è arrivato a casa del nostro ascoltatore, che gli dice: comunque la gattina è incinta. E lui dice: ma va, quella è vecchia come un cucù, è da anni che c'ha un tumore in pancia. Sì, è vero, non era bellissima come storia, però c'è un po' di cinismo, ok?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non lo so perché a me ha fatto ridere. Era vecchia, era molto vecchia, ha avuto una bella vita. Comunque, io do per vere tutte le vostre storie, le vostre testimonianze, ma qui la veterinaria, ma mi volete spiegare? Era una veterinaria vera? Vabbè, per fortuna c'è anche Luca che mi manda un messaggio, ride, dice: ma no! Ok, allora non sono l'unica. Che poi sono una gattara, capito?
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

E ieri ricorreva anche l'anniversario della nascita di Salvador Dalí, quello coi baffettini all'insù, no? Avete capito? Perché è importante, lui, oltre a essere, così come l'ho semplificato io, quello coi baffettini all'insù, è una figura necessaria per capire veramente un pezzo del Novecento, un'epoca in cui gli artisti iniziano a rompere le regole, a mescolare pittura, cinema, moda, fotografia, spettacolo, molto prima dei social e della cultura dell'immagine, quella dove viviamo noi. Ecco che lui aveva già intuito che un artista poteva essere insieme creatore, provocatore e anche personaggio pubblico, no? Lui, un po' come D'Annunzio, voleva rendere la sua vita un'opera d'arte, aveva anche lui questo mantra. Probabilmente di lui conoscete già gli orologi molli, o meglio la persistenza della memoria, quest'opera alla quale io, non lo so, io penso ogni volta che mi annoio tremendamente. Magari sapete quando avete davanti un interlocutore difficile da ascoltare, ecco, il tempo non passa più e io mi immagino tutto intorno le cose che si sciolgono, no? Come i suoi orologi. Ma vabbè, mie psicosi personali a parte, per inquadrare il personaggio vi racconto un aneddoto su di lui. Salvador Dalí nel 1936 a Londra va a una conferenza internazionale dedicata al surrealismo. Lui doveva tenere lì un discorso davanti a una platea, ma invece di presentarsi in abito elegante come tutti gli altri, arriva vestito con una pesantissima tuta da palombaro, ok? Anche col casco metallico, come quelli usati per le immersioni profonde, ma non una cosa moderna come oggi, no? Negli anni 30, quindi immaginate la tuta da palombaro negli anni 30 con questo casco pesante in metallo. Dice che lui si è vestito così perché si sta immergendo nelle profondità della mente umana. Ecco, il problema è che il casco era vero ed era completamente chiuso. Quindi cosa succede? A qualche minuto dall'inizio della conferenza il pubblico nota che Dalí si comporta in modo strano, più frenetico del solito, agita le braccia, è allarmato. All'inizio si pensa che sia parte della performance, ma poi si rendono conto che questo qui sta veramente soffocando, perché il casco è sigillato e manca l'aria, manca letteralmente l'aria. La situazione diventa seria, lui cerca disperatamente di togliersi il casco, non riesce però ad aprirlo da solo. Alla fine alcuni presenti salgono sul palco e usano una chiave inglese che arriva da non so dove per svitarlo e finalmente liberarlo. La cosa assurda è che il pubblico pensa che questo sia un trucchetto, che sia parte della performance, e allora applaudono, applauso, applauso, applauso, convinti di aver assistito a un'opera teatrale perfettamente riuscita. Un episodio diventato leggendario perché contiene proprio il personaggio di Dalí, cioè il genio creativo, il gusto, la provocazione, la voglia di stupire e anche la follia.

giusto! Luca mi ricorda che non ho detto la cosa più importante su Salvador Dalì. La maschera della Casa de Papel. Giusto, giusto, giusto. Le cose importanti, è vero, sono queste qui.

che bello sentire anche i metronomi su Rete 3 alle 20:19 minuti. Questo gruppo inglese attivo da diversi anni, ormai dal 1999. Questa è The Look. E prima di raccontarvi una storia molto inquietante, una delle nostre che ci piace, ecco, che piace a noi così all'interno di Café Soirée, prima di tutto ciò, e vi anticipo già che è bella inquietante questa, in un modo nuovo, ecco, troviamo sempre un nuovo modo di essere intrisi di inquietudine. Prima di tutto ciò però vorrei sentire il singolo, il primo singolo di Anissa, questa cantautrice ticinese che già è stata membro di diverse band in Ticino, i Tipsy Road, i Sunset 99, ma adesso si è detta perché non esplorare anche la dimensione solista. E allora ha scritto un disco, si chiama Armonia, così, con l'accento sulla O, Armonia, e questo brano esplora la vulnerabilità dell'essere umano nelle relazioni, delle interazioni in cui ci riflettiamo negli altri, e nessuna di queste parti riflesse è reale, è solo ciò che ci restituiscono gli altri. Queste le sue parole, e il brano in questione è Stupidamente, che annuncia appunto questo nuovo disco made in Ticino. Anissa.

E alle 20 e 24 minuti siamo pronti per entrare nell'atmosfera di questa storia che vi dico è una delle più fuori di testa, almeno secondo la mia percezione. Poi mi direte voi, viene sempre da uno dei nostri podcast preferiti che cito di nuovo, Smosh Reads, scusate. Ed è la storia di un uomo di 24 anni che dice: sto con la mia ragazza da 2 anni e mezzo circa. Avevo appena finito gli studi quando abbiamo iniziato a frequentarci e da allora ho fatto ogni genere di lavoretto, a volte anche 2 lavori contemporaneamente. Lo facevo per arricchire il curriculum e per fare esperienza. Ho lavorato in caffetterie, librerie, una biblioteca, un supermercato e anche come tutor di inglese. La maggior parte di questi lavori è durato dai 3 ai 5 mesi. Il periodo più breve è stato di 2 settimane e mezzo, il più lungo 8 mesi. Ma ogni volta succedeva una cosa strana. La gente chiamava per lamentarsi di me, lasciava recensioni negative su di me, usava il wifi riservato ai dipendenti per cercare cose sospette online a nome mio, e poi ex sedicenti colleghi chiamavano per avvertire il datore di lavoro su di me, cioè usando il mio vero nome, dicevano: no, non è una persona da assumere. Ecco, e tante altre cose più subdole che io davvero non riuscivo a spiegarmi. Ero sconvolto da questa situazione, me ne vergognavo anche, ma avevo troppa ansia per affrontare la cosa. La raccontavo soltanto alla mia ragazza, lei mi consolava, mi sosteneva ogni volta che queste persone mi rovinavano la vita. E io continuavo ad andare avanti, anche se loro continuavano a trovarmi. Arriviamo a questa settimana. Dice: attualmente ho un lavoro part-time in una panetteria. Ci lavoro da 2 mesi e mezzo. Sta andando abbastanza bene, ma la mia capa mi ha parlato di una questione che riguarda le recensioni Google. Avete presente, no? Che puoi lasciare sempre anche su Google una recensione, no? Su come ti sei trovato. E dice: qualcuno nella recensione si lamentava di un dipendente che non si era comportato bene e la descrizione poteva riferirsi praticamente solo a me. Era un giorno in cui c'ero solo io in negozio. Comunque, la recensione conteneva commenti molto elaborati e cattivi sul mio conto. Era già successo in 1 o 2 dei miei lavori precedenti e io ho detto alla mia capa: no, ascolta, sono tutte sciocchezze, ti spiego, è qualcuno che ce l'ha con me, mi è già successo tante volte. Insomma, lei mi ha creduto e mi ha detto che avrebbe ignorato il commento. E poi dice: durante la pausa ho controllato io stesso la recensione, il nome utente era piuttosto ridicolo, era una cosa tipo Mick Mirtillo. Comunque vabbè, torno a casa, non ne parlo nemmeno con la mia ragazza che tanto ormai è stufa, le sa già tutte queste storie, non aveva senso lamentarmi ancora. Parliamo, va tutto bene, poi lei esce dalla stanza e il suo telefono è lì sul tavolo e all'improvviso riceve una notifica da Google. Non ricordo esattamente cosa dicesse, ma il pop-up era qualcosa tipo: Mick Mirtillo? Il manager ha risposto alla tua recensione. Cosa? Cosa? E lui giustamente dice: mi è crollato il mondo addosso. Tutto combaciava. Le recensioni negative, le telefonate di lamentela ricevute dai miei posti di lavoro in passato, tutte le strane cose per cui ero stato licenziato. Ma perché farlo? E poi diceva: sto cercando una spiegazione, non può essere vero, ho sempre pensato che lei fosse la mia ancora di salvezza, l'unica cosa che mi fa sentire davvero bene. Oh no. Sì, adesso tutta la depre dei Coldplay, perché vogliamo sentire come si è sentito lui, ma poi vi dico com'è andato a finire.

È una storia un po' deprimente, lo so, ma nel senso che, cioè, è deprimente, fa paura. A me ha fatto veramente paura questo ragazzo che continuava a essere licenziato dai posti di lavoro e poi scopre che era tutto merito, ecco, era tutta colpa della sua ragazza. Scopre questa cosa. Allora lui è inorridito perché c'era veramente un rapporto di fiducia con lei, o perlomeno così lui pensava, e dice: per qualche giorno ho fatto finta di niente, dovevo metabolizzare l'informazione. Poi un pomeriggio le ho detto: non è che posso usare il tuo computer perché devo prenotare un biglietto per il treno, voglio andare a trovare mio padre. Lei dice: sì sì, tranquillo. Allora lui prende il suo computer, aspetta che lei vada sotto la doccia per prepararsi per andare al lavoro, lei che ce l'aveva ancora un lavoro, e dice: ho iniziato a guardare tra le sue mail. Dopo aver scavato un po', ho trovato un'email inviata a se stessa che conteneva un file spreadsheet, tipo una di quelle tabelle, no? Dice: mi sono inviato il file, l'ho stampato, ho fatto uno screenshot. Perché? Perché quel foglio conteneva praticamente ogni singola informazione esistente su di me: numeri di telefono, email, password, orari di lavoro, colleghi, i loro numeri, i loro social, oltre ad alcune email e password che lei usava per gli account con cui scriveva tutte quelle recensioni negative, contattava le persone, con cui mi rovinava la vita. Ecco, era tutto lì, ordinato con precisione per permetterle di distruggermi nel modo più efficiente possibile. Quando è uscita per andare al lavoro, ho deciso che la cosa migliore fosse fare subito i bagagli senza dire niente, cioè non avrei lasciato indietro nulla. Mi sentivo come un ricercato, come se qualcuno mi stesse dando la caccia. Ma poverino questo ragazzo! E chiama la sua capa, dice: guarda, mi prendo qualche giorno di libero dal lavoro. E va da suo padre, e qui dice: inutile dire che lui è stato la mia roccia, ho pianto per 2 giorni, lui ha dormito addirittura sul divano nella stanza degli ospiti perché avevo paura che la mia ex potesse entrare in casa. Lui ha gestito tutto alla grande, ha chiamato la polizia, un avvocato e più recentemente anche uno psicoterapeuta per me, perché ero nel peggior stato mentale della mia vita. Perché l'ha fatto lei? Perché, come dice anche Luca, che ha capito subito la cosa, perché lei andava da lui, lui andava da lei a piangere, no? Quando succedevano cose brutte sul posto di lavoro, lui andava da lei a cercare sostegno e lei aveva bisogno, psico, cioè qui c'è veramente una malattia a livello mentale, lei aveva bisogno che lui fosse vulnerabile, che fosse debole, fragile, così da potergli stare vicino e da poter essere lei la sua roccia. Ecco, mi ha fatto venire veramente i brividi questa storia, cioè davvero esistono persone così, non me ne capacito. Ecco, per rilassarci un po', Gaia con La Bossa Nostra.

0: Remo Forrer ha rappresentato l'Eurovision Song Contest qualche anno fa e lo abbiamo ascoltato con la sua nuova Falling, ma noi eravamo in atmosfere ben più tetre con la nostra storia.
1: Spero che sia riuscito a farsi pagare anche i danni morali e anche economici, perché
0: questo ragazzo,
1: per aver dovuto cambiare così tanti lavori, è un danno economico mica da ridere.
0: Economico, ma... ma soprattutto,
1: spero per lui che ci sia riuscito.
0: Sì, soprattutto morale, psicologico, di salute mentale proprio. Infatti Michele dice che storia assurda, ma alla fine lei è stata sistemata a dovere dalla legge. Beh, dopo non c'è più stato un ulteriore aggiornamento, anche perché lui ha detto che non voleva più troppo parlarne. Era, questo è un ragazzo molto giovane e si vede che non aveva nemmeno bene tutti i mezzi per gestire la situazione, ma chi può avere tutti i mezzi? Onestamente, a qualsiasi età, se senti che la persona che ti è più vicina è in realtà la persona che sta cercando di boicottarti, non oso immaginare come si sia sentito lui. Però per fortuna c'era suo papà che lo ha aiutato, e addirittura, perché lui, il ragazzo, non voleva più parlare con lei, no? Con la ex, e non ha dato nemmeno spiegazioni, e quindi il papà è dovuto tornare nella casa, nell'appartamento di lui, a prendere le sue cose, ed è poi stato lui a parlare con la ex. Non abbiamo i dettagli di che cosa si sono detti, ma ecco, rimane una di quelle storie da brivido, cioè piccoli brividi, ma peggio dei fantasmi, peggio dei pupazzi stregati, bambola assassina, peggio lei, ecco, la ex psicopatica.

trova ciò che ami e lascia che ti uccida. Dante, guarda un po', Dante ci fa una citazione di Bukowski. Che pubblico abbiamo questa sera, pubblico di letterati. Dante, beh, lo deve pur portare il suo nome. Le 20:46 minuti, siete sempre all'interno di Café Soirée con Julie Meletta fino alle 21, e poi vi ricordo ci sarà Radio Monnezza e poi la replica di un'ora per voi a partire dalle 23. Ma noi intanto ci facciamo coccolare dalla nostra musica, musica che ci tiene anche abbastanza up, con quella buona vibe, buon umore, DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne.

0: didn't bother buying roses. We ain't ever grown.
1: Dermo Kennedy con Funeral. Intanto stavo anche guardando quello che succede su RSI la 1 e c'è lo speciale dedicato a Eurovision condotto da Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa, e poi più tardi ci sarà appunto la finalissima, tra poco in realtà alle 21 la prima semifinale, la prima serata di Eurovision, dove sentiremo la nostra Veronica Fusaro, sempre commentata da Gian Andrea e Ellis. Intanto da Julie Meletta è tutto, io vi ricordo che tra poco c'è DJ Monnezza, ci sarà anche la replica di Un'ora per voi e noi ci risentiamo presto, sempre su queste frequenze, quelle del cuore. Oh. Rete 3, e ci lasciamo non con un pezzo, con un pezzone come piace a noi, perché è di nuovo Tame Impala, Breathe Deeper.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Memo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Frate, ma nessuno ci crede che i tre malandras del quartiere conosciuti dalla portinaia con il nome di The Craigs siano qui direttamente dagli inferi. Here from hell, con quelle geppe. Ma al massimo avrete rovinato una aiuola giocando a pallina dove sei stata. E questo nonostante il power popparo pompato via a grandi palate con questa song. Dai, teste a pera. Io sono Tusei, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno che gli unici veramente
1: vero arrivano diretti dall'inferno sono solo essere
0: e sempre stagliati verso il walk and wall storto e demonizzabile The Cramps, quelli che dagli inferi ci mandano pure la cartolina.
2: La cartolina, allora from hell.

0: libero selvaggio che te lo urlano i Meteors, amici di tutti gli psychobillers dell'universo conosciuto. Go Buddy Go, vai tu e tutti i buddy del pianeta, pure il sempre immenso Buddy Guy, master assoluto della sei corde, king del blues che piace alla gente che piace alla gente che piace, il buddy che ci piace avere subito qui al volo a smitragliare sulla sua chitarrazza potenziata
1: roba bella, roba giusta, roba vera, roba
0: come questa. Oh Daddy.

0: Così titolarsi il melodiame, invece Blues Marciame il giusto afferro ci con disinvoltura redneck direttamente dal retro del loro pick-up scrauso che non passerebbe mai il collaudo a Camorino dai due left lane cruisers.
1: È questo che è successo, horror!
0: E questo è il titolo che hanno dato alla loro melodia, bleffandoci a noi che siamo giovani, belli, siamo vunci, ma siamo anche nabbi.
2: Nabbi?
0: È vero, bro! Frate! Però vabbè, che ce frega se l'hanno intitolata hip hop senza che sia hip hop. Anche noi per piacere alle fanciulle diciamo siamo qua e siamo là, siamo su e siamo giù e poi in verità siamo dei agnasti. Quindi prova bene uguale, dai.
1: Poi diciamolo.
0: I Left Lane Cruisers, per fare quello che hanno fatto, mica che l'hanno messa in cacciara da soli, no! Si sono fatti anche aiutare dal tastierista del punk blues con le modifiche famose non... che gira che mai si fermerà con il nome di James Legg. Questo James Legg qua.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto, molto bella, bella.
2: Ma certo che no. Devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
2: Lo dico la mia mamma.

0: Se ti chiami Osaka, non è che per forza devi venire da Osaka. Non è che per forza devi avere il passaporto del meraviglioso paese che ci ha dato mostroni gommati come Godzilla, Mothra, Kumonga, Gojira, Kong, la scimmia col pannolencio, King Caesar, Space Godzilla, Hydra, Mega Godzilla, Barugon, Gamera, Anguirus, Daimajin, Rodan, Gigan, King Ghidorah. Ma anche terra di supereroi come Super Sentai, Megazord, Megaloman, Kamen Rider, Poseidon, Kagestar, Ninja Captor, Barom, Kikaider, Moonlight Mask, Fireman, Robo Detective Keiji, Inazuman, Space Iron Man Chiodine, Super Robot Red Baron, Ultraman. E i non gommati ma vestiti da nabbi? Power Rangers! Puoi anche sceglierti sto nome qua e arrivare, che ne so, Magaro, dall'Australia. Non è che te lo vieta nessuno, non sta scritto da nessuna parte. E infatti gli Osaka Punch, che hanno appena smelodiato la loro formula particolarissima di wok mix chitaroni ma anche svisatelle jazzy, arrivano dall'Australia, dove ci sono solo gaimani, ragni giga più velenosissimi e cangurame basculante. Adesso, mo che ci troviamo già in loco, restiamoci belli baldi nello sgulto di altri amici della terra cangurata.
1: Gente bella, gente bella, gente pop, power, rocky, maggioratissima.
0: Come sempre stilosi amici di tutti, Udugurus.

sono i boss totali della new generation di gagliardissima gioventù pronta al poghereccio selvaggio e alla conquista del mosh pit, i Turnstile. Grande combo di riff hardcore alla maciccia, ma anche di melodiazza di livello superiore, oltre che a mettere in piedi show di ultrapotenza sul palco. Un po' quello che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna successe agli eroi di un'altra generation, quella degli anni 60, quella che vide i giovanissimi Rolling Stones impersonare i Bad Boys della Situation, quando all'inizio invece stavano sul palco come sei Nabbi. Sei, perché ancora il pianista Ian Stewart veniva considerato uno della band. Poi il management scafato gli disse di muovere le chiappe su quel palco, di essere più lascivi per attizzare il fanciullame e di darsi la giusta attitude ultra malandra per poter così diventare il contraltare dei ben vestiti, ben pettinati e smelodiatissimi Beatles. E così fu che un gruppetto di super giovani amanti del blues e del rhythm and blues divennero quelli consegnati alla storia. Loro e quella loro prima incisione che vedeva pure la cover di Come On di Chuck Berry, talmente sconosciuta al tempo in Inghilterra da diventare un hit total proprio a nome degli Stones.

Mystery Trip smarmellavan via lisergici quanto basta i Garagers Chesterfield Kings, figli total degli Stones prima maniera. Ma zero mistero invece il trippazzo che si sparan via i Juke Joint Pimps, che c'è dal nome, ma di base Gepparo, che tu sai, io so, gli stanno, sappiamo, si sanno, tutti sanno dove vogliono andare a parare. Ma è ovviamente ovvio che il loro trippone porta diretti nel mondo del Juke Joint del Delta, dove si spanava via il più ruspante blues da che il mondo ha iniziato a girare e mai si è fermato mai. Mai. Poteva dunque essere un trip diverso il loro da questo Delta Trip?

0: up out of here. Turn that guitar down, boy. Yeah.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
1: Radio Monnezza.
3: Mimo, ma.

0: come figo il DJ. Mamma, guarda come figo il mio DJ.
1: Queste le parole top parole sbobinate dai Duracell proprio nella song a tema DJ-ato. Una roba che se lo dici veramente a tua madre, ma per bene che ti vada, ti cambia i connotati con delle sberle di potenza che quando ha finito di dartele sembra un mix tra tutti i cani dei cartoni animati. Quindi una faccia che contiene tipo le sembianze di Pippo, Bolt, Pongo, Perdita, Dodger, Lucky Dog, Pluto, Toby e Leone il cane fifone, tutti mesciati. Un bel momento per te dunque, bro, zia, nonno Bagunghi.
0: Un momento che solo il mondo DJ poteva generare. Un momento che solo il mondo radio poteva generare.
1: Perché il DJ esiste solo dentro la simpatica scatoletta. Scatoletta oggi più tornata che mai, perché ho sgurato dal mondo internetame, piattaformato, spotifyato, youtubaro, tiktoktabile. Praticamente quello che ha generato ciò che raccontano nella loro song gli Hives, il rigor mortis radio.

0: Tanta energia per i Nova Express. Beh, di base se canti I'm Alive non è che puoi cantarla come la canterebbe Tony Musceria. Ci devi mettere il giusto punch, anche Garage, anche Garogna, anche Chitarroso. Se no, stai a casa e gioca con i cubetti Montessora. E quando hai fatto la torretta, ci chiami che veniamo lì, te la buttiamo giù con una pedata e ti facciamo piangere, capito?
1: Rigola mia mamma.
0: Perché o sei giovane, Garage nell'anima, o Montessorati e non ci stonare l'anima a noi col giubbino di finta pelle plasticoso comprato al mercato. Quel giubbino grazie al quale possiamo assumere la giusta piega plombabile per muoverci storti sulle note dell'immortale riff Garage Garogna I Want You. Quello sì dei Trucks degli anni 60, ma qui rimarcito via il giusto grazie ai Destination Lonely.

rock electro battagliero della giovane amica proveniente dal Sudafrica, Ekka Vandal. Il rock che genera il zollazzo nel mondo amica di questo programma, solitamente invece schifato come la peste dal mondo fanciulla. Fortuna quindi che arrivano a noi girls che non te la mandano a dire, come Ekka Vandal, certo, ma anche come l'esotica e bravissima cantante somala Sara Halgan, fanciulla che, pur restando nel pieno della tradizione musicale della terra sua, sa espandere alla grandissima gli orizzonti della sua musica. Se non ci credi, ci crederai dopo lo sgulto della Laga, canzone maggiorata dall'utilizzo anche spensierato di un bel urganet che ci sta sempre.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto molto bella bella.
2: Ma certo che no, devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
2: Lo dico alla mia mamma.

Ciara totale, se in zona ti arrivano i Legendary Shake Shakers. Qua, baldissimi a smulinare via il loro blues modificato condito di armonica tuonante. Ma raga boys and raga girls, è così. Solo con gente come loro puoi animare la festa del pollaio. Con loro o con altri amici similari tipo Trixie and the Train Wrecks.

0: fantastico! Mondo ciuffato, mondo whack and wallissimo e mondo reverendo in combo totale.
1: Ma no, non reverendo in versione parrocchia.
0: No, in versione roccabillatissima.
1: Perché lo sculto appena conclusosi in sciallanza
0: è quello che vedeva bello in pista il reverendo Horton Heat.
2: Sì!
0: Il reverendo Horton Heat con la sua chitarrazza a cantare il saluto agli amici super giovani del death metallo, niente meno. Death metal guys! Ma perché sì? Perché Elo ha la testa così, quindi vede più in là del mondo bigottato che ci circonda. Lui è pure l'altro reverendo, il reverendo più famoso di Berna, il reverendo Beatman, quello che Elo pure omaggiò il mondo dei giovani metallers, rileggendo con la sua bella piega quella black metal dei Venom che diede proprio là al fenomeno metallo estremo, black metal.

0: elefante, lui è una gallina e io una pappa, una palestra.
1: Radio Monnezza.
0: Dato il giro, inizia la prova.

0: Ogni tanto, se la sfarfalleggia via, dimentichi di essere dei boss della situ ultra psichedelico krautrockiana di Düsseldorf. Il Vibravoid. Ma ormai anche
1: gente bella, gente vera, gente con le camisette Pasley, gente con i capelli sugli occhi.
0: Sente il bisogno di limonare con qualcuno che non sia se medesimo. E quindi è giusto che si giochi la carta glamurizzata. Mica come quei selvaggi dei Black Angels. Che tanto hanno già belle che capito che con quelle ceppe, con quelle barbazze vunciate e quel pilo ultra long vunci uguale e quell'attitudine a buttarla in cacciara psichedelica pesa pesa, ma per bene che gli vada possono giusto limonarsi un calippo e quindi procedono per la loro lercia strada senza problema alcuno, sbobinando roba rogna, roba bella roba giusta roba garugna, come questa History of the Future.

0: quando ti bastano tre accordi per scasciare la festa, allora vuol dire hai capito l'essenza del rock and roll, espressa in tre accordi per buona parte della carriera tuttanea da parte di Jesus and Mary Chain. Attitude che ha dimostrato quanta guapparia compositiva sfarfalleggiava nella lieta boccia dei due fratelli Reid quando non erano occupati ad insultarsi e menarsi sul palco. Così, directly in the face al pubblico lieto di questi incontri proto-pugilistico wrestling non richiesti.
1: Ma ormai i giovani sono così, devi prenderli come sono. Devi prenderli come sono. Anche se butta la roba nel minimalismo allegro, non è che devi fargli la mena perché non sono Stockhausen. Dai, bro, Francis, zio frate.
0: Allora non avremmo avuto mai amici del giro che funzia e che va bene se lo fai ruzzare per tutto il pezzo come gli Sleep for Mods, che addirittura, per essere più completi, hanno usato qui pure lo stesso titolo del pezzo appena sgultato dei Jesus and Mary Chain, Fizzy.
1: Ma non è bellissimo tutto ciò?

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E che bello quando arriva di nuovo quel momento in cui andiamo a raccontare la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert.

Nevergreen, la possibilità di godere delle perfette sconosciute di De Gregori. Allora, dimenticate il Francesco De Gregori delle antologie, dei tributi televisivi, delle compilation che girano da 30 anni. È una serata dove lui sale sul palco ed è un altro, con una domanda diversa in testa, che non è quello cosa devo suonare al mio pubblico, ma cosa voglio suonare questa sera al mio pubblico. Pochissime persone, riparte nuovamente in autunno, ottobre e novembre, Roma e Milano, al Teatro Out Of di Milano per esempio e al Teatro Sala Umberto di Roma. Nevergreen, non ci sono i grandi classici a fare da spalla alla scaletta, sono le canzoni che De Gregori ha molto amato, e questo accade spesso quando gli artisti hanno delle produzioni molto particolari, molto intense, ma magari non riescono a esibirle o a farle conoscere al grande pubblico che vive e continua a vivere del ricordo delle grandi hit, motivo per cui spesso le grandi hit diventano le maledizioni per alcuni artisti, come per esempio Piccolo Grande Amore per Claudio Baglioni o La mia banda suona il rock per Fossati. E lui si mette lì tranquillo, al punto che l'atmosfera è così rarefatta che qualcuno finisce per chiamarlo, per approcciarlo, per dire qualcosa di personale, e lui ricrea quella atmosfera che si viveva al Folk Studio di Roma quando cominciò a suonare, e si spinge molto in là, talmente in là che alla fine canta canzoni come quella che vi faccio sentire in questo momento, Cardiologia, la versione poetica di quello che è lo stress del cuore al sentimento dell'amore. Ho detto delle cose estremamente banali che lui riesce a cantare in maniera fantastica. Chi vorrà addentrare nell'oscuro mondo poetico di De Gregori, narratore, cantastorie alla Dylan, non potrà perdere Nevergreen per godere di qualcosa che non ha mai sentito, perché spesso sono tracce lasciate lì, così.

Un'ora per voi, Blanco ed Elisa, ricordi in compagnia di Herbert Cioffi, una canzone bellissima, un momento d'oro per Blanco che è impegnato nel primo tour nei palazzetti, primo tour della sua carriera nei palazzetti, che conquista grande gradimento trasversale. Questa che abbiamo ascoltato è la quinta traccia dell'album dedicato a sua madre che si chiama Ma. Io sono un gran fan di Blanco, quando tra l'altro si intreccia con la voce di Elisa, decolla in maniera meraviglioso, è veramente molto bravo. Tra l'altro è uno dei brani più graditi, rischia di tallonare Ossessione di Samurai J, che al Festival di Sanremo non gli avevamo messo lì un soldino, e che sta conquistando ovviamente perché arriva la bella stagione ed è una canzone perfetta per la bella stagione, ma c'è la poesia di Blanco, contemporanea e coinvolgente. Parliamo di Jovanotti, che recentemente è passato alla ribalta della cronaca per la questione dei prezzi sui live, dicendo: io ho sempre mantenuto i miei prezzi, cioè prezzi bassi, sempre gli stessi da moltissimi anni, sono assolutamente competitivo per quello che riguarda le tariffe dal punto di vista internazionale anche con i miei colleghi, ma non solo, ho letto tanti articoli di Jovanotti e la romanità. Lui è nato a Roma, cresciuto a Roma fino a 19 anni, il padre lavorava in Vaticano, poi si è trasferito a Milano, ha cominciato a lavorare ovviamente alla radio e poi, dice lui con un po' di rammarico, non ho fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante, avere un luogo di riferimento poi diventa importante. Per esempio per Venditti o Dalla con Bologna è comunque rimasto un luogo e un punto di riferimento importantissimo. Jovanotti che ha presentato a Roma il suo tour, il Jova Summer Party 2026, una festa itinerante su due ruote, il Jova Giro attraverso l'Italia con partenza dalla capitale d'Italia e conclusione ancora a Roma con due finali il 12 e il 13 settembre al Circo Massimo. Non solo due concerti finali, ma una vera e propria festa di ritorno. Grande orgoglio da parte anche del sindaco di Roma, che si vede contentissimo del fatto che Jovanotti abbia celebrato la città di Roma, che lo accoglie a braccia aperte. Sapete, io sono sempre stato dicotomico con Jovanotti. Da un lato ho detto sì, c'è stato un momento della sua carriera in cui si è lanciato in qualcosa di un po' troppo retorico, però devo dire che il suo esplorare, il suo vivere di rendita della sua curiosità musicale gli ha consentito di scrivere delle pagine molto molto importanti e centrate. Per esempio nel 2013 riuscì a cantare in modo meraviglioso L'estate.

e anche la citazione di estate 1992. Aggiungo, e non l'ho detto prima, che Jovanotti è sempre stato in grado di eventizzare, di far diventare un evento tutto quello che ha fatto. Questa è una grandissima abilità, non un concerto, ma in questo caso di nuovo la bicicletta al centro, la mobilità alternativa e tutti via che lo seguono, insomma sempre delle iniziative artistico-creative che lo hanno reso molto famoso e molto originale. Questa è la chiave fondamentale per fare successo. Occupiamoci in chiusura, lo sapete, è il momento in cui vi ricordo che chi ama la musica italiana deve ascoltare Un'ora per voi. Potete dirlo quindi a tutti i vostri amici che amano la musica italiana, che non devono perdere questo programma. E anche voi, se avete perso qualche puntata, potete andare a risentirla consultando il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi. Ma concludiamo questa puntata parlando di Canzonissima, il reboot dello storico varietà che tra il 1956 e il 76 ha visto alternarsi alla conduzione Manfredi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Pippo Baudo, che è stata una scommessa della Rai con una super sorridente Milly Carlucci e secondo me una formula un po' troppo simile a Ballando con le Stelle, cioè sempre con la giuria e degli artisti che si sono sfidati ricantando dei classici. All'inizio, dopo che l'avevamo commentato, era arrivata una critica molto negativa, la critica aveva bocciato questo programma che poi in realtà ha visto una grande partecipazione da Riccardo Cocciante a Malika Ayane, passando per Irene Grandi, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Elio Le Storie Tese, Arisa, tanti veramente, Claudio Cecchetto tra l'altro tra i giuristi, i giudici che si esprimevano sulle varie esibizioni. Beh, la trasmissione è finita, l'ha vinta Fabrizio Moro, che tra l'altro ha ricordato Pippo Baudo quale importantissimo suo talent scout in un momento molto delicato della sua vita, che l'aveva richiamato e coinvolto al Festival di Sanremo. Io ho visto Fabrizio Moro cantare una canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, in un'ottima esibizione, e poi ha vinto cantando invece Il mio canto libero di Lucio Battisti. Lui ha commentato dicendo: è stata un'esperienza veramente magnifica, mi sono divertito tanto, ho apprezzato il fatto che gli autori hanno lasciato molta libertà nell'interpretazione delle varie canzoni, e ovviamente Il mio canto libero, che è un colosso, ha trionfato non solo come canzone ma anche come interpretazione. Io, senza nulla togliere a Fabrizio Moro, vi lascio riascoltando il classico di Mogol Battisti del 1972, e sono sicuro che molti di voi alzeranno il volume della radio. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Nessuno lo direbbe mai, soprattutto visionando la copertina del disco che Preston Love pubblicò nel 1969, intitolato Omaha Barbecue. Nessuno crederebbe mai che quel tipo ridanciano, che vestito come un pagliazzo tiene a bada un barbecue, appunto, sia il sassofonista che ha prestato il suo sound a gente come Frank Zappa nel disco Freak Out, alla Count Basie Orchestra, a Ray Charles, ad Aretha Franklin, ai Temptation, a Marvin Gaye e a un'altra bella manciata di eroi della musica nera. E invece è proprio lui, quel ganasse immortale, talato in quella che rimane come una delle copertine più brutte nella storia della musica, ma che paradossalmente contiene delle gemme di fancone di spessore maggiorato, maggiorato pure dal fatto che al fianco dell'esperto di salsicce arrosolate Preston Love ci sia la chitarra di Shaggy Otis, quello che disse no ai Rolling Stones quando cercavano un sostituto per il dimissionario Mick Taylor. E con tanta carne al fuoco, chissà com'è che sto Omaha Barbecue sparisca dalla circolazione a velocità inusitata. Che sia veramente colpa di quell'abominio di copertina, ai posteri la tua sentenza.

0: Radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Nel Regno Unito il Premier Keir Starmer non intende rassegnare le dimissioni dalla carica di Primo Ministro, e questo nonostante la disfatta alle recenti elezioni locali e la pressione crescente all'interno del suo partito. Nonostante le instabilità geopolitiche, prosegue il momento positivo per le casse pensioni in Svizzera, che anche nel 2025 hanno registrato risultati in crescita, più 6,1% in media. Chiude la Balli a Caslano, anche gli ultimi operai dello stabilimento che produce scarpe hanno ricevuto la lettera di licenziamento, al via a un piano sociale concordato con i sindacati. Per lo sport calcio, altro verdetto in Super League, il Winterthur è matematicamente retrocesso dopo 4 anni. Il crollo dei consensi del Partito Laburista nelle recenti elezioni locali sta lasciando il segno nel paese, con il premier britannico Keir Starmer confrontato con ore difficili e defezioni all'interno del suo governo. Nonostante l'uscita di scena di diversi suoi ministri, Starmer ha riaffermato nelle scorse ore di non voler fare alcun passo di lato, e questo nonostante il crescente coro di voci che ne chiedono le dimissioni. Allora facciamo il punto con Camilla Camponovo.
2: Keir Starmer non intende dimettersi, è determinato a portare avanti il suo mandato pur essendo confrontato alle forti pressioni interne al suo partito e alle numerose richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che continuiamo a governare, è esattamente ciò che sto facendo ed è esattamente ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha dichiarato Starmer, aggiungendo che si assumerà tutta la responsabilità di attuare il cambiamento promesso. Questa mattina il premier ha anche aggiunto che il partito laburista dispone di una procedura per contestare un leader e che finora questa non è stata avviata. Alcuni media britannici interpretano queste parole come una sfida politica lanciata dal premier, ovvero se qualcuno vuole davvero contestarlo deve esporsi in prima persona e avviare la procedura. E nonostante la tempesta politica che sta affrontando da giorni, Starmer non sembra voler fare alcun passo indietro. Una ministra ha rassegnato le dimissioni invitandolo a fare lo stesso e a presentare un calendario per gestire la transizione. Intanto le posizioni all'interno del gabinetto e non solo restano divise. C'è chi, come questo membro del Parlamento, punta sulla continuità.
3: I don't think that Keir Starmer should be resigning anytime soon. And the reason for that is pretty much obvious. The fundamentals will not change, no matter who the Prime Minister is.
2: E chi invece, come un altro membro del Parlamento, ritiene sia arrivato il momento di farsi da parte.
4: Look, Keir, thank you for your service. You've been the leader of the Labour Party for 6 years. It is now time to go.
2: Domani, in un'importante riunione di gabinetto, il re presenterà i programmi del governo.

0: figure minori, tra cui il sottosegretario del Ministero della Giustizia. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico di migranti che attraverso la rotta balcanica raggiungevano la Svizzera per poi dirigersi in altri paesi. A darne notizia la stampa italiana, stando alla quale l'inchiesta è stata condotta dalla Procura Antimafia di Milano in collaborazione anche con il Ministero Pubblico della Confederazione. In manette sono finite 8 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I casi accertati sono 137. Ai migranti venivano chiesti fino a 7.000 euro per raggiungere la destinazione finale, tra cui Germania, Regno Unito e Norvegia. Ospitati temporaneamente in appartamenti sul confine, attraversavano a piedi il valico di Ponte Teresa per poi riprendere il viaggio soprattutto verso il nord Europa. In Svizzera si consolida la tendenza positiva per le casse pensioni. Dopo 3 anni in crescita, anche il 2025 si è infatti chiuso con attivi, una conferma di quanto gli istituti di previdenza siano ben preparati ad affrontare periodi geopolitici ed economici complicati. Da Berna ci aggiorna Alessio Veronelli.
1: Dopo 3 arriva anche il 4° di anno positivo consecutivo per la previdenza professionale. I dati forniti dalla relativa commissione di alta vigilanza indicano infatti per il 2025 una performance media del patrimonio netto al 6,1%, in leggero calo rispetto al 7,4% dell'anno precedente, ma che conferma il fatto che nonostante dazi e guerre continuino a complicare lo scenario economico, contribuendo alla maggiore volatilità dei mercati, gli istituti di previdenza elvetici sono per lo più ben preparati. Nel 2025 i gradi di copertura sono poi saliti in media del 3% rispetto all'anno precedente, mentre gli assicurati attivi hanno beneficiato nuovamente di un elevato tasso di rendimento dei loro averi di vecchiaia, pari in media al 4,33%. Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Vigilanza.
2: La remunerazione più elevata appunto si spiega con il fatto che le riserve sono state accumulate in media in maniera importante, sono stati raggiunti dei livelli molto elevati di tassi di copertura e anche l'obiettivo delle riserve che le casse pensioni si danno da un punto di vista strategico sono state raggiunte da 3/4 dell'universo delle casse pensioni svizzere.
1: E 2026 è iniziato aggiungendo incertezza con un nuovo conflitto dalle importanti ripercussioni commerciali e finanziarie, al di là di quanto impossibile controllare dove bisogna stare attenti.
2: Credo che le casse pensioni siano abituate a situazioni complicate, in passato si sono realizzate situazioni drammatiche, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista finanziario, e nonostante questo, grazie a un'ottima diversificazione, grazie a una gestione oculata dei rischi e grazie anche e soprattutto a un orizzonte temporale di lungo periodo, perché il risparmio pensionistico è un risparmio di lungo periodo.
1: Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale.
0: Per la cronaca regionale, dopo giorni di dibattiti a distanza mezzo stampa, soprattutto tra il presidente del centro Fiorenzo Daddò e la copresidente dei socialisti Laura Righet, nelle scorse ore dalla commissione della gestione è uscito un compromesso sul percorso da seguire in merito all'attuazione delle due iniziative sulle casse malattie approvate in votazione popolare proposte da Lega e Sinistra. Battibecchi, nati quando Daddò aveva ventilato lo spacchettamento, diciamo così, delle proposte, ovvero trattare separatamente in Parlamento le due iniziative, quella leghista per la deduzione integrale dei premi e quella socialista che invece propone premi al massimo del 10% del reddito. Sentiamo in merito il presidente della Commissione della Gestione, Fabrizio Sirica.
3: Il voto popolare avrà un chiarissimo seguito. Il voto popolare sulle due iniziative nella sessione del Parlamento di giugno sfocerà in una data di applicazione di queste due iniziative. E questo è quello che dobbiamo fare, questo è quello che si attende la cittadinanza, questo è il rispetto della democrazia diretta. Significa mettere nero su bianco in un decreto legislativo una data precisa in cui entreranno in vigore. La grande differenza è che questo sarà slegato da come finanziarle. Con questo approccio noi applicheremo il volere popolare e dopo discuteremo e troveremo senz'altro le soluzioni per il finanziamento.
0: A breve sarà prodotta l'ultima scarpa a balli in Ticino e in Svizzera. Agli ultimi 27 operai attivi a Caslano, infatti, è stato comunicato il licenziamento e presto resterà solo chi lavora nell'amministrazione.

0: Ce ne parla Christian Gilardoni.
1: Dall'acquisto da parte del fondo statunitense Regent a metà agosto del 2024, le notizie che riguardano il prestigioso marchio svizzero della moda sono sempre state all'insegna dei licenziamenti. E ora anche gli ultimi 27 operai perderanno il posto di lavoro. Luca Robertini, sindacalista di UCST.
2: L'annuncio è stato dato settimana scorsa del licenziamento degli ultimi 27 operai. Domani firmeremo il piano sociale, che abbiamo già concordato questa mattina. D'altronde è lo stesso piano sociale concordato 6 mesi fa, nel quale c'era una clausola di durata del piano sociale di 12 mesi. Pertanto domani mattina ci sarà l'assemblea con gli operai della fabbrica, al termine della quale verrà firmato il piano.
1: Una clausola chiesta quando c'è stata l'ultima ondata di licenziamenti a metà settembre, proprio perché si temeva quello che ora è realtà. Possiamo ricordare le condizioni previste?
2: Il piano sociale prevede 3 mesi di preavviso per tutti, anche chi dovesse averne meno, più 3 mesi di buona uscita, più a determinate condizioni un 40-60% in più di un salario. I contratti si chiuderanno presumibilmente a fine agosto, perché i licenziamenti verranno dati alla fine di questo mese, quindi tra giugno e agosto l'ultima scarpa a balli verrà prodotta.
1: 2 anni fa a Caslano lavoravano 250 persone. Al termine dell'estate chi rimarrà?
2: Gli operai saranno 0, quindi rimangono gli uffici, ci sono ancora, da quello che ne sappiamo, circa un centinaio di persone o poco più. Si vocifera già e si sente nell'aria che comunque ci saranno probabilmente riduzioni anche in quell'ambito. Quello che sembra chiaro è che comunque chi ha acquistato il marchio vuole tenere il marchio, quindi qualcosa rimarrà, poi se saranno 10 o 100 persone non c'è dato saperlo.
1: Il binomio balli-licenziamenti con ogni probabilità è quindi destinato a durare anche nei prossimi mesi.
0: Le notizie sportive con Paolo Laurenti.
3: Winterthur retrocesso, Grasshopper al terzo spareggio consecutivo. Partiamo dunque dal calcio, perché la penultima giornata del girone retrocessione in Super League ha sancito l'addio alla massima serie dopo 4 anni del Winterthur, che ha comunque messo paura al Ghezzé. Nello scontro diretto infatti la squadra di Ramen si era portata avanti 2-0 grazie alla doppietta di Kasami in 3 minuti e quindi a meno 1 in classifica dalle cavallette. Poi però la reazione del Grasshopper, che tra il 15esimo e il 25esimo della ripresa ha ribaltato il risultato con il coreano Lee e la doppietta dell'olandese Abels. Successi a casalinghi anche nelle altre 2 partite di serata: Lucerna-Zurigo 1-0 e Servette-Losanna 2-0. Oltre al fallimento sportivo della retrocessione, per il Bellinzona si profilano tempi duri per la sopravvivenza della società. L'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo, ha fatto infatti intendere di voler cedere il club. L'ipotesi del fallimento dunque è più concreta che mai. Gli scenari possibili sono pochi: o si trova un altro acquirente, e a quanto pare qualche trattativa è in corso, pronto ad assumersi un debito che si aggira attorno ai 2 milioni di franchi, anche se le versioni sulla cifra precisa divergono, oppure sarà fallimento e sarebbe il secondo nello spazio di pochi anni, nel 2013 l'ultimo sotto la presidenza di Gabriele Giulini. Ai mondiali di hockey in Svizzera, al via venerdì, ci sarà anche Sidney Crosby, alla 4ª partecipazione in carriera, la 2ª consecutiva. Crosby si è infatti reso disponibile dopo l'eliminazione dei suoi Penguins dai playoff di NHL 2 settimane fa. L'inserimento nella rosa canadese del 38enne è arrivata contemporaneamente all'annuncio della decisione dell'attaccante dei New York Islanders Matthew Barzal di non partecipare per precauzione a causa di un infortunio.
0: Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 maggio. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato nella seconda parte della giornata, possibili rovesci locali soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a domenica, in tutto il paese, giovedì e venerdì, variamente nuvoloso con possibili rovesci temporali, neve a partire dai 1500-1600 metri, in abbassamento oltre Alpe fino ai 1000 metri. Da sabato, miglioramento con possibili schiarite, domenica almeno in parte soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
4: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Gloria, gloria, gloria, gloria.
2: Il guscio ricorda un sasso, quindi il sepolcro. L'interno rappresenta la vita, quindi Gesù Cristo. Ecco perché a Pasqua si regalano le uova. Uova prima semplici, tenute da parte durante la Quaresima, poi colorate con il rosso della Passione di Cristo, poi d'altri colori, poi uova d'oro. Nel 1200, per 35 anni, a Pasqua, Edoardo I, re d'Inghilterra, commissionò 450 uova d'oro all'anno da regalare. E poi ecco quelle di cioccolato, per celebrare al meglio la fine del digiuno quaresimale e soprattutto per conquistare i bambini. Il rito dell'uovo di Pasqua è devoto alla pazienza. La pazienza di sceglierlo, acquistarlo e poi lasciarlo lì da qualche parte in alto, abbastanza in alto per farlo arrivare alla Santa Domenica. Oggetto tra il kitsch e l'elegante, ha dalla sua l'iconica perfezione della forma, l'assopigliatutto del cioccolato e l'adrenalina della sorpresa, con il fascino in più del fuori formato, dell'uovo gigante, scartato sulla tavola o sul lettone, rigorosamente in pigiama e possibilmente a un orario insostenibile tra le 6:30 e le 8 del mattino, è un gioiello lucido, oversize e profumato. Lasciata la carta, che risorgerà presto negli orti per scacciare i merli, è pronto per essere demolito a pugni o a martellate, scatenando di lì a breve la delusione per una sorpresa immonda, immediatamente dimenticata con la bontà che la custodiva. Chi rompe paga e i cocci sono suoi, beato lui. E poi di nuovo pazienza, almeno per un anno.